0: e poi i risultati arrivano di conseguenza. Quanti siete in azienda, Daniel?
1: Allora, oggi siamo 25 persone qua in fabbrica e circa altri 25 che gestiscono, che sono divisi tra i nostri team. Quindi possiamo dire 25 fissi, 25 racing, una cinquantina di persone. Ma sai, io più di dipendenti mi piace chiamarli una famiglia. Io veramente cerco di gestire l'azienda come una famiglia, da minimi dettagli, quando i nostri dipendenti hanno compleanni, sai, ricevono qualcosina, o cerchiamo veramente di essere qua come una famiglia, e io cerco di educare i nostri dipendenti, dire sempre: quando pensate di azienda, non dovete pensare che è mia o di mio socio, dovete pensarla come fosse vostra.
2: E questo è una bellissima cosa.
0: Questa è veramente una bella, bella cosa.
3: Anche perché riesci a ottimizzare le sinergie di tutti e soprattutto non lasciare niente indietro. Perciò anche qui sulla ricerca dei materiali e quant'altro, come lavorano, cioè se l'occhio, tra virgolette, passatemi il termine, non viene, non, il problema non viene colto subito, poi passa anche, poi quando arriva il reparto corse o arriva il cliente, non ha la stessa, diciamo, prestazione.
2: Esatto.
0: Ecco, tra l'altro, Daniel, voi siete produttori e titolari di quattro brand, OK1, Praga, RS e Formula K. Qual è la filosofia che lega tutti questi quattro vostri brand?
1: Allora, tutti e quattro questi marchi sono i nostri bambini, ok? Quindi vengono trattati ugualmente. Quindi vuol dire che il materiale, qualità, tutti e quattro ricevono stesso trattamento. Ma commercialmente noi vediamo che sia marchio Praga sia Formula K ci fanno maggior parte di nostro fatturato, quindi maggior parte delle vendite. Giusto dire che oltre a questi quattro marchi, noi abbiamo, io quasi lo chiamo come quinto marchio, che non è proprio nostro, che è marchio Tillotson, che è un'altra nuova categoria, quattro tempi, e noi per Tillotson abbiamo una collaborazione molto stretta, ci conosciamo bene col proprietario di quel marchio di azienda, quindi, e noi produciamo i telai anche per loro, quindi lo consideriamo come nostro quinto marchio.
0: Insomma,
2: E
0: una
2: una
0: bella
2: cosa, Daniel,
0: famigliola.
2: secondo me il Tirson viene dopo come vendite dopo Praga e Formula K, vero? Perché sta prendendo molto piede questi campionati qui, eh?
1: Matteo, hai assolutamente ragione. Questo campionato lo abbiamo sviluppato un po' insieme con Tillotson, che ci chiedevano, quindi io veramente lo considero come un progetto insieme, ma per me è un progetto perfetto che si posiziona tra quello che sono i rental e quello che sono le nostre gare a alto livello di due tempi. Quindi all'inizio qualcuno poteva pensare che Tillotson è quasi una concorrenza a due tempi, ma non è così. Anzi, è al contrario, vediamo tanti piloti che partono da rental, ma due tempi subito sono troppo per loro. Quindi passano tramite Tillotson utilizzando telaio e motori a quattro tempi. Quindi è una categoria che porta nuovi piloti nei due tempi.
0: Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco, quali sono i controlli qualità più importanti prima che un telaio lasci la vostra azienda, Daniel?
1: Allora, noi controlliamo 100% delle scocche dopo processo di verniciatura. Ok? Quindi tutte le scocche vengono misurate. Viene rilasciata, noi la chiamiamo una checklist, dove c'è scritto il numero di serie, chi ha controllato, cosa è stato controllato, quali erano le misure, e questa checklist viene archiviata nel nostro sistema. E ovviamente questo era per le scocche, ovviamente anche i vari componenti, quelli principali, quelli più importanti, hanno il suo controllo.
0: Beh,
3: Io
0: ragazzi, qua stiamo parlando della BMW o della Mercedes.
3: Beh, ma guarda che un'azienda di questo livello qui si evidenzia a differenza degli altri per questo, perciò dare un supporto, dare una qualità, dare una certezza a coloro che acquistano. Io ho una domanda invece un pochino più curiosa, se mi permettete. Prima, tornando indietro un attimino, Diciamo che i clienti chiedono più Praga e Formula Cart rispetto agli altri, no? Giusto? Ma per quale motivo te lo siete mai chiesto? Avete fatto un sondaggio?

0: diciamo, per capire perché, più o meno, o perché sono quelli che si prestano di più per i pneumatici che abbiamo oggi, non lo so.
1: Ma guarda, il motivo alla fine nasce un po' anche da parte nostra, nel senso Praga e anche Formula K sono stati sempre spinti un po' di più, nel senso abbiamo sempre creato il Racing Team Praga, oppure adesso Formula K, soprattutto per le categorie KZ, quindi questa anche è un po' la risposta. Poi ovviamente avere più marchi ti dà un vantaggio se per esempio in Australia abbiamo già il nostro rivenditore Praga, posso aggiungere un altro rivenditore Formula K e così via anche per altri marchi. Quindi
0: Ah,
1: anche
0: perfetto.
1: questo è il motivo per cui avere più marchi. Ma perché Praga Formula K? Perché anche noi stessi abbiamo spinto un po' di più questi due marchi.
2: E quindi la scelta di Davide Forè, io almeno l'ho percepita così, il nostro caro amico Davide, con RS, diciamo, è per anche rilanciare il marchio RS Carte, giusto?
1: Esatto, ma questo.
2: E dico una cosa, ci sentiamo spesso, sono rimasto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di motore materiale. Quando sta andando forte quest'anno Davide, perché per la
0: Sì.
2: sua età correre in WSK, fare delle gare con i ragazzini di 20 anni, 18, lui oltre i 50 anni, poi Davide al telefono 20 minuti, se si parla, perché gli ho fatto i miei complimenti e mi ha detto: Matteo, il materiale, ha detto, io ci metto le mie esperienze e tutto, ma ho un grande materiale che sono riuscito a sviluppare insieme a loro e mi trovo veramente, veramente bene. Queste le parole di Davide. E quindi sono felice anche perché sta andando veramente forte.
3: Poi, infatti,
1: Sì,
3: alcune
1: infatti.
3: immagini di Davide, scusa Daniel.
1: Sì, infatti ci sono alcune immagini di Davide con il nostro team NGM RS. Abbiamo praticamente creato insieme. A me non mi piace chiamarli team satelliti perché non è così. Per me questi team che stiamo creando sono proprio come team nostri, nel senso Nico Biasuzzi che gestisce team NGM è qua da me, da noi praticamente. Quasi ogni tanto anche 2 volte a settimana per ragionare, per fare sviluppo insieme. Quindi abbiamo deciso di spingere anche marchio RS e abbiamo messo Davide con Team NGM nel campionato italiano quest'anno.
3: Beh, insomma, questa qui è una bellissima cosa. Insomma, avete l'occhio lungo anche per i talenti. Insomma, Davide non ha bisogno di presentazioni, però vincere poi non è mai facile, soprattutto lo possiamo dire alla sua età. E voi gli state dando, come diceva Matteo, del gran materiale. Ecco qui la tuta RS, di uno dei brand di IP Karting. Bene ragazzi, io andrei avanti perché non solo grandi piloti del passato, ma anche del presente che sono in Formula 1, tipo Russell, ha corso con voi con OK1, giusto?
1: È vero, anche qua in ufficio ho ancora la foto. Se mi ricordo bene, era la gara di Las Vegas, scusa, di Las Vegas, e lui ha vinto, adesso non mi ricordo che categoria, con il nostro marchio OK1. Sì, questo era quando ha cominciato, vedi che c'è il logo Praga, qua sì, questo secondo me è la foto di Las Vegas, dove qua abbiamo George Russell, quindi sì, è bello avere ovviamente ragazzi così che corrono con te e dopo li vedi in Formula 1. Soprattutto per noi, perché noi alla fine tra protagonisti più grandi nel kart siamo quelli più giovani come aziende, no?
3: Eh sì,
1: Per le
3: infatti.
1: aziende storiche che hanno 30 anni è più facile avere già una serie di
3: Una
1: pilotini così.
3: storia.
1: Noi adesso cominciano ad arrivare, quindi dobbiamo ancora
3: Esatto.
1: lavorare su questo.
3: Tra cui Daniel, pilota Red Bull, Ajar, che ha iniziato con il telaio Praga da piccolino, e so perché chiacchierando con Daniel è uscito fuori questa curiosità, che ogni volta che deve rimettere il sedere sul kart per andarsi ad allenare anche adesso che è in Formula 1, Daniel, mi prepari un Praga? È
1: Sì,
3: giusto?
1: era praticamente così. Un anno e mezzo fa, sì, ci ha chiamato e ha chiesto: guarda, sai, il mio primo telaio quando ho cominciato, esatto, è proprio lui, era Praga, quindi sono rimasto affezionato. Posso fare qualche test con voi? E ovviamente abbiamo detto: sì, vieni e ti facciamo divertire.
2: Ecco Daniel, toccando questo punto, dicevamo delle aziende storiche, voi siete giovani ma già vincenti, no? E parlando di piloti di Formula 1, voi come vedete, siete aperti se magari adesso un Ajar, un Russell, adesso non so.

0: so, o magari un futuro vostro pilota che adesso corre in karting, che andrà in Formula 1 e lui vi chiama facendo un marchio proprio, siete di mentalità aperta, magari come molti, e molti non lo vogliono fare, magari altri lo fanno, no? Tipo la Toni fa diversi per alcuni piloti. Voi
1: Allora,
0: siete
1: ho
0: propensi oppure no?
1: capito la domanda. Allora, io penso sì, ma c'è un ma, perché per me, per far funzionare marchio di pilota Formula 1, quel pilota deve decidere che in qualche modo è coinvolto e vuole portare avanti quel marchio, vuole spingere, ok? Perché non è solo nome che metti su adesivo, deve esserci proprio una presenza di quel pilota. Okay? Non sto dicendo che ogni gara può
0: No.
1: fare come driver coach, ma deve esserci una presenza, un'attività che proprio si vuole, che vuole portare avanti quel marchio. In quel caso sono propenso,
0: Hai
1: siamo propensi.
0: fatto un bellissimo punto perché penso un 70-80% sappiamo che danno solo il marchio. Uno dei pochi che poi ha tralasciato di ex piloti di Formula 1, perché adesso è un ex pilota di Formula 1, in una nostra puntata è stato proprio Robert Kubica, che lui voleva stare al di dietro di ogni sviluppo di tutto, e poi purtroppo non è riuscito ad andare avanti, però era forse uno dei pochi che voleva seguire il suo marchio insieme all'azienda. Quindi ecco qua.
2: Senti Daniel, adesso che stiamo vedendo queste bellissime immagini di Hajar, se la cava ancora bene sul go-kart?
1: Sì, certo. Non posso rispondere diversamente anche, o no?
2: No, che il telaio e il motore vadano bene, sono sicuro, ma il pilota lo metto in dubbio.
3: Vabbè, però Riccardo, devo dire la verità, in Formula 1 di fianco a Verstappen si sta comportando bene, perciò adesso
2: Assolutamente. E
0: apro e
2: Domenica
0: chiudo.
2: Silverstone è stato anche avanti un bel tratto.
3: Apro e chiudo questa parentesi, insomma, non è, mi ha stupito questi ragazzi che comunque hanno un'evoluzione tremenda, perciò imparano subito e tanto. Ma rimanendo un po' sul discorso nel nostro mondo del karting, sono contento perché comunque Praga, il nostro amico Cash, che conosco benissimo, secondo
0: Anch'io.
3: me è un valore aggiunto storico, perché ha la visione all'esterno, riesce a far gruppo. Io ho avuto dei rapporti con lui bellissimi, perciò grande persona, perché ho rivisto adesso le foto e c'è lui, e allora mi è tornato in mente lui.
0: Spero.
2: Bene, tornando un attimino all'azienda, so che col curiosone del nostro Mughini, Sauro Cesetti, ha qualcosa da chiederti sul magnesio, l'alluminio.
3: No, vabbè, la curiosità è sempre tanta, anche se bene o male faccio finta di quello di non capire e di non sapere, però su quale criterio si basa adesso, con queste ultime generazioni di pneumatici, meglio il magnesio rispetto all'alluminio o viceversa? Cioè, sono punti tecnici importanti, perché sappiamo benissimo che per fare i gusci magari del retrotreno, perciò che vanno sugli scatolati, alcuni usano più il magnesio rispetto all'alluminio o alcuni viceversa. Oggi che direzione avete preso voi e perché questa direzione, se ci potessi spiegare il motivo?
1: Noi come azienda, guarda, noi siamo 90% di alluminio. Bisogna dire una cosa molto importante: dire solo alluminio non vuol dire niente, perché abbiamo vari tipi di alluminio. Noi per certi componenti utilizziamo le leghe di alluminio che si usano in aeronautica. E
2: Caspita.
1: se usi queste leghe di alluminio, per me o per noi, come facciamo sviluppo dei nostri prodotti, vanno meglio di magnesio. Ripeto, 90-95% anche di nostre vendite, anche quello che usa il nostro team, sono queste leghe di alluminio.
3: Perciò c'è una ricerca maniacale anche dell'alluminio, della giusta flessibilità o durezza o quant'altro. Perciò ottimo. Questo la gente non lo sa. Perciò ecco perché sono cose molto importanti da sapere e che secondo me valorizza poi il materiale e il telaio stesso.
0: Io volevo fare una domanda al volo a Daniel, visto che stiamo parlando comunque sul telaio, purtroppo, no, purtroppo, chi fa da padrone è il materiale, no? L'alluminio. Vi è capitato mai, oppure vi ne siete accorti, perché una partita di una lega di alluminio, una partita che non era performante e Inizialmente in produzione avete riscontrato che comunque avete dei macchinari o proprio in pista riuscite a vederlo, magari che c'è sta una partita che non è di buona produzione? Vi è mai capitato?
1: Allora, viviamo in vita reale e ci sono le tolleranze, quindi ogni lotto che ricevi può avere le tolleranze diverse. Per fortuna siamo in grado di accorgersi durante la lavorazione, perché là vedi già la differenza, ma anche questo, per avere quel range di tolleranza più basso, anche questo dipende da fornitori che hai. Quindi dopo con tempo, con esperienza, devi selezionarti i fornitori che sei sicuro che ti mantengono quel range di tolleranza e quello che proprio ti serve. Per fortuna, ripeto, sono le cose che riesci a accorgerti già durante la fase di lavorazione. Quindi così non rischi di fornire ai propri clienti il materiale non performante.
2: Daniel, io ho una domanda un po' da farti sul mercato piloti, poi parleremo del campionato europeo durante il corso della trasmissione. Puoi anche non rispondermi, eh? Ma c'è un pilota nei sogni di Daniel Sliva che vorrebbe insomma indossasse la tuta o Praga o Formula K o RS o K1?
1: Allora, qua uso quella facoltà di non darti un nome, ma rispondo un po' diversamente. Adesso devo dire che sono contento dei risultati in KZ, ma già dall'anno scorso, nel senso siamo costanti, siamo sempre là davanti, e questa vittoria di ieri di Europeo era proprio la ciliegina sulla torta. Ma dove vogliamo focalizzarci, ovviamente, come azienda, è la categoria Mini e anche le categorie Ocapo. Ripeto, abbiamo preso in mano seriamente azienda 3 anni fa, era maggio 2023, sono 3 anni fa, quindi dobbiamo costruire tutto passo dopo passo. Quindi adesso abbiamo presenza importante in KZ, adesso dobbiamo completare altre categorie.
0: Parlando di piloti, vabbè, Denner sappiamo tutti che è velocissimo, a me piace molto, ce l'hanno diversi, ma Kayak. Mi piace molto come ragazzo, come pilota.
1: È vero che quando ha giorno giusto,
0: Esatto.
1: quando è
0: All'Europeo si è un
1: tranquillo.
0: po', però è velocissimo, grintoso, magari l'ultimo dell'Europeo non ha dato quello che di solito dà, però mi piace molto come pilota Daniel.
2: Bene,
1: Sono d'accordo.
2: ragazzi. Noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità, Daniel. Al nostro rientro ancora tantissima IP karting e segreti, innovazioni, futuro e il campionato europeo di Sarno che li ha sanciti come appunto campioni europei. A tra poco, pubblicità e poi rientriamo con ancora tanto karting per voi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io!
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
8: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
9: C'è un ingrediente 100% naturale, che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
10: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E rieccoci nuovamente in questa super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto, con un super ospite che è Daniel Sliva di IP Karting, eccolo qua. Allora Daniel, ci stai facendo vivere per il momento, almeno dal mio punto di vista, non so se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, una super puntata, perché stiamo entrando in una delle super aziende di questo mondo. Abbiamo parlato di piloti, ne parleremo anche dopo, insomma, veramente bella. Siete d'accordo, ragazzi?
0: Io quando si parla di tecnica, no, Sauro, queste cose qua è il pane nostro, nel senso che...
3: Guarda, moltissimo, a me mi piacerebbe delle volte andare più a fondo, ma so benissimo che dei segreti non si possono neanche raccontare più di tanto, perché poi quando correvo io i segreti non si potevano dire più di tanto, però l'Ackermann, quanto siamo arrivati oggi come gradi, una volta eravamo tra i 18 e i 20, magari con questi pneumatici sono aumentati, non so i Brinner di durezza dei telai, una volta eravamo, quando correvo io, oltre i 100, oggi siamo arrivati intorno ai 60, penso perché si modifica sempre le situazioni per i pneumatici che sono omologati nel momento, in quell'anno, perché poi noi avevamo delle carcasse molto rigide, serviva un telaio molto rigido per poter spingere sulla carcassa, per lavorare bene tutto. Oggi è cambiato il mondo. È cambiato anche il mondo dei freni, che nessuno lo racconta mai, ma una volta il kart mi dicevano che doveva rallentare, oggi invece per fare un'ottima staccata, un'ottima frenata, deve avere una frenata efficiente, ma soprattutto bilanciata, perché sennò rischi di non fermarti o andare oltre. Perciò non è facile, eh? Cioè, ci sono tante cose.
0: Mi è venuta in mente anche una cosa che non abbiamo mai parlato, senza fare nomi, di brand, ma anche del fattore sedili, perché molti pensano che il sedile, oltre come comunque appoggiarlo nel kart, perché hanno delle misure standard e tutto quanto, no? Ma anche la durezza, la morbidezza dei sedili influiscono tantissimo sul telaio, e se ne parla veramente poco.
2: Con Ajar stavano proprio lavorando sul sedile, sulla pedaliera, sul sedile, quindi insomma ci sono tanti segreti. Tra l'altro con IP Karting avremo modo di averlo come ospite parecchie volte durante l'anno, quindi magari anche voi nei commenti ci potete scrivere
0: esatto
2: cosa volete sapere, no? Bene, Daniel, nel 2012 va detto che arriva una super vittoria per voi nel KZ1 con Bas Lammers, dove conquistate la vetta del mondo. Cosa ricordi di quei giorni?
1: È vero, no, mi ricordo che era a Sarno, se mi ricordo bene. Certo, era proprio la prima grande vittoria per marchio Praga, quindi era un'emozione importantissima, nel senso, sono veramente belle cose per marchio nuovo che è appena nato, nel senso appena stato inserito nel settore kart, era una vittoria molto importante.
2: Ecco, tra l'altro vittoria che poi arriva anche nel 2020 con Iglesias, giusto?
1: Sì, è vero, 2020, quello era invece con marchio Formula K, qua a Lonato con Jeremy Iglesias, quindi anche questo gran risultato.
2: Ma ascolta, visto, diamo un po' la cabala, no? La cabala, siete per i numeri pari, allora il 2012, poi il 2020, nel 2026 state facendo molto bene, siete già campioni europei, ci pensi al mondiale? Adesso siamo sotto, eh?
1: Ovviamente, guarda, non si può non pensare. Soprattutto dopo questo weekend che abbiamo visto, che non era una fortuna, no? Ogni tanto può succedere che qualche vittoria perché c'è la fortuna, ma weekend scorso è proprio, era bellissimo, perché
0: dalla
1: ha dominato, proprio, abbiamo dominato.
0: Sprit, sì.

0: Ma
1: Beh.
0: pensavate di essere così competitivi?
1: Ma in realtà io qua dicevo ai miei ragazzi, allora voglio vedere quel momento che un po' quella sfortuna ci abbandona, perché io posso adesso farti elenco di 5 gare negli ultimi 6 mesi, quando eravamo proprio sfortunati. Già Denner stesso quest'anno WSK era primo e c'era un piccolo problema sulla candela del motore. Quindi in finale si è fermato. Una cosa molto simile a Las Vegas con Foray, che anche là. Quindi io posso fare elenco di 5-6 gare dove proprio abbiamo o non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo perché c'era qualche picco. Ma io quasi lo chiamerei come sfortuna. Quindi sono contento e spero che adesso l'abbiamo lasciata in passato e andiamo avanti così come questo weekend.
0: E poi Daniele, te lo potrebbe dire anche Sauro, almeno noi ex piloti, quando si faceva pole, vittoria delle manche o prefinale o superitte, che adesso sono superitte, guarda, l'80-90% la paura era che la finale non la vincevi quasi mai. No, Sauro? E
1: Beh, è
0: ieri ho
1: vero.
0: pensato, dico, speriamo che, perché comunque delle volte capita così. Invece sia l'altro pilota, KZ2, Kimi Räikkönen, che è lo stesso il campione europeo, ma lo stesso Emilien Denner, hanno dominato dalla pole a tutto il fine settimana, quindi meritatissimo, meritatissimo.
1: Ma la mia domanda è questa: come la vedi? Cioè, guardando verso il futuro, no? È rimasto poco il campionato del mondo. La pista dove andrete a fare il campionato del mondo più o meno ha le caratteristiche di Sarno. Porterete qualcosa di nuovo o di ritoccato o ripartirete sempre con questa base per poi muovervi pochino pochino lì attorno a quello che avete?
0: Allora, nel nostro caso sviluppo è una cosa proprio continua, quindi non ci fermiamo mai. Poi bisogna dire che squadra che vince non si cambia, vero? Quindi è più sulla base di una evoluzione di qualche pensiero, ma voglio dire, adesso abbiamo dimostrato che la base c'era, la base è solida, quindi. Sì, profilo della pista, dobbiamo un po' anche prendere in conto le temperature, perché un discorso è Sarno, giusto? E un discorso è Le Mans.
1: Le
0: Perché come vediamo adesso quando si fanno le qualifiche, ma non parliamo più decimi, vero? Noi abbiamo, l'anno scorso abbiamo perso 2 pole position per un millesimo.
1: Ciao.
0: Quindi veramente sono tutti piccoli dettagli che contano.
2: Senti, a livello motoristico, non abbiamo ancora parlato. A chi vi affidate? Con quale casa?
0: Allora, noi già team si chiama Formula K SRP Factory Team, ok? Perché abbiamo fatto questa joint venture, quindi ripeto, no team satellite, abbiamo proprio fatto joint venture con preparatori tedeschi SRP, con proprietario Mike, e che abbiamo questa collaborazione. E di nuovo, noi mandiamo i nostri dipendenti, lui manda suoi, quindi è una sinergia di due gruppi che lavorano insieme. Per dirvi una curiosità, quando firmiamo contratti con i piloti, ci sono tre firme: c'è pilota, c'è Mike e c'è la mia firma, ok? Quindi abbiamo proprio creato questa sinergia che funziona per me molto bene. Abbiamo creato questa sinergia insieme.
2: Però Daniele, avete visto l'occhio lungo perché SRP sono anni che comunque stanno ai vertici insieme. Adesso avremo dopo la settimana prossima altro operatore, ma SRP è un bigliettino da visita importante a livello motoristico, secondo me. Tra l'altro qua stiamo vedendo proprio le immagini dell'Europeo, dove ci sono naturalmente tutte le case lì
0: Ecco
2: davanti.
0: Gaia, che volevo fare una cosa, scusa Riccardo, vedendo questa immagine di Gaia con Gaia, no, vabbè. Voi avete usato il doppio radiatore oppure no? Perché molti l'hanno usato, molti no, visto le temperature estreme di Sarno.
1: Se abbiamo usato, non ho capito, adesso non ho sentito
0: Ho
1: bene.
0: visto le temperature alte, adesso vedendo l'immagine non ci avevo fatto caso, molti hanno usato il doppio radiatore e molti non. Voi avete usato il doppio, mi sembra di no, vedendo qua, almeno con Emilien. Solo un radiatore avete usato. No, perché molti per le temperature estreme avevano il
2: Sì.
0: secondo radiatore da
2: Ce n'è
0: parte del
2: uno di
0: motore, quindi quelli.
2: radiatore, ce n'è uno, vedi?
0: Sì, ma molti usavano due comunque.

0: Daniel, ci senti?
1: Sento.
0: Ok, no, ti volevo chiedere, appunto, stavamo vedendo molti telai là davanti. Tu, appunto, parlando anche dei vostri competitor, cosa ne pensi dei fondi? Voi siete fuori da questa cosa?
1: Noi siamo fuori, io ho una visione del CART, io penso che a lungo termine sarà nostro vantaggio. Io penso che un fondo non può gestire azienda nella stessa maniera come proprietario che viene qua tutti i giorni. Io veramente, guardate che, come hai detto prima, no? Sono stato la settimana scorsa in vacanza e io ultimi giorni non vedo l'ora di tornare in ufficio perché io proprio mi diverto di essere qua con i ragazzi, parlare di nuove cose, di sviluppo. E penso che a lungo termine un fondo può darti ovviamente una sicurezza economica, ma dopo il manager non è la stessa cosa come il proprietario che ci tiene a cuore la sua azienda.
0: E come dicevamo prima, Daniel, quando un ex pilota di Formula 1 o un pilota di Formula 1 vorrebbe fare il proprio marchio, ma se non è lì, non è la stessa cosa. E così vuoi. E quindi vi dà, questa è una bella cosa. Ma chissà, è normale che con un fondo non puoi avere la stessa, no, qualità, ma la stessa visione, la stessa, diciamo, passione. Ecco, passatemi il termine.
1: Io
0: Senti.
1: sempre dico, bisogna sempre avere quella passione un po' limitata. Spesso tanta gente mi chiede, ma Daniel, tu non vieni molto spesso nella pista, in pista. E io dico sì, ma è una cosa voluta. Oltre al fatto che io sono praticamente tutti i giorni in azienda, in fabbrica, oppure vado a visitare i clienti. Ma io dopo quando vendo, non posso venire così spesso in pista, perché dopo ti prende quella emozione, quella. E dopo rischi di spendere più soldi là di quello che dovresti fare.
0: Ti fai prendere, insomma.
1: Vabbè,
0: Fai bene andare in Grecia. Oh.
2: ma è andato in vacanza, ma con la testa era Sarno, eh? Non è che era
1: Guarda,
2: l'altra parte.
1: ero là tutto sudato, guardando tutto il weekend ho seguito.
0: Quindi
1: Insomma.
0: al mondiale delle Mans ritorni in Grecia, un'altra
1: No, no, no.
0: vacanza
1: Ma
0: o vai in pista?
1: se dovessi portare fortuna a questa cosa, vado in Grecia, ma no, ovviamente alle Mans ci sarò, come sono qua a Lonato, quando ci sono le gare, quelle più vicine, se riesco. Quando riesco ci sono, ma perché ci sono proprio tante attività, siamo anche partner di Rotax, quindi per Rotax Grand Finals, per la gara finale dell'anno, dove ci sono, Tillotson fa una cosa molto simile, che lo chiamano Nations Cup, ogni anno
0: Sì,
1: la
0: in
1: finale, l'anno
0: Spagna, dove la
1: scorso sì.
0: fanno?
1: In Spagna, a Valencia, l'anno
0: Bellissima.
1: scorso c'erano 230 piloti, quest'anno 250, quindi anche là ci sono con il nostro team, con i nostri ragazzi per dare supporto. Sai, cerco un po' di sdoppiarmi, ma non si può andare sempre dappertutto.
0: E Daniele, una cosa veloce, visto che stiamo dicendo diverse gare, come vedi questo campionato che negli anni tipo il WSK vi porta via molte energie, secondo me, di trasferto, tutto quanto, avete pochissimo tempo per sviluppare, perché se uno corre il WSK europeo, campionato del mondo e non so se ci sarà qualche altra gara, praticamente weekend liberi ne avete veramente pochi.
1: Poi subentra un'altra cosa, che per ogni campionato hai WSK, hai Europeo Mondiale, hai Italiano, Campionato Nazionale, ogni campionato gomme
0: Come
1: diverse,
0: diverso.
1: quindi dovresti fare sviluppo diverso. Io ho visione un po' semplice in questo caso, non dobbiamo diventare niente, esistono già le cose, MotoGP, Formula 1, tu hai praticamente calendario, tu sai che questo mese, ogni anno c'è gara in questa pista, giusto? Questa data, così tu puoi organizzarti. Io capisco che per certe piste potrebbe essere penalizzante, allora potremmo scegliere per i prossimi 3 anni, calendario già adesso, ma potremmo fare una gara a Lonato un mese, dopo possiamo fare la gara a Franciacorta e così via. Capisco che piste
0: Ma
1: dopo
0: la
1: sono molto
0: voce
1: meno,
0: delle
1: ma.
0: aziende come... Quanto conta la voce delle aziende come voi e altri brand? Magari fare uno squillo, una chiacchierata con la FIA, vi ascoltano, perché comunque il movimento siete voi, eh? Non è che se non ci sono piloti, case costruttrici, oppure non ci avete... Ma no, mai
1: Io
0: pensato,
1: no,
0: magari...
1: io non sono così tanto sicuro che ci ascoltano, ma

0: ancora prima di tutto, secondo me, è più difficile che noi, tutti noi ci mettiamo d'accordo.
1: quello pensavo.
0: Io addirittura pensavo di fare una, come si dice, una lettera aperta, un po' scriverlo come mia opinione e pubblicarla da qualche parte, sperando che qualcuno dice, poi scusate, tutte le aziende principali siamo qua nel nord Italia, ma non solo produttori, ma anche tutti i team privati, anche tutti i vari team inglesi hanno le sede qui. Perché devo andare a fare la gara 3.000 km al nord o al sud senza fare nomi di nessuna pista,
1: Certo,
0: insomma? Perché
1: ascolta
0: non
1: qua.
0: posso semplificarlo? Io addirittura penserei, scegliamo una pista, un mese, primo weekend, test libero per tutti, secondo weekend, categoria OK, terzo weekend, categoria KZ. Così io mi sposto una squadra, un camion una volta e lo parcheggio per 3 settimane. E dopo scelgo, giusto, ecco, ma faccio il campionato e raccolgo punti come Formula 1, come MotoGP. Io non sto inventando
1: E i
0: niente,
1: costi, magari,
0: niente di
1: cioè i
0: nuovo.
1: costi per fare un campionato si abbassano, perché adesso la gente dice è impossibile, sono arrivate cifre 200, 250 mila euro, ma è normale che dietro un'azienda come voi ci sta, ecco, come dicevi te, sposto una volta già sembra il camion, come ci ha detto anche Danilo Rossi, no? Ci sono trasferti in mezzo e mi ha aumentato tutto, e quindi è tutto un insieme che va a finire sul budget del pilota.
2: Ascolta Daniel, invece di fare una lettera, ma quella che la puoi fare tranquillamente, la prossima puntata vogliamo parlare di questo? Perché secondo me può essere un messaggio veramente che arriva dritto a chi di dovere e comunque si espongono queste problematiche che ragazzi ci sono, cioè, ma io mi metto anche nei panni di questi piloti come... Insomma, anche ragazzini che non vanno a scuola per settimane perché sono in giro sempre per le piste, cioè si può migliorare qualcosa. E come diceva Teo, giustamente, tutto questo farebbe sì che le tasche del pilota, insomma, siano un po' più piene, perché se hai meno spostamenti, meno weekend in giro, meno trasferte, meno giornate proprio di pista, è naturalmente
1: Riccardo, però ti ricordi
2: risparmiato.
1: questa domanda qui che io non lo concepisco, che un ragazzino andare a fare scuola privata e abbiamo avuto anche dei donne, no? Il WSK, è normale che uno tira ognuno l'acqua al suo mulino,
2: Certo.
1: perché loro vogliono più gare, le piste vogliono più gare, purtroppo entriamo in un sistema
2: Beh.
1: che sarebbe molto delicato, perché
2: Matteo,
1: anche lo stesso campionato italiano, perché si fa in 5 prove e non più in 3? Perché lo sappiamo per quale motivo, quindi dimmi, Sauro.
3: No, ma c'è anche il discorso che su tutte le categorie fanno 300 partenti, perciò, ragazzi, è un
1: Hai
3: argomento
1: ragione.
3: che... Oh, invece, la curiosità mia, io rimango sempre sul racing perché Davide Forè siamo cresciuti insieme, siamo stati sempre insieme, pensiamo sempre al kart, pensi sempre a migliorarti. L'azienda di pick-up, tra virgolette, la Formula Kart o Praga, quel che sia, tutta l'azienda, proprio perché ci sono vari campionati dove ci sono tipologie di pneumatici diversi, il dopo della gara, perciò il lunedì, il martedì. Rimanete in pista, dato che la pista rimane gommata, e provate gli stessi telai con gommature diverse per vedere se andando poi al campionato europeo con le Conte piuttosto che con le Vega non c'è da stravolgere tutto o siete sulla strada giusta.
0: Spesso si fa così, quando vuoi testare la cosa migliore, come hai detto te, proprio lunedì dopo la gara, quando c'è la gomma, quando hai la condizione più simile alla gara. Perché, sai, in kart, come abbiamo detto prima, ci sono così piccole differenze che non si parla più decimi, ma centesimi o in certi casi millesimi, che conta veramente ogni piccolo dettaglio. Quindi, sì, spesso rimaniamo in pista dopo la gara lunedì.
3: E questo quanto in percentuale, quanto valore dai al pilota quando scende, che la sensazione è molto fresca, ti dice sì, il telaio ha un'ottima frenata, ma mi manca inserimento, oppure appoggia bene lateralmente, ma non ho una buona stabilità in frenata o quant'altro. Secondo te, il valore del pilota è importante, oppure c'è un meeting e da lì lavorate più o meno con le stesse sinergie?
0: È importante quello feedback al pilota, ma io posso dirti senza fare nomi che un pilota, ma era pilota veramente bravo, che mi ha raccontato dopo la sua carriera attiva e mi ha detto: "Guarda Daniel, io ho vinto tante gare, sai cosa? Io non ho mai capito bene cosa dare come feedback, no?" Quindi devi un po' bilanciare, devi, ovviamente abbiamo nostro personale.

0: Perdonatemi un attimo, io so benissimo che Cash, se non sbaglio, è l'occhio dell'azienda in pista, giusto?
1: Sì, uno dei nostri occhi in azienda, sì.
0: Perfetto. Il Cash della situazione andrà prima o poi in pensione? Vi state preoccupando di tirare su un nuovo Cash oppure bisogna andarlo, come si dice, a pescare negli altri team dove pensate che ci sia buono?
1: Guarda, qua direttamente in Picarding, in azienda, abbiamo praticamente tre persone. Abbiamo Cesare Gastelberi, che è in ufficio tecnico, che sviluppa, quindi riceve film. Abbiamo Claudio e Cash, che spesso li mando in giro anche da nostri clienti. E poi in pista abbiamo Matthew Nero. Quindi, certo, bisogna che si pensa anche questa cosa. Per fortuna mia, per sfortuna di Cash, gli mancano ancora un po' di anni, quindi sono
0: Buono,
1: tranquillo che rimangano.
0: beh, allora dai, se questa è
2: salutiamolo
0: la
2: Cash che
0: strada,
2: ci
0: va
2: segue
0: benissimo.
2: sempre, quindi diamogli un saluto a Cash.
0: È vero.
2: Sarebbe bello insieme magari a Daniele che una volta potesse venire anche in trasmissione poi.
3: Ecco, guarda, la
1: Bene,
3: regia
1: va benissimo.
3: puntualmente, scusate, la regia puntualmente è andata sul vostro staff, alcuni perché naturalmente non siete tutti qua davanti all'azienda. Insomma, una famiglia non è un'azienda, queste cose qui, vedi, io ad esempio non le sapevo queste cose, cioè io sono abituato, sai, a vedere una gara, c'è Formula K, c'è Praga, ci sono altri marchi, ma quello che c'è dietro a un'azienda, e dalle parole di Daniel, bellissime a mio avviso, di oggi, tu non sai tutte queste cose ed è una cosa, è una fortuna oggi raccontarle in televisione, durante le nostre puntate, perché anche oggi i possessori di un Formula K, di un Praga o degli altri brand di Picarting sanno il lavoro che c'è dietro, sanno cosa stanno comprando. Non so se la pensate come me,
2: No,
3: ragazzi, però.
2: giustamente, ma soprattutto ci vedono molti appassionati, non solo piloti professionisti, e quindi magari ecco perché spesso diciamo di entrare nella tecnica, magari nelle prossime puntate con Daniel, perché molti non sanno tutto il lavoro che c'è dietro, magari loro vanno a acquistare il telaio, magari dicono il prezzo, ma l'ho pagato, ma dietro c'è un lavoro enorme, ragazzi, cioè dal fusello al cerchio al telaio, alla scocca, al sedile, lo sterzo, all'assemblea, cioè è un mondo, ragazzi. Quindi sarebbe bello magari man mano parlare di queste cose qua perché vale la pena, ecco, insomma.
3: Assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che IP Karting non è solo telai da competizione con i suoi brand che sono K1, Praga, RS e Formula K, ma negli ultimi anni vi siete anche proposti in maniera direi anche molto importante con il rental.
1: È vero, abbiamo sviluppato la nostra gamma rental con un focus sulla guidabilità e il peso, perché nel settore rental vediamo spesso proprio quei carri a parte, no? E quando dopo cominci a avvicinarti a 200 kg di solo telaio, per me un po' perdi un po' quella guidabilità. Abbiamo in realtà anche brevettato il sistema che ne assorbe, diciamo, impatto, per cui siamo riusciti a avere tutto telaio in complesso più leggero. Qua vediamo immagini di telai tradizionali, nel senso con motore quattro tempi, ma adesso stiamo ultimando questo anno, abbiamo proprio ultimi test pianificati per settimana prossima, anche una versione elettrica, che è più indoor, quindi telaio più compatto, ma elettrico.
2: E
1: Tra
2: quale
1: l'altro, forse.
2: mercato, scusa Riccardo, perché sappiamo che diciamo una buona fetta di mercato ce l'ha un'azienda sui rental, che adesso tutti vanno dietro. E quindi è un mercato molto particolare, Daniele, giusto? Che non è neanche facile introdursi. Quindi come state sviluppando la cosa? Come magari state cercando di farvi conoscere? Quale magari è il mercato più che iniziate a lavorare meglio?
1: Sì, hai ragione, qua c'è una dominanza di un'azienda, con tutto rispetto, lo fanno bene, quindi devi cercare di introdurti un po' diversamente. Ovviamente devi cercare di essere più competitivo, come ho detto prima, introdurre le cose un po' diverse, avere telaio che È resistente, ma nello stesso momento è più leggero di concorrente. Se telaio è più leggero, cosa vuol dire? Che consuma meno, il pilota o utilizzatore si stanca meno, ti compra più biglietti. Devi pensare a quei concetti.

0: per essere sempre un po' diverso di quello che è il tuo concorrente principale.
1: Ah, sai che mi vedevo però anche i gradi davanti, caster, alzi e abbassi il telaio pure.
0: sì, abbiamo questa possibilità. Quando consegni la flotta nuova in pista, tu puoi fare setup proprio per quella pista. Quindi è legato a quella guidabilità, ok? Che hai più esperienza, diciamo, più divertimento in quella pista. Che uno dei nostri clienti a Jesolo, io dico che a Jesolo è praticamente tutto pista Praga Formula K, sia negozio racing, sia tutti i telai renta, da bambini fino a 200, fino a 270, quelli più veloci fino a biposto di renta.
2: Salutiamo Gianni Fogliato allora.
0: Salutiamo Gianni Fogliato.
3: Beh, comunque, a parte tutto, è un'idea geniale perché fondamentalmente è un mercato, a me non è che mi faccia impazzire perché sono stato sempre nel motorsport più estremo, perciò, però Matteo, tu lo sai meglio di me, ci sono dei campionati, sono nati dei campionati, dei rental e quant'altro, avere un go-kart più leggero, con delle prestazioni sicuramente migliori, dove non stress è pneumatico, non stress è pilota e ha lo stesso risultato della sicurezza, a parer mio è una genialata, ma alla
1: No,
3: grande.
1: Sauro, ma questo sì, e poi il futuro per tanti che magari hanno meno budget, no? E anche noi possiamo quasi dire la certezza che faremo la gara delle leggende e stiamo optando, magari potremmo usare anche Braga o il pick-up, faremo la gara delle leggende anni 90 e 2000 a dicembre e quindi la faremo con i rental perché altrimenti sarebbe impossibile con i kart da competizione per vari motivi che sappiamo tutti, quindi è un mercato che secondo me sta crescendo molto e insieme ai Tilson che secondo me lì già abbiamo uno step maggiore, ogni anno crescerà sempre di più, quindi va sempre tenuto molto d'occhio questo mercato qua.
2: Daniel, posso fare i complimenti a chi si occupa delle grafiche del Formula K?
3: Bene,
0: Bellissimo.
3: veramente.
0: Ma anche a me mi
1: Infatti.
0: piace. Ma per dire, tutti e quattro i nostri bambini che sono dietro di me mi piacciono. Adesso le grafiche che abbiamo sviluppato mi piacciono tutte le
1: Ma
0: unità.
1: poi
0: Dicevo con
1: sai.
0: Riccardo,
1: la tuta Formula K, ma anche Braga, però è bellissima. Dicevo prima che iniziavamo la puntata.
2: poi c'è da dire che se il kart va anche forte e vince i campionati europei è ancora più bello, eh? C'è da dire anche questo. Ma invece, ragazzi, stiamo facendo un po' di Amarcord, Bas Lammers negli anni 2012, 2013, 2014.
1: Gran
2: Insomma,
1: pilota.
2: avete fatto tanto con questo pilota, Daniel, eh?
0: Sì, ma io devo dire che Bas era sempre un pilota eccezionale, no? Lui è proprio, come dire, lui quando morde non è proprio un pilota che ha tanta grinta, no? Sempre quella voglia di vincere.
2: Sì,
0: Poi alla fine devo dire che tutti i piloti che sono passati un po' in IP karting, io ho sempre tutti ricordi positivi di tutti i nostri piloti.
1: lo stesso Jeremy che avete vinto nel 2020, no? Allonato Iglesias.
2: Senti,
0: Qui
2: Daniel.
0: abbiamo parlato di quella proprio solo vittoria, ma se io guardo l'anno scorso, Marcus Kaya è vice campione europeo in Z2, stesso Davide Foret è vice campione mondiale in Master l'anno scorso. Quindi abbiamo fatto di più di solo queste, diciamo, solo vittorie che abbiamo sottolineato, nel senso siamo stati sempre là abbastanza competitivi.
2: Chiaro. Ascolta, Daniel, parlando del mondiale, che lineup schiererà i P-Karting a livello di piloti per questo super evento che ricordiamo quest'anno si correrà a Le Mans?
0: Guarda, andiamo principalmente con marchio Formula K perché l'abbiamo messo il nostro focus in categoria KZ. Come l'anno scorso, se mi ricordo bene, abbiamo portato 20-25 piloti, penso che avremo più o meno lo stesso numero di piloti con marchio IP K, poi si aggiunge qualche cliente privato, qualche altro cliente, quindi può esserci che vediamo anche altri marchi. Adesso stiamo parlando anche di un pilota giovane che è ancora segreto per marchio RS, quindi, ma penso che 25 piloti dovremmo avere per il mondiale.
1: È ancora giovane per la KZ2? Meno, dici qualcosa, KZ, dai.
0: Non posso dire niente, ancora non posso dire.
1: Porca, adesso mi
3: Matteo.
1: fai mettere la curiosità, però ci potrei arrivare io con le mie fonti, spero, forse.
2: Ecco,
1: Ma non è italiano?
2: adesso
1: Almeno, dici una cosa, non è italiano.

0: Ho due in realtà, ho due sorprese. Una sorpresa non è italiana, non è italiana.
1: Okay. Dalla regia ci fanno vedere un pilota giovane che va forte. Eccolo. Davide Forest.
0: No, ma io devo dire che Davide è veramente un personaggio incredibile. Certi
1: Bravissimo.
0: piloti, ok, fanno la gara, tutto che possono tranquilli. Io devo dire che Davide mi chiama ogni 2 settimane e mi fa: Daniel, possiamo aggiungere qualche altra gara? Posso fare questo al campionato? Posso aggiungere qua? È incredibile nella sua età quanta voglia di correre, che proprio mi ha colpito, che è veramente una passione, che è una, veramente una roba incredibile.
1: Bene, ragazzi, noi diciamo che siamo arrivati in questa ora qua che è volata con Daniel Sliva di IP Karting. Durante il corso dell'anno l'avremo spesso come ospite. Insomma, diciamo buona la prima, perché la nostra prima puntata si parla di una vittoria in campionato europeo, facciamole più spesso.
2: Diciamo che questa sera abbiamo fatto un 360 gradi, poi nelle prossime sarebbe bello entrare proprio sul dettaglio di alcuni elementi, e bella veramente, bella.
3: Anche perché sono elementi chiave, che potrebbe essere il sedile, che potrebbe essere, non so, tipologie di assetto che potrebbero far comunque crescere un pochettino quelli che sono a casa, perché i piloti che sono a casa sono quelli che poi ti seguono e sono quelli più curiosi per migliorare quel decimo che gli manca per la pista dove lui corre. Perciò è importante, secondo me, perciò sono argomenti importanti.
1: Bene, io vado a ringraziare veramente tantissimo, vabbè, naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti. Ciao ragazzi.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao. E al nostro campione europeo Daniel Sliva. Grazie mille Daniel. Settimana prossima, ragazzi, abbiamo un'altra super puntata, quindi non mancate.
2: Sui motori, entriamo nei motori.
1: Non mancate naturalmente di seguirla. Repliche sempre su GoTV Channel, gli spezzoni più belli su Ole Vincole Capoto, sulla pagina ufficiale Instagram. E naturalmente, Daniel, io ti vorrei chiedere anche come i nostri telespettatori possono seguirvi e magari prendere anche contatti con voi.
0: Ovviamente per tutti e 4 marchi abbiamo nostro Instagram, nostro Facebook, quindi ci possono contattare, siamo attivi su questi social e li gestiamo in maniera anche quando qualcuno ci scrive messaggi, diciamo, su questi quattro social, 4 più 4, rispondiamo, quindi siamo attivi per non tralasciare qualcuno o qualche domanda, senza risposta.
1: Certo, c'è anche il sito che lo vedete in sovraimpressione in questo momento, ipcarting.com, e anche lì avete tutti i contatti delle aziende, le news, tutto quello che fa questa azienda veramente, che seppur non è nata da molto, come ci diceva Daniel, sta facendo veramente bene, bene, benissimo. Bene ragazzi, è davvero tutto, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Daniel e l'azienda ipcarting anche per credere nel nostro progetto. Grazie veramente tanto.
2: Esatto, quindi
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: alla prossima, ragazzi, rimanete sintonizzati sulle frequenze di GoTV. Buona serata. Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi.

0: Rosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Foot Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata all'uccisione del giornalista sportivo Luca Esposito. Dai primi accertamenti sul suo corpo, il 53enne sarebbe stato prima massacrato di botte e poi bruciato. Le ultime novità nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme come si era inizialmente ipotizzato a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte, emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata.

0: privata del 53enne giornalista. Secondo quanto emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.
1: E questa era la nostra copertina, noi torniamo con tutte le altre notizie tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata. Maxi operazione che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di aver fatto esplodere un bancomat a Lavello. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025. Nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte 2 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora.
1: E cambiamo ora pagina con i trasporti e con la volontà del ministro Salvini di far proseguire il percorso dell'alta velocità dopo la fermata del Vallo di Diano fino a Praia Mare. Sentiamo.
3: Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirle è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fondamentale reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture e RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata, sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della Galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
1: E ora parliamo di sanità con l'appello del presidente della regione Campania Roberto Fico per ridurre le liste d'attesa. Fico invita a disdire gli esami e le visite nel caso in cui non vengano effettuate e aggiunge: chi non lo fa è giusto che paghi comunque il ticket. Sentiamo.
3: Chi prenota una visita o un esame e poi non

0: si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma Hope in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
1: E ancora parleremo dell'approvazione del nuovo PUC a Sant'Arsenio, ma subito dopo la pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro.

cassa contenitore a 35 euro, porta bottiglie a partire da 20 euro, porta TV a 65 euro, set di 4 sedie a 190 euro, mobile multiuso a partire da 39,99 euro, tavolino da salotto a partire da 35 euro, armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con

0: pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di un comune del Vallo di Diano. A Sant'Arsenio è stato approvato il nuovo PUC. Ascoltiamo le novità nell'intervista al sindaco Donato Pica.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.
0: E andiamo ora in Cilento, dove sono state chiuse per pericolo caduta massi le gole del Sammaro a Sacco. L'ordinanza del sindaco dopo l'ispezione dei vigili del fuoco. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal Comune.

0: con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: Ritorniamo ora a parlare di sanità con il fronte comune che si è formato ad Agropoli in difesa dell'ospedale cittadino. Vediamo.
2: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipas, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
3: Come stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito in area superiore, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. È stato inaugurato ieri a Salerno il nuovo Urban Center. Vediamo.
1: È stato inaugurato l'Urban Center del Comune di Salerno al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato, dopo i primi interventi che si sono conclusi nel 2023, l'intero edificio di Via Bastione a Salerno. L'Urban Center, nello storico edificio totalmente funzionale, potrà svolgere in pieno la propria missione di luogo ed occasione permanente di studio, ricerca, documentazione, confronto su tutti i molteplici aspetti della trasformazione urbanistica contemporanea, anche con l'ausilio dei più moderni mezzi digitali ed audiovisivi.
2: È un valore simbolico. Cominciamo con l'inaugurazione all'Urban Center del grande programma di trasformazione urbana della nostra città, cioè si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Abbiamo fatto un lavoro enorme con Boigas, con le grandi opere. Quel lavoro nella parte storica della città è quasi completato. Adesso dobbiamo aprire una nuova stagione centrandola molto sulla litoranea orientale. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell'architettura di qualità. È un centro intanto di documentazione. Qui è tutto digitalizzato. Tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno agli anni 30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo l'ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell'università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti, tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e che può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui in questo corridoio alcune opere bellissime del maestro Carotenuto che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali.
0: E per concludere, che tempo farà nei prossimi giorni, lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile. Vediamo le previsioni del meteo.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, tutti ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionare sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionale rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso. Qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca in quiete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola, tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato, al fresco, quindi con un'ondata di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni del meteo il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti

0: avanti, passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grande.
1: Qui è stecca a destra adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanne.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: giorno. Se mangi la mia sigla di
2: Riccardo
1: Jensen.

0: cazzo sappo che sto.
1: Keep it in the game!

0: Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano, poi si materializzano, somatizzando il corpo, tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire, e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno, è una forma molto terapeutica, il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana, oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischia, la colonna dritta, chiudi gli occhi, chi porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, nel passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento le intenzioni della tua pratica, di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccola rotazione, girando La testa accompagna il movimento verso la tua

che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porti, posso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti, guardando la punta proprio del pollice, quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare il focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggi le palmi, vedi? Pollice dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana. Quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena. In. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento. Quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. Entra quasi come una sorta di ipnosi, sentendo proprio il tuo occhio che apre. Questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe destre. Devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia, hai già imparato a respirare di pancia. È importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollice dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. In. Quindi è una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

Ancora per due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagina di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita.

Hasta Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi. Quando vado all'indietro, espiro avanti. Allunga bene. Vai più nel massimo, ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti, espira. Quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione. Oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano oltre i piedi, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Ultimo. Ok, riporto le braccia in linea. Benissimo. E da qua vado a piegare le mie gambe. Schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia. E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti. Quindi è come se avesse un muro dietro. Quindi non sono qua, ma sono molto, molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come è una sorta di taglia legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, lo sguardo acompanha il movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

Sguardo. Mi ritorno, chiudo gli occhi, porta lo sguardo verso un incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, pari puna utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. L'alluce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi, le due dita, è un po' più avanzata, e afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo, pollice sopra, schiena, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, adesso da qua andiamo a portare dito della pace. Spingo bene con la luce verso basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi appunto i piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto e metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo meu piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro. E vado a unire tutti e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio e espiro. Passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione. Poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra.

tenendo bem a dinâmica que porta verso alto, espalha a lontana. Então, respire. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate a larghezza del tappetino, palmo verso soffitto e senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, popaci, talone che afferrano la terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la talata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia, sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto. Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua mi prendi con questa energia, facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà l'eccezione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus. Che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutto il blocco in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, la nostra, è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi

0: sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora

0: il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché

0: protezione resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco

0: sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di

0: Montascala in casa non ha eguali. E con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nella nostra casa a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: devo dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricare

0: appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente, negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito
1: E
0: per diventare
1: continuate a scaricarlo,
0: volontari
1: mi
0: in
1: raccomando.
0: mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda grazie al vostro lavoro. I media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere alle persone quello che succede nel mondo e questo ha creato poi una diminuzione di domanda, contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte,
1: Certo.
0: quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
1: È vero.
0: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
1: Sì, non
0: Lo
1: si
0: facciamo
1: evolve,
0: con degli altri
1: non ci si
0: mammiferi
1: evolve,
0: che
1: è
0: si
1: vero.
0: chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
1: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano

Energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti con il termine Avellano si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

0: non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nei video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi di candidarlo alle elezioni e intanto avvia una raccolta fondi per aiutare l'uomo a pagare i risarcimenti previsti dalla sentenza. Il centro-sinistra giudica inaccettabile la campagna della destra per spingere il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Interviene perfino Elon Musk attraverso i social. Pazzesco, scrive il miliardario americano. In questo caso andrebbero condannati giudici e PM. Uno scudo democratico per proteggere le prossime elezioni da ingerenze esterne. È la proposta di legge Stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia. Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilaterale che rilancia la cooperazione economica con scambi vicini ai 10 miliardi di euro e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee.
1: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gholam Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
2: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
1: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
2: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
1: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1.000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese.
3: Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite, con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità.

nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide.

0: risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a tre

gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca, ma nonostante la menomazione era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014. Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione Z.
X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21%

0: delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.

0: Tu che mi hai la bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione, forza di volontà e lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
2: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata all'uccisione del giornalista sportivo Luca Esposito. Dai primi accertamenti sul suo corpo, il 53enne sarebbe stato prima massacrato di botte e poi bruciato. Le ultime novità nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme, come si era inizialmente ipotizzato, a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte, emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.
0: E questa era la nostra copertina. Noi torniamo con tutte le altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata. Maxi operazione che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di aver fatto esplodere un bancomat a Lavello. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma, che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte due custodie in carcere, tre arresti domiciliari e sei obblighi di dimora.
0: E cambiamo ora pagina con i trasporti e con la volontà del ministro Salvini di far proseguire il percorso dell'alta velocità dopo la fermata del Vallo di Diano fino a Praia Mare. Sentiamo.
3: Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia Mare. A ribadirlo è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente fonte fondamentale, reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture e RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata, sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
0: E ora parliamo di sanità, con l'appello del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per ridurre le liste d'attesa. Fico invita a disdire gli esami e le visite nel caso in cui non vengano effettuate e aggiunge: chi non lo fa è giusto che paghi comunque il ticket. Sentiamo.
3: Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma HOPE in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
0: E ancora parleremo dell'approvazione del nuovo PUC a Sant'Arsenio, ma subito dopo la pubblicità.

0: dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di un comune del Vallo di Diano. A Sant'Arsenio è stato approvato il nuovo PUC. Ascoltiamo le novità nell'intervista al sindaco Donato Pica.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.
0: E andiamo ora in Cilento, dove sono state chiuse per pericolo caduta massi le gole del Sammaro a Sacco. L'ordinanza del sindaco dopo l'ispezione dei vigili del fuoco. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano e Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
0: Ritorniamo ora a parlare di sanità con il fronte comune che si è formato ad Agropoli in difesa dell'ospedale cittadino. Vediamo.
3: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipas, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza-urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
4: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nell'area superiore, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. È stato inaugurato ieri a Salerno il nuovo Urban Center. Vediamo.
1: È stato inaugurato l'Urban Center del Comune di Salerno al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato, dopo i primi interventi che si sono conclusi nel 2023, l'intero edificio di Via Bastione a Salerno. L'Urban Center, nello storico edificio totalmente funzionale, potrà svolgere in pieno la propria missione di luogo ed occasione permanente di studio, ricerca, documentazione, confronto su tutti i molteplici aspetti della trasformazione urbanistica contemporanea, anche con l'ausilio dei più moderni mezzi digitali ed audiovisivi.
2: È un valore simbolico. Cominciamo con l'inaugurazione all'Urban Center del grande programma di trasformazione urbana della nostra città, cioè si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Abbiamo fatto un lavoro enorme con Boigas, con le grandi opere. Quel lavoro nella parte storica della città è quasi completato. Adesso dobbiamo aprire una nuova stagione centrandola molto sulla litoranea orientale. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell'architettura di qualità. È un centro intanto di documentazione. Qui è tutto digitalizzato. Tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno agli anni 30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo l'ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell'università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti, tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e che può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui in questo corridoio alcune opere bellissime del maestro Carotenuto che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali.
0: E per concludere, che tempo farà nei prossimi giorni lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile. Vediamo le previsioni del meteo.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, tutti ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho scritto, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionale rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime,

0: mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso. Qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca e incuete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata, fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate: non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius. Questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni del meteo il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi.
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, Una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del

0: Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
2: Dove stai andando così felice, amico mio?
1: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
2: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
1: Cosa dovrei fare?
2: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
1: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
1: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
3: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche

0: Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata all'uccisione del giornalista sportivo Luca Esposito. Dai primi accertamenti sul suo corpo, il 53enne sarebbe stato prima massacrato di botte e poi bruciato. Le ultime novità nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme, come si era inizialmente ipotizzato, a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto dall'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte, emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.
0: E questa era la nostra copertina. Noi torniamo con tutte le altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata. Maxi operazione che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di aver fatto esplodere un bancomat a Lavello. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte 2 custodie in carcere, 3 arresti domiciliari e 6 obblighi di dimora.
0: E cambiamo ora pagina con i trasporti e con la volontà del ministro Salvini di far proseguire il percorso dell'alta velocità dopo la fermata del Vallo di Diano fino a Praia a Mare. Sentiamo.
3: Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia a Mare. A ribadirlo è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente componente fondamentale, reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture e RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata, sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
0: E ora parliamo di sanità, con l'appello del presidente della regione Campania Roberto Fico per ridurre le liste d'attesa. Fico invita a disdire gli esami e le visite nel caso in cui non vengano effettuate e aggiunge: chi non lo fa è giusto che paghi comunque il ticket. Sentiamo.
3: Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma Hope in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il

0: Il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
1: E ancora parleremo dell'approvazione del nuovo PUC a Sant'Arsenio, ma subito dopo la pubblicità.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di un comune del Vallo di Diano. A Sant'Arsenio è stato approvato il nuovo PUC. Ascoltiamo le novità nell'intervista al sindaco Donato Pica.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni ovviamente il tessuto abitativo ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato e quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno che risale al 2011 è stato gioco forza molto limitato e quindi per questa esigenza di carattere generale si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania il piano è diventato pienamente operativo.
0: E andiamo ora in Cilento, dove sono state chiuse per pericolo caduta massi le gole del Sammaro a Sacco. L'ordinanza del sindaco dopo l'ispezione dei vigili del fuoco. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano e Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
0: Ritorniamo ora a parlare di sanità con il fronte comune che si è formato ad Agropoli in difesa dell'ospedale cittadino. Vediamo.
3: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipas, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza-urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
4: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more dovesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito nell'area superiore, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: e ultima parte del nostro telegiornale. È stato inaugurato ieri a Salerno il nuovo Urban Center. Vediamo.
1: È stato inaugurato l'Urban Center del Comune di Salerno al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato, dopo i primi interventi che si sono conclusi nel 2023, l'intero edificio di Via Bastione a Salerno. L'Urban Center, nello storico edificio totalmente funzionale, potrà svolgere in pieno la propria missione di luogo ed occasione permanente di studio, ricerca, documentazione, confronto su tutti i molteplici aspetti della trasformazione urbanistica contemporanea, anche con l'ausilio dei più moderni mezzi digitali ed audiovisivi.
2: È un valore simbolico. Cominciamo con l'inaugurazione all'Urban Center del grande programma di trasformazione urbana della nostra città, cioè si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Abbiamo fatto un lavoro enorme con Boigas, con le grandi opere. Quel lavoro nella parte storica della città è quasi completato. Adesso dobbiamo aprire una nuova stagione centrandola molto sulla litoranea orientale. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell'architettura di qualità. È un centro intanto di documentazione. Qui è tutto digitalizzato. Tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno agli anni 30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo l'ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell'università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti, tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e che può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui in questo corridoio alcune opere bellissime del maestro Carotenuto che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali.
0: E per concludere, che tempo farà nei prossimi giorni, lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile. Vediamo le previsioni del meteo.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto a caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera-notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionaria rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie a primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca in quiete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate, non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius, questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola, tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con ondate di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni del meteo il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC-CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiandosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di cotizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo, e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'Acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna a soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
0: lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza. Se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla FILCTEM CGIL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformare

0: produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
1: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
0: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde a

0: la metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
1: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste.

0: Queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione,

0: ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata.

0: non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così. La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la 200esca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma a Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, s'era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a infierire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nei

video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi di candidarlo alle elezioni e intanto avvia una raccolta fondi per aiutare l'uomo a pagare i risarcimenti.

0: ingerenze esterne. È la proposta di legge Stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia. Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilaterale che rilancia la cooperazione economica con scambi vicini ai 10 miliardi di euro e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show. Format romano dedicato ad attrici, attori e performer che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026 Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno. 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata all'uccisione del giornalista sportivo Luca Esposito. Dai primi accertamenti sul suo corpo, il 53enne sarebbe stato prima massacrato di botte e poi bruciato. Le ultime novità nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Luca Esposito, il giornalista sportivo 53enne ucciso ad Eboli nella notte di sabato, non è stato colpito da un proiettile e poi dato alle fiamme, come si era inizialmente ipotizzato, a causa del ritrovamento, nei pressi del luogo della salma, di un bossolo d'arma da fuoco. L'ipotesi che si fa strada in queste ore è che Esposito sarebbe stato brutalmente picchiato e non è stato possibile stabilire se sia stato dato alle fiamme ancora agonizzante o quando era già deceduto. Una risposta potrà essere fornita soltanto all'autopsia che è in programma oggi. Novità, quelle relative alla dinamica della morte, emergono quindi dai risultati della TAC che si è stata effettuata all'ospedale di Eboli nella mattinata di ieri. Un esame durato un paio d'ore che aveva il preciso scopo di individuare eventuali segni sul corpo del 53enne. Ogive o segni riconducibili a uno sparo non ne sono stati riscontrati secondo quanto è emerso, spingendo i carabinieri e gli inquirenti a escludere la circostanza che si sia trattata di una esecuzione portata a termine con l'ausilio di un'arma da fuoco. Luca Esposito sarebbe stato quindi massacrato da chi? Ovviamente ancora non si sa, al vaglio degli inquirenti soprattutto la vita privata del 53enne giornalista. Secondo quanto è emerso finora, la sua vita da giornalista nulla avrebbe a che fare con l'efferato omicidio, ma ovviamente i carabinieri della compagnia di Eboli non tralasciano alcuna pista.
0: E questa era la nostra copertina. Noi torniamo con tutte le altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata. Maxi operazione che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di aver fatto esplodere un bancomat a Lavello. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tutti residenti nel Foggiano, ritenuti appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata in assalti e bancomat, furti d'auto e rapine. L'inchiesta è partita dopo l'assalto nel marzo del 2025 al bancomat della Biper di Lavello, dove con la tecnica della marmotta furono rubati oltre 22.000 euro. Le indagini dei carabinieri di Venosa hanno ricostruito l'attività della banda tra il 2024 e il 2025 nei comuni di Lavello, Melfi, Atella, Rio Nero e Venosa. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con ruoli ben definiti tra esecutori e vedette incaricate di controllare gli spostamenti delle forze dell'ordine. Contestate anche furti di auto realizzati con sofisticati dispositivi elettronici e la rapina del giugno 2025 a un'attività commerciale di Melfi con un bottino di circa 27.000 euro. Decisive per l'inchiesta le analisi del RIS di Roma che hanno individuato impronte riconducibili a uno degli indagati. Disposte due custodie in carcere, tre arresti domiciliari e sei obblighi di dimora.
0: E cambiamo ora pagina con i trasporti e con la volontà del ministro Salvini di far proseguire il percorso dell'alta velocità dopo la fermata del Vallo di Diano fino a Praia a Mare. Sentiamo.
3: Il governo conferma l'impegno a completare l'estensione dell'alta velocità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica fino a Praia a Mare. A ribadirlo è stato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all'apertura del dibattito pubblico promosso dall'ANAS sul nuovo tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Rispondendo all'appello del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il ministro ha definito assolutamente componente fondamentale, reperire il miliardo di euro necessario per completare il collegamento ferroviario, considerato un'infrastruttura strategica per il rilancio della mobilità del Mezzogiorno. Occhiuto ha spiegato di aver avviato un confronto con il governo, il Ministero delle Infrastrutture e RFI per individuare le risorse necessarie. La risposta di Salvini è stata immediata, sfondi una porta spalancata, ha affermato il ministro, ricordando gli importanti investimenti già programmati sulla linea Battipaglia-Romagnano, il raddoppio della galleria Santo Marco e gli interventi previsti lungo la direttrice tirrenica fino a Reggio Calabria. Secondo il vice premier sarebbe incoerente fermare il progetto senza garantire la continuità dell'alta velocità fino a Praia Mare. L'obiettivo è quello di completare progressivamente l'intera infrastruttura, ha sottolineato Salvini, per ridurre i tempi di percorrenza tra il sud e la capitale. Riteniamo, ha detto, che una parte di questi soldi possa essere investita anche per arrivare a Praia Mare, perché l'obiettivo è poi arrivare da Reggio Calabria a Roma in 4 ore. Inoltre, nel corso del suo intervento, Salvini ha rilanciato anche il progetto del ponte sullo stretto di Messina, annunciando una nuova riunione operativa.
0: E ora parliamo di sanità, con l'appello del presidente della regione Campania Roberto Fico per ridurre le liste d'attesa. Fico invita a disdire gli esami e le visite nel caso in cui non vengano effettuate e aggiunge: chi non lo fa è giusto che paghi comunque il ticket. Sentiamo.
3: Chi prenota una visita o un esame e poi non si presenta senza annullare la prenotazione contribuisce ad allungare inutilmente le liste d'attesa. È il richiamo lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha ribadito l'importanza della collaborazione dei cittadini per rendere più efficiente il sistema sanitario regionale. A margine della presentazione del programma Hope in Campania, dedicato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, alla riqualificazione del patrimonio abitativo e alla rigenerazione urbana, il governatore campano ha affrontato anche il tema delle prenotazioni non disdette, definendolo un fenomeno che deve essere contrastato. Se si prenota una visita, ha detto, un esame e poi non si va senza avvertire, si ingolfano inutilmente le liste d'attesa e non è giusto nei confronti delle altre persone che aspettano di poter accedere alle prestazioni sanitarie. Il presidente Fico ha ricordato che la regione mette già a disposizione diversi strumenti per cancellare una prenotazione. La disdetta infatti può essere effettuata attraverso l'app dedicata oppure contattando il CUP telefonico. Una volta prenotata una prestazione, se non si intende più usufruire, è obbligatorio disdirla. In caso contrario, il ticket dovrà comunque essere pagato, ha sottolineato Fico, il quale inoltre ha invitato i cittadini a fare la propria parte nella riduzione delle liste d'attesa, evidenziando che il miglioramento del sistema sanitario passa non solo dagli investimenti e dall'organizzazione della regione, ma anche dai comportamenti responsabili da parte degli utenti.
0: E ancora parleremo dell'approvazione del nuovo PUC a Sant'Arsenio, ma subito dopo la pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente.

0: Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di un comune del Vallo di Diano. A Sant'Arsenio è stato approvato il nuovo PUC. Ascoltiamo le novità nell'intervista al sindaco Donato Pica.
1: Con l'approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, Sant'Arsenio si dota di uno strumento strategico per programmare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica e la valorizzazione delle risorse locali. Il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, illustra così le principali novità del nuovo PUC e ne sottolinea il ruolo fondamentale come strumento di programmazione per la crescita del comune.
2: Il PUC è uno strumento, diciamo soprattutto di programmazione e di assetto del territorio e quindi deve tenere innanzitutto conto delle modifiche e delle trasformazioni di una comunità. Il precedente piano regolatore risaliva agli inizi degli anni 2000, in 25 anni, ovviamente il tessuto abitativo, ma anche economico e sociale del nostro paese si è modificato. E quindi c'è stata innanzitutto una revisione generale dell'esistente e sono poi state ridisegnate le prospettive di sviluppo futuro, partendo da un dato oggettivo stabilito dalla legge che purtroppo non è molto incoraggiante, cioè la riduzione, diciamo, della popolazione e l'impoverimento delle aree interne, per cui l'incremento di vani rispetto al piano territoriale di coordinamento della provincia di Salerno, che risale al 2011, è stato giocoforza molto limitato e quindi per questa diciamo esigenze di carattere generale, si è optato per una rivitalizzazione del centro storico, quindi l'intera zona A per interventi, come dire, di recupero e di qualificazione, ma non manca anche una parte importante e significativa di espansione, ovviamente con volumetrie limitate. Quindi c'è una vasta area che può essere dedicata a nuovi interventi, però, ripeto, secondo dei parametri contenuti che consentono di fare un po' a tutti, ma in maniera diciamo non eccessiva e quindi senza turbare quello che è l'equilibrio ambientale. Uno sforzo è stato fatto invece per quanto riguarda le zone di insediamento produttivo, c'è un ampliamento significativo che è stato approvato dalla provincia di Salerno, che quindi potrà mettere a disposizione lotti consistenti per imprese ed iniziative di carattere imprenditoriale. Quindi, avendo poi conseguito tutti i pareri favorevoli da parte degli enti competenti a livello comprensionale, provinciale e regionale, siamo approdati in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva e successivamente, con la recente pubblicazione sul PURC della Regione Campania, il piano è diventato pienamente operativo.
0: E andiamo ora in Cilento, dove sono state chiuse per pericolo caduta massi le gole del Sammaro a Sacco. L'ordinanza del sindaco dopo l'ispezione dei vigili del fuoco. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
1: È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento

0: del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area, evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: Ritorniamo ora a parlare di sanità con il fronte comune che si è formato ad Agropoli in difesa dell'ospedale cittadino. Vediamo.
2: Fronte comune ad Agropoli per il futuro del pronto soccorso. Sabato sera presso il presidio ospedaliero si è svolto un incontro dedicato al futuro del presidio sanitario e alle iniziative da mettere in campo per garantirne la tutela e il rilancio. Presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere comunale Mario Pesca, l'assessore Elvira Serra, la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio e la presidente del comitato a difesa dell'ospedale Lucia Grambone. Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del potenziamento del servizio di emergenza urgenza, considerato un presidio essenziale per l'intero comprensorio. Le proposte presentate hanno ottenuto il consenso unanime dei partecipanti, che hanno ribadito la volontà di procedere con una azione comune coinvolgendo istituzioni, cittadini e associazioni.
3: Dove stanno i posti letto del pronto soccorso in zona disagiata? Non ci sono. Il nostro rimane un presidio a vocazione riabilitativa. Quindi, anche se nelle more volesse significare tra un mese, tra un anno, tra due, se noi non prevediamo già nell'atto aziendale che deve passare alla giunta e che deve essere deliberato dei posti letto, lobby, qualsiasi cosa che ovviamente stabilizza il paziente, lo mantiene qui e poi ovviamente eventualmente è trasferito in area superiore, che senso tiene questa parvenza di modifica dell'atto?
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. È stato inaugurato ieri a Salerno il nuovo Urban Center. Vediamo.
1: È stato inaugurato l'Urban Center del Comune di Salerno al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato, dopo i primi interventi che si sono conclusi nel 2023, l'intero edificio di via Bastione a Salerno. L'Urban Center, nello storico edificio totalmente funzionale, potrà svolgere in pieno la propria missione di luogo ed occasione permanente di studio, ricerca, documentazione, confronto su tutti i molteplici aspetti della trasformazione urbanistica contemporanea, anche con l'ausilio dei più moderni mezzi digitali ed audiovisivi.
2: È un valore simbolico. Cominciamo con l'inaugurazione all'Urban Center del grande programma di trasformazione urbana della nostra città, cioè si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Abbiamo fatto un lavoro enorme con Boigas, con le grandi opere. Quel lavoro nella parte storica della città è quasi completato. Adesso dobbiamo aprire una nuova stagione centrandola molto sulla litoranea orientale. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell'architettura di qualità. È un centro intanto di documentazione. Qui è tutto digitalizzato. Tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno agli anni 30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo l'ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell'università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti, tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e che può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui in questo corridoio alcune opere bellissime del maestro Carotenuto che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali.
0: E per concludere, che tempo farà nei prossimi giorni, lo chiediamo al nostro esperto, il meteorologo Giuseppe Stabile. Vediamo le previsioni del meteo.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
4: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È sotto gli occhi di tutti, tutti ce ne siamo accorti che questa ondata di caldo che da alcuni giorni interessa la nostra regione non fa parte dell'estate tipica del Mediterraneo. Siamo in condizioni disumane rispetto al caldo, relativamente al caldo, al gran caldo e soprattutto al tasso di umidità, che rende le giornate davvero afose con aria irrespirabile. Nell'intervento precedente avevo spiegato minuziosamente l'andamento di questa ondata di caldo mediante un grafico. Avevo detto che tra il 17 di luglio e il 20 di luglio avremmo avuto giornate quasi simili, con caldo intenso, temperature molto elevate e dunque caldo fuori dalle regole. Avevo parlato poi di un ritiro dell'anticiclone subtropicale, del promontorio subtropicale in quota dalla nostra regione e dal bacino del Mediterraneo e entro la giornata di martedì le temperature dovevano diminuire. Bene, era una tendenza, la confermo, anche se tendenze con 4-5 giorni di anticipo possono subire delle variazioni relativamente alla tempistica. Avremo sì questo calo delle temperature, magari con un qualche ora di ritardo, non sarà la giornata di martedì, ma tra la sera, notte di martedì e la giornata di mercoledì. Vediamo. Sulla cartina prevista per martedì 21 luglio osservate

0: Il ritiro del promontorio subtropicale africano, l'ho scritto, l'ho messo per iscritto sulla cartina, leggete, si porterà verso il Nord Africa e dunque una circolazione depressionale sull'Europa nord-orientale premerà verso sud-sud-ovest consentendo l'inserimento gradualmente di correnti nord-occidentali, prima da ovest e poi da nord-ovest sulla nostra penisola, che apporteranno quel calo delle temperature che ci attendiamo soprattutto a partire dalla sera notte di martedì su mercoledì. La circolazione depressionale rimane parcheggiata ad ovest della penisola iberica, ma questa non ci interesserà. Passando dunque alle previsioni per i prossimi giorni, partendo da martedì 21 luglio, sull'intero territorio regionale avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento lungo la costa, specie al primo mattino per via dell'umidità. Le temperature non subiranno particolari variazioni, soprattutto per quanto riguarda le minime, mentre tenderanno a diminuire lievemente i valori massimi, ma farà ancora caldo, soprattutto nel pomeriggio. Solo dalla serata, ma tarda serata, notte, avremo quel tentativo di refrigerio, quindi quel calo graduale delle temperature, ancora graduale. E nel corso della notte poi sarà sensibile. Infatti, osservando la successiva cartina, la previsione per mercoledì 22 luglio, avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento sarà possibile per via del contrasto tra l'aria più fresca e incuete che affluirà nella giornata di mercoledì, apportando quel calo delle temperature che sarà anche sensibile nel corso della giornata fino a portarsi a determinare valori quasi in linea con la media del periodo entro la serata di mercoledì 22 luglio, per ventilazione che si orienterà da ovest e sarà anche di moderata intensità, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature osservate: non avremo più quei picchi di 37-38 gradi Celsius relativamente ai valori massimi, ma saranno comunque al di sotto dei 34-35 gradi Celsius. Questo chiaramente nelle ore centrali della giornata, poi in serata avremo temperature molto più gradevoli. Per quanto riguarda la tendenza successiva, ecco, osservando questa mappa prevista per giovedì, osservate come il promontorio subtropicale africano si sposterà prima verso sud, poi verso ovest, espandendosi nuovamente verso nord, ma questa volta con asse che non passerà sulla nostra penisola, bensì sulla penisola iberica e fin alle isole britanniche. La circolazione depressionaria sul nord-est dell'Europa si avvicinerà alla nostra penisola. Tra queste due figure bariche scorreranno correnti in quota da nord-ovest che apporteranno un ulteriore calo delle temperature, probabilmente tra giovedì e venerdì, ma già giovedì sera, avremo anche valori al di sotto della media climatologica di questo periodo. Quindi, dal caldo molto intenso al caldo moderato al fresco, quindi con un'ondata di caldo che sparirà completamente entro giovedì, venerdì. Avremo dunque fresco imminente nel corso della giornata di giovedì. Bene, poi per quanto riguarda la tendenza successiva ne parlerò nel prossimo intervento, poiché nel fine settimana ci sono ancora ipotesi contrastanti. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: E con le previsioni del meteo il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Sure.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nella nostra casa a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o, come ci hanno chiamato addirittura, ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con
0: non
1: degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno il cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quella di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcuni

alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Nelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era asserragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1000

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

A sinistra, l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale, decorata da bassorilievi, è del 1740.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: Ci troviamo qui al centro dell'Umbria, più precisamente a Trevi, uno splendido paese del 1200, e ci troviamo nella campagna del Trevano, dove io, Annibale Bartolomei, coltivo il famoso sedano nero di Trevi, anche se in origine è un sedano selvatico, per cui questo sedano detto nero, che poi in verità è un sedano molto scuro, però i nostri nonni dicono selro nero perché non c'era una denominazione proprio tra verde chiaro e verde scuro. Io dicevano selro nero e così ha preso questo nome. È un prodotto molto particolare e noi siamo sia custodi del seme che custodi della coltivazione. Viene seminato il Venerdì Santo a Luna Calante. Dopo varie cure del semenzaio viene trapiantato fine giugno, primi di luglio, e messo a dimora. Dimora che, come vedete, viene fatta in file abbinate, 80 cm tra una fila e l'altra e 40 cm tra una pianta e l'altra. Durante l'estate ha bisogno di molte cure, sia di irrigazioni continue, e sia di zappettature, come un bambino, viene coltivato come un bambino, bisogna stargli molto appresso. Fine settembre viene prima legato per 3-4 giorni e poi viene incartato. Si incarta per via dell'eziolamento, per cui per mancanza di luce solare la ricrescita interna viene più chiara, più tenera, perché sennò altrimenti non si mangerebbe. È un sedano molto legnoso, molto fibroso e molto amaro. Invece così perde queste negatività e prende le cose positive, per cui i fili restano, però sono più teneri, rimane più croccante e molto più dolce. Che è dolce perché non solo è il sedano che ha le sue caratteristiche organolettiche, ma anche in qualità di terreno, perché è un terreno molto ricco di sali minerali e molto buono, per cui tutti i nostri ortaggi, non solo il sedano ma anche gli altri ortaggi, hanno delle proprietà organolettiche molto accentuate. Dopo 15 giorni che è stato incartato il sedano, viene raccolto, viene custodito, lavato e poi viene venduto sui vari mercati. Infatti da noi è molto rinomato il sedano nero ripieno, con carne di salsiccia o carne macinata, per cui subisce 3 cotture e allo stesso tempo rimane, alla fine della terza cottura, rimane ancora croccante. Per quello che riguarda la storia del sedano nero di Trevi, già dall'Ottocento già se ne parlava del sedano nero di Trevi, perché si trovava in vari locali già al centro di Roma, come le carte riportano. Dato che il fiume Clidunno era un fiume talmente grande che era navigabile, gli antichi romani venivano su dal Tevere, caricavano il sedano, lo stivavano e lo mangiavano durante la navigazione. Ti sazia molto e ti reintegra dei sali minerali che tu perdi, insomma, ecco, è un diuretico e fa molto bene. E infatti qui a Pietrarossa, dove noi ci troviamo, sono state trovate anche delle vasche con, dove i romani facevano i bagni per le terapie. Allora, noi come produttori di sedano ci aspettiamo dalla Comunità Europea o chiunque altro ci può dare una mano a esportare il nostro prodotto, perché ci sentiamo un po' abbandonati, un po' soli. Qualsiasi cosa abbiamo fatto noi produttori di sedano nero, anche a livello di Presidio Slow Food, abbiamo fatto con le nostre forze, con la nostra volontà di fare. Anche la ricerca che è stata fatta tramite l'Università di Perugia è stata fatta con la nostra volontà di fare questa ricerca. Per cui ci aspettiamo dalla Comunità Europea, aiutata a indirizzarci anche dal Comune e dalla Regione, a darci una mano a far conoscere il nostro prodotto al di fuori della Regione, al di fuori del nostro Comune, insomma. Ecco.
1: Il sedano è usato nella nostra cultura principalmente come insaporitore di sughi o pietanze, oppure lo consumiamo in pinsimonio. Il sedano in generale è un alimento estremamente interessante, soprattutto per il fatto di contenere pochissime calorie, tanta acqua ed essere particolarmente croccante. Che significa questo? Significa che dà un senso di sazietà che molti alimenti non danno. Ecco perché viene usato anche come snack ipocalorico, magari a merenda, magari alternandolo ad una carota, altro alimento che ha croccante e ricco di acqua. Tutti questi alimenti, carota, sedano, impegnano la masticazione e quindi danno un senso di sazietà molto superiore a qualsiasi altro alimento un po' più facile da masticare.
2: Trevi, ridente cittadina, sotto c'è un terreno fertilissimo che parte da Ponte San Giovanni e arriva fino a Spoleto. E lì ci sono delle eccellenze, man mano che cammini c'è la cipolla di Cannara, per esempio, e il sedano nero di Trevi, che è un sedano un po' particolare perché è tenace. Si presta per questa preparazione che stiamo facendo, che io naturalmente reinterpreto sempre un po' a modo mio. E gli diamo una scorciatina fino ai nodi. Vedi i nodi? Ecco, si scorcia qui. Si apre un pochino e gli togliamo, perché ci fa comodo. Vieni fuori. Una e anche quest'altra. Due. E tre. Gli abbiamo creato una sorta di bel buchetto qui in mezzo. Bel buchetto. E lui sta qui. Stritazziamo questo cuore. Con tutte le foglioline che sono tenerissime. E mettiamo tutto questo intruglietto. Io ho messo a mollo del pane secco con del latte. Bello mollo. E intanto ci mettiamo il sellero o sedano nero di Trevi. Ci mettiamo un pochino di sale, un goccino d'olio, poi fermi tutti. Prepariamoci intanto una piccola base di aglio e olio. Gli togliamo il sederino, gli diamo un'abile schiacciata e facciamo andare piano piano piano piano. Nel frattempo noi ci prepariamo il nostro loschissimo intruso.

Io ho preparato qui, c'è un po' di macinato di manzo, ce ne mettiamo diciamo un po', ecco, e un po' di polpa di salsiccia. Molto molto bene. Non troppo sale perché la polpa di salsiccia già è salata. Un pochino di parmigiano reggiano. Un uovo. A me piace che sia un po' aromatico, quindi ci metterò proprio una puntina di timo, un non nulla, un non nulla di rosmarino e il cuore di una cimetta di sale. Gli diamo una bella rotta. Questo diventerà, come si dice, una sorta di polpettone un po' scomposto, perché non è proprio omogeneo, però servirà per fare una cosa che adesso vi faccio vedere. Sfracagniamo tutto. Lo compattiamo. Mi lavo le mani e torno, eh? Adesso è la parte un pochino più complicata, perché deve essere fatta in forma su a dente. In pratica dobbiamo prendere questo impasto e lo dobbiamo mettere in mezzo al sellero. Compattatelo bene.

Ok, adesso prendiamo lo spago. Volgarissimo spago per arrosti, per salsiccia, per quello che vi pare. Nella parte questa più dura facciamo il cosiddetto punto morto. Fate due giri, strizzate bene. Due giri che così non si discioglie. E lo fermiamo. Sembra più a dirlo che a farlo, ma è molto semplice. 1, 2, 3. Aprite, infilate, posizioniamo qui da capo, tirate e poi si ferma e non si rallenta più. Là. Togliamo l'aglio. E lo mettiamo qui. Molto bene. Dobbiamo fermare la carne esterna. Quindi facciamo tutum, tutum, tutum. Vedete? Questo lavoro qui. Deve fare la crostina. Una sfumatina di vino bianco. Ci mettiamo subito un po' di fondo di questo stupendo concentrato di pomodoro. Giriamo così, molto bene. Un pochino di peperoncino e ci mettiamo il pomodoro, non sopra, ma di lato. Ce lo adagiamo bene tutto intorno. Un pochino di sale, un goccio d'olio sopra, così. Coperchio. Ci vediamo fra un par d'ore. Quattro ore sono passate. Vedete, il fuoco ormai langue, ma le braci l'ha fatta tanta. Quindi, scoperchio. Questo bel sedano ripieno. Cerchiamo di non fare danni. Là. Ci

0: Vogliamo tirar via lo spaghetto? Questo si deve affettare così. Molto, molto bene. È perfetto.
1: E certo.
0: Quindi lo assaggiamo. Viva il Sedano Nero di Trevi, viva l'Umbria Valle Sud, viva Crio Coltiva. E intanto io me lo bagno. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
2: Allora, l'Unione Europea per la promozione dei prodotti agricoli ha una politica di promozione specifica che fa parte della politica agricola comune. Questa politica di promozione dei prodotti agricoli ha un budget annuale di 200 milioni di euro, il cui, diciamo, 99% è dedicato a delle campagne di sovvenzione, delle sovvenzioni pubbliche, e il restante, la restante parte è dedicata a del budget proprio, che è affidato all'agenzia esecutiva Shaffea, che ha sede in Lussemburgo, per la gestione di campagne proprie. I beneficiari della politica agricola di promozione sono soprattutto l'organizzazione di filiera oppure organizzazioni del settore pubblico che hanno un mandato specifico per la promozione dei prodotti agricoli, e poi certamente le interprofessioni, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i consorzi che rappresentano l'eccellenza italiana. La politica ha due obiettivi principali. Il primo è l'aumento della conoscenza e di riconoscimento di quelli che sono i label di qualità dell'Unione Europea, quindi i famosi DOP, IGP, l'organico, il biologico. Gli italiani hanno, innanzitutto, hanno delle campagne di promozione che sono abbastanza valide, hanno un tasso di riuscita per quanto riguarda le loro proposte di finanziamento che è abbastanza alto, quindi un quarto delle campagne approvate sono campagne italiane. In ogni caso, l'avvenire di questa politica ha sicuramente valenza per quanto riguarda l'export, come l'America settentrionale, il Canada, il Messico, la Cina, il Giappone e il sud-est asiatico.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia e noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale e questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché il sale si fa con l'abilità dell'uomo e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca, e lì si deposita il nostro sale dolce. Da lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali, che sono sali di miniera, che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la comunità europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere un riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli, stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare questa acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso, in climi molto caldi come il nostro, la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale. E quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

anche se sta attaccata da lato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente tocca aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, eh? Molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. E faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui. Ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più, ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricola. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti, dei pagamenti diretti, riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

0: non ci sono indagati per la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Si procede per il reato di omicidio colposo. Il 43enne marocchino, facchino di mestiere, è morto in seguito all'intervento della polizia che lo ha ammanettato e immobilizzato a terra. La scena è stata ripresa da alcuni residenti del quartiere Pilastro. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari, per i quali è scattata la legge sullo scudo penale voluto dalla Lega. I familiari dell'uomo chiedono giustizia, mentre la procura avverte. I fatti sono più estesi di quelli che si vedono nel video. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha convocato una manifestazione in piazza di solidarietà all'uomo ucciso, mentre Matteo Salvini lo accusa di avvelenare il clima. Non accenna a placarsi la polemica politica su Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La Lega rilancia l'ipotesi di candidarlo alle elezioni e intanto avvia una raccolta fondi per aiutare l'uomo a pagare i risarcimenti previsti dalla sentenza. Il centro-sinistra giudica inaccettabile la campagna della destra per spingere il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Interviene perfino Elon Musk attraverso i social. Pazzesco, scrive il miliardario americano. In questo caso andrebbero condannati giudici e PM. Uno scudo democratico per proteggere le prossime elezioni da ingerenze esterne. È la proposta di legge stop alla propaganda russa presentata alla Camera da Azione con il leader Carlo Calenda e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. L'obiettivo è colmare un vuoto normativo e frenare la guerra ibrida. Secondo Picerno, infatti, l'88% dei tentativi di disinformazione in Europa colpisce l'Italia. Calenda lancia l'allarme sul rischio di elezioni falsate e mette in guardia dalle interferenze di Russia, Cina e Stati Uniti. La proposta di legge affida al garante delle comunicazioni e ai prefetti il blocco di contenuti ed eventi, con sanzioni da 10.000 a 300.000 euro. Nuova pagina nei rapporti tra Italia e Portogallo. A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha accolto l'omologo Luis Montenegro a 10 anni dall'ultima visita di un primo ministro lusitano a Roma. Un bilaterale che rilancia la cooperazione economica con scambi vicini ai 10 miliardi di euro e la sinergia sull'Africa attraverso l'integrazione con il piano Mattei in paesi come Angola e Mozambico. Al centro dell'incontro anche la difesa. Lisbona acquisterà 3 fregate Fremevo di Fincantieri per un valore di 3 miliardi di euro a tutela della sicurezza e delle risorse marittime europee.
1: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1.000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità: la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità.

0: oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarine. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia.

Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchi Manzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'Étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada.
Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori,

d'autore che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia.

0: Polizia, a Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro, alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo. Con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale.

poco più di 2 mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al South, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti.

È un giovane operaio lucano, la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Ragu, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto, immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
1: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela,
2: è
1: davvero
2: minimo.
1: Fa parte della nostra comunità.
2: Certo, è il minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? È una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita una signora, giustamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. L'abbiamo affidata al fondo soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo apparente, è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.

è stata presentata nella sala del refettorio della Certosa San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno Conor Federico e la direttrice artistica della manifestazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Didiano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto al lume di candela del Nevorio dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri

con tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa, con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.

Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer, orgoglio del territorio degli alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale. Una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier, il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca. Protegge senza nascondere e riflette il mondo senza perdere la propria identità.

Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo, Giuseppina Manzolillo, attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del Sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata, ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio, che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lagonegro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lagonegrese, l'ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito l'ha sparso di liquido infiammabile e poi gli ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo, con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale.

A poco più di 2 mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al SAUT, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti.

È un giovane operaio lucano, la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Ragu, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilista della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure, la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto, immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
1: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela, davvero fa parte della nostra comunità.
2: Certo, è il minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? È una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita una signora, giustamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. L'abbiamo affidata al fondo soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo apparente, è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.

è stata presentata nella sala del refettorio della Certosi San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno Conor Federico e la direttrice artistica della manifestazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Didiano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto a lume di candela del Nevorio dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.

Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer, orgoglio del territorio degli alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale. Una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier, il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie

Cioè, e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca: protegge senza nascondere e riflette il mondo senza perdere la propria identità.

Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo, Giuseppina Manzolillo, attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del Sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata, ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio, che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lagonegro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lagonegrese, l'ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere.

Ieri o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro, alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo. Con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale.

poco più di 2 mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al South, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti.

È un giovane operaio lucano, la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Rago, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture, con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area.

Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,5

sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure, la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto, immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
1: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela davvero fa parte della nostra comunità.
2: Certo, è il minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? È una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita una signora, certamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. L'abbiamo affidata al fondo del corso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo apparente, è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.

È stata presentata nella sala del refettorio della Certosi San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno Conor Federico e la direttrice artistica della manifestazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Diano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto al lume di candela del Nevorio, dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.

Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer

L'orgoglio del territorio degli Alburni ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale, una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier, il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca. Protegge senza nascondere e riflette il mondo senza perdere la propria identità.

Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo Giuseppina Manzolillo attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del Sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata, ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio, che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lagonegro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lago Negrese, l'ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?

0: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato.
2: Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro, alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi gli ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo. Con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo,

A poco più di 2 mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al SAUT, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti.

È un giovane operaio lucano, la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Ragu, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla Protezione Civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro

Sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure, la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto, immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
1: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela,
2: è
1: davvero
2: minimo.
1: Fa parte della nostra comunità.
2: Certo, è il minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? È una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita una signora, giustamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. Abbiamo affidato al fondo soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo apparente, è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.

è stata presentata nella sala del refettorio della Certosi San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno Conor Federico e la direttrice artistica della manifestazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Diano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, mentre il 31 luglio

luglio è previsto senza fine concerto al lume di candela del Nevorio dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa, con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.

Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer, orgoglio del territorio degli alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale. Una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier, il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca, protegge senza nascondere e riflette il mondo senza perdere la propria identità.

Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo Giuseppina Manzolillo attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata, ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio, che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lagonegro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lago Negrese, l'ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro, alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo. Con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale.

A poco più di 2 mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al South, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali.

Ferrari, Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti.

È un giovane operaio lucano, la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Ragu, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure, la vigilanza

0: ragazza è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale. Il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto è immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
1: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela, davvero fa parte della nostra comunità.
2: Certo, è il minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? Una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita una signora, giustamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. Abbiamo affidato al fondo soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo apparente, è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.

è stata presentata nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula, Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno Conor Federico e la direttrice artistica della manifestazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Diano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto al lume di candela del Nevavorio dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.

Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer, orgoglio del territorio degli alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale. Una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier, il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca, protegge senza nascondere e riflette il mondo senza perdere la propria identità.

Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo Giuseppina Manzolillo attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del Sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata, ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio, che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lagonegro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lagonegrese, l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di

di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò,

0: Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
1: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
3: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.

0: cosa sta succedendo? Oh no!
1: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
0: Ehi, che succede? Dove sono?
1: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno, ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante. E ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
1: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto. E gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
1: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
0: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
1: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
0: Papà, guardami!

0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
2: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
2: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
2: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
3: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
1: «Sua Altezza è giovane?»
3: «Oh sì, giovane e molto bello.»
1: «Ah, ed è ricco?»
3: «Molto ricco, Vostra Maestà, sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
3: «Ecco il giorno che stavo aspettando.»
0: Corse subito dal suo proprietario.
3: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
2: «Ma perché siamo venuti fino a qui?
3: Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare.
1: È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.»

0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
3: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
3: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
3: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
3: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
3: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabasso è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, La regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
4: No, vostra altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
5: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutti in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda, 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non mi do alte aspettative.
8: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
9: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
10: Forza Palermo, forza Pollina.
11: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
12: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Restelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
13: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
14: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Come siamo padre andando? E figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Quando io ho smesso di correre.

0: perché prima il ragazzo faceva altro, facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie, grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo,
2: ragazzi,
1: primo.

0: Bene, bene. Bellissima gara. Ciao.
1: Bene, bene. Cerchiamo di sopravvivere.
2: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh. Panino a Bresaola, i zoccheri, gli occhietti alla Bormina, pasta prugne, che stamattina le ho sentite le prugne, io.
3: E le mie piedi in cazzuola.
2: Arriva il Brianzola che vuole la cazzuola, attenzione, oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno.
4: Sono la prima io.
2: C'è la prima?
5: Così non posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: l'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51, non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: La Restelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscola.
1: Sì. È pieve.
2: Bene.
3: Dopo Pizzo, che eri dopo?
2: Sì, anche ieri sera. Siamo doppietta.

0: dove venite ragazzi?
1: Monza.
2: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
3: Ciao.
1: Vai.
0: Grande brother.

benissimo, si può fare meglio. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
7: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
8: Marco!
9: Coppa!
8: Grande Marco!
7: Acqua! Grazie, ciao!
10: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
1: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
10: No, ah, certo. Ok, parlo in francese. Lo.
1: Ok, grazie mille.
7: Grazie.
11: Alla grande.
7: Divertentissimo.
1: Vi fermate un po' al ristoro?
7: Sì, facciamo un attimo.
12: Aspettiamo i compari.
7: Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta!
2: Ah ecco, raccontami!
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto. Crampi, gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, Mario Stelvio!
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga?
6: Sì, ma sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Ballastica, ballastica!

edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio, un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione, di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: l'esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello, bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.
3: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: orribile. Loro non sono nostri clienti, siamo andati quest'anno.
1: Ce l'hanno rosa?
2: Detto questa sciocchezza, il podio l'ha completato nell'ordine secondo classificato Pietro Nutto a completare il podio dell'edizione 2020 e Giulio Alberti che ha completato il podio dell'edizione 2024 e terza anche nel...
3: Dai, buttassi un numero!
4: Dai, Marte però era bella questa!
2: In località tra di sopra! Ma perché arrivano contro mano? Per quello che...
5: La Nosellari Bike inaugura la 29esima edizione della 100 km dei Forti. La spettacolare gara di MTB che da quasi 30 anni infiamma gli storici tracciati dell'Alpe Cimbra con le sfide adrenaliniche dei campioni delle ruote grasse non ha certo deluso le attese e ha regalato agli appassionati accorsi per l'occasione uno spettacolo unico. Alle 9.30 partenza da Nosellari per affrontare i due giri, 36,2 km con 1.006 metri di dislivello in totale, dell'entusiasmante circuito che, attraverso l'impegnativo saliscendi dei sentieri montani, ha poi condotto i concorrenti all'arrivo di Lavarone Giondi dopo aver salutato lungo la strada gli storici retaggi della Grande Guerra come il cimitero militare di Slagenaufi e l'ex comando austro-ungarico di Virti. Lo spettacolo sui pedali non si è fatto attendere molto, con cadute e forature che si sono rivelate decisive alla fine dei 36 km. Una brutta foratura sulla discesa di Slag...
6: Ho un motivo per essere qui. Lotto un secondo per distinguermi. Diavolo ed angelo nel mio modo d'essere. O penso molto, non sto più a riflettere. Resto zitto, sparo forte che... Così forte che non riesco a smettere. Ho lati opposti dentro me. Mossi entrambi dallo stesso interesse. Profondo ed apparente fino a che... La mia foga sarà il deterrente.

0: parere, ogni tua credenza.
1: In pedale, in scioltezza, in sicurezza, il traguardo per Martino Fruette, che va a chiudere in solitario il traguardo di giochi. E per Carlo e Giulio Pezzo, che vanno a conquistare la seconda e terza posizione rispettivamente per la colori del V-Bike Manetti. Con l'arrivo di Carlo e Giulio il podio maschile
2: del Senato Copretiso, vai.
3: E dico la vittoria a Maxis.
2: Perfetto. Guardate qua ragazzi.
1: Allora siamo pronti per andare. Vittoria! Pietravito al traguardo!
2: Ok, top!
1: Con il team MTB Club Gang, traguardo per lei! La bike va a chiudere in questo momento! Martina Gris, traguardo per lei!
4: Allora, innanzitutto mi mancava nel palmarès, ma la giornata è andata, siamo partiti forte, io ho capito subito che c'era qualcuno che aveva una gamba migliore della mia e ho già giocato un po' in difesa. Poi durante la gara diciamo che ho avuto un po' fortuna, sono state sfortune altrui, e qualcuno è scivolato e quello che era in testa dell'Olimpia ha bucato e io mi sono trovato a essere secondo, poi ho preso, non mi viene il nome, quella bottega che ha bucato e mi sono trovato davanti a meno 10 dall'arrivo. A quel punto lì avevo un buon margine su Penzo, non tantissimo, però a quel punto lì ho dato tutto quello che avevo per arrivare all'arrivo e è arrivata una vittoria che a 48 anni mi mancava, quindi cosa devo dire, oggi ho avuto anche un po' di fortuna anche se la gamba era abbastanza buona.
5: Beh, una gara veramente divertente e tosta, nonostante il poco chilometraggio non era per niente da sottovalutare, cioè, non si tirava mai il fiato né nei tratti di pianura né di discesa perché era veramente tosta, impegnativa sia di testa che di fisico. Contenta della mia prestazione, mi sono imposta sin dalle prime battute, cercando però di non strafare visto l'impegno di domani nella marathon e niente, contenta, complimenti agli organizzatori.
6: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
0: Dolomite Sassuolo.
7: Cosa succederà quest'oggi? Questi
0: la mezza maratona.
7: Cosa succederà quest'oggi? Questi
0: l'impegno è il traguardo. Lo spot è sommamente importante per la salute e costituisce un ottimo contrappeso ai ritmi frenetici di oggi. Chi ama correre in genere è una persona equilibrata e soddisfatta di sé, inoltre la corsa favorisce lo spirito di gruppo. Correre respirando l'aria pura di montagna, al cospetto dell'incantevole paesaggio delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, è quanto di più appagante si possa immaginare. I gruppi del Sella, del Sassolungo e del Sasso Piatto offrono un'incredibile varietà di scorci panoramici di rara bellezza.

molto per capire che sei solo al mondo è una guerra contro te. La differenza tra fare ed essere, chi ami spesso va e non vuol dire perderle. Le persone sono scrigni dove mettere un seme di sé, che nel bene e nel male può solo farci crescere.

0: Felicesi, Daniele Felicesi alla zweiten Position, secondo posto per il Andreas Reiter, der dritte Platz, wunderbar, Gratulation, veramente i tre protagonisti, i protagonisti.
1: E l'amore non ti resta mai, ma sei più povero secondo te.
0: Bravissimi, adesso
2: il vincitore con le tue ragazze.
0: Ce la fai a dove ti fare?
2: Grazie, brave.
0: Mamma di Mosso! Così sì! Così sì! Wenn sie 1,51 Superleistung für Amelie Moos. Roman Pacetti, Martina Falcetti, seconda posizione per Martina.

0: Sergio Buscaglia.
1: Grazie e ci vediamo con voi anche naturalmente alle ore 4. Grazie to Emily, Martina and Caterina.
2: Ma la gara è andata molto bene, quando si vince non si può che dire così. Ho fatto un po' di differenza sullo scollinamento dove ho preso un po' di margine che poi mi è bastato per guadagnare ancora un pochino nei pezzi più corribili che sono a me più congeniali e arrivare al traguardo con un po' di margine che mi ha fatto vincere la gara e mi fa essere molto soddisfatto e molto contento di questa giornata. La dedico alle persone che tutti i giorni mi stanno vicini in questa mia passione, perché comunque essere corridori e provare a farlo a un alto livello non è semplice, bisogna avere un bel supporto, quindi sicuramente mia moglie, la mia famiglia, insomma tutte le persone, il mio allenatore, tutte le persone che mi supportano e sopportano in questa bella passione che è la corsa in montagna.
3: È stata sempre una bella gara, io ho concluso al secondo posto dietro Alberto Wender, atleta fortissimo, e oggi nel piano facevo un po' fatica, poi comunque sono riuscito a tener duro e portare a casa il secondo posto. Sono sempre contento di correre qua, mi sento un po' come a casa e molto soddisfatto.
4: Sì, è stata una gara bellissima, molto tirata, ma sono contento del terzo posto. La differenza hanno fatto gli altri nella prima salita e poi io lì ho fatto un po' fatica, ma dopo ho tenuto duro e ho fatto un buon ritmo fino alla fine.
5: Yeah, it was really tough, but I liked it, so it was a beautiful view and it was great. I tried to push hard in the downhill because she was so good in the uphill, so yeah, I tried my best.
6: Sono felicissima perché finalmente sono salita di un gradino.

0: a livello europeo per lo sport si possono vedere tra l'altro dei tracciati
1: e tram forti che avete probabilmente come comunità europea di sport.
2: Ma non si può passare
1: che ne ha tanta, tanto anche se ne ha un'esperienza stradale.
3: Mi sto avvicinando dunque a coloro che sembrano tranquilli, ma non è
4: più fuori, no, non preoccupatevi, non vengiamo a mangiare, noi andiamo a mangiare.
3: State?
5: Bene,
3: con un sorriso.
6: La 100 km dei forti è un modo per mettere alla prova muscoli, resistenza, forza e la tua capacità di superare i limiti. Questa gara rappresenta il culmine della manifestazione di 100 km dei forti e, come gran finale, attraversa i luoghi più spettacolari dell'Alpe Cimbra. Percorso. La partenza del tracciato si trova presso il Parco Palù di Lavarone Cappella. Dopo aver percorso 3,4 km in leggera pendenza, si affronta subito la prima salita di Monte Belem, 1,7 km per un dislivello di 85 metri. Segue una breve discesa durante la quale rilassare i muscoli prima della salita a Passo Vezzena. Salendo fino al bivio per Malga Basson si prende la ciclopedonale Luser Roana fino a Malga Mille Grobbe di sopra. Tramite il sentiero dell'Orso si raggiunge Malga Campo, si scende verso Luserna e si ritorna nuovamente a Malga Mille Grobbe. Una volta imboccata la discesa verso Malga Laghetto, il percorso devia lungo una bellissima stradina forestale pianeggiante che attraversa l'abitato di Luserna e scende ulteriormente verso la frazione Tezze. Il trail prosegue quindi lungo una strada tagliafuoco che, in leggera discesa, porta in frazione Masetti. Seguendo la strada comunale si torna a Malga Laghetto, dove inizia la scalata al Monte Tablat. Magre, Passo Cost, Forte Belvedere, Oseli, Masi di Sotto e Malga Pozze sono le tappe successive per raggiungere il lago di Lavarone e Pradi Sopra. A questo punto, poco sopra Carbonare, i due percorsi si dividono. Il Classic prosegue fino all'ex comando austro-ungarico e, in leggero saliscendi, raggiunge il traguardo di Lavarone Gionghi. Il Marathon invece va verso Forte Scherle, la scala dell'Imperatore e l'ex ospedale militare fino a raggiungere Forte Sommo Alto. L'itinerario punta quindi Passo Coe e prosegue fino a Forte Dosso delle Somme. Segue una discesa che sfiora l'abitato di Serrada e Mezzaselva. Il percorso sale verso Francolini, Costa, Maso Spilzi e raggiunge

0: e Passo Sommo. Una volta scavallato il passo si incontrano sulla strada le frazioni Perpruneri, Tezzeli, Queli, Morganti e Carbonare. L'edificio dell'ex comando austro-ungarico rappresenta quasi il punto di arrivo. In poco meno di 5 chilometri di saliscendi, infatti, ecco il traguardo di Lavarone Giunghi.
1: Per sempre, sempre. Questo è per te. La prima volta su quella panchina, io ero timido, tu bambina. Due sguardi che si incrociano fino in capo al mondo. Il tempo passa, non me ne accorgo, sono sincero, me lo ricordo. Da quel giorno perfetto, stretta nel mio

0: amici, forza e coraggio, inizia ora il nostro viaggio, un nuovo percorso insieme, mano nella mano, sei un vulcano di emozioni, pronto a darmi attenzioni, ti dico fidati di me, sono caduto con te, sono in piedi per te, senza ma e senza se. La prima volta con te, la mia forza sei te, fatto crescere te, tu ci sei sempre per me, io sarò con te. Non avere paura perché nuova avventura, io sempre con te. Le nostre mani si sfiorano, per me sarai sempre tu. Oggi inizia una nuova storia, non voglio vivere a memoria, voglio passare giorno dopo giorno con te.
1: Pronto, nonno! Bravo, bravi, ale, ale, ale!
2: Dai, papà! Dai, dai!

Marco.

0: va a battere il 5, sì, è tutta tua la corsa. E con il numero 2 Lorenzo Allodi, che va con il numero 98 Alberto Ghibli. Storia, ma forti anche perché sono forti proprio, tanto bene. Del 103, signore e signori, è Matteo Valsecchi. Loro sono i campioni.
1: Dai,

0: Ci siamo e andiamo a festeggiare Vittoria Petrovico. Mamma mia, che dovrebbe essere lei, sì. Seconda, ed eccola qua, la grande Maria Cristina Ernici. Dovrebbe essere lei, sì, è proprio lei, eccola qua, questa mente è veramente lei, signore e signori, un grande applauso. Loro sono le campionesse e noi siamo quelli che applaudono.
1: Diciamo, siamo stati sempre un gruppo. Sulla prima salita eravamo in 5, poi abbiamo fatto tutta la gara praticamente in 3, poi verso gli ultimi 5-10 km diciamo si è un po' allungato il nostro piccolo gruppo e dopo siamo rimasti in 2 e si è diciamo, deciso in volata finale. Beh, la dedico alla mia famiglia, alla squadra e questo insomma.
2: Ma dai, è andata bene, vengo dal cross country, quindi le gran fondo non sapevo benissimo come gestirmela. Ieri ho corso, quindi la gamba non era al 100%, però ho preso subito vantaggio nella prima salita e ho cercato di mantenerlo e incrementarlo, è andata bene. Ma sicuramente alla squadra e al mio allenatore, che soprattutto in questo periodo un po' complicato mi sono stati vicinissimi e li ringrazio.
3: Grazie a voi.
4: Bene, è stata dura, sicuramente una gara impegnativa, ci abbiamo messo 4 ore. Dopo 15 km ho attaccato e ho preso un bel vantaggio, poi ho forato la ruota davanti a più o meno al 30° chilometro e quindi sono arrivato alla FIDE, ho cambiato ruota e ho dovuto rimontare dalla quinta posizione fino a tornare sotto a Panariello che era primo, Giuseppe della NEB 18. E poi abbiamo fatto tutta la gara insieme fino più o meno ai meno 10-15 km. Eravamo sempre insieme io e lui ha forato, è caduto, non lo so, ho proseguito da solo e bene.
5: Esatto, a 100 km è proprio unica. Sono contentissima del mio risultato, ero consapevole del gravare della Nuzzolari Bike di ieri sulle mie gambe, di come è steso il chilometraggio veramente impegnativo e nonostante sia proprio stata al top della forma ho provato subito a impormi, ho avuto subito un buon vantaggio, ho cercato di gestirmi al meglio e di forzare anche un po' nelle discese senza rischiare, mi sono veramente goduta il tracciato e il panorama, è stato bellissimo chilometro dopo chilometro, sono qua bella cotta però è stato bellissimo, complimenti agli organizzatori e al prossimo anno. Una dedica particolare ci tengo a farla a due cari amici scomparsi prematuramente, ovvero al mio storico allenatore Paolo Alverà, che è lui che mi ha avviato al mondo della mountain bike, e a Stefano Diaferio, che probabilmente sarebbe stato anche lui qui a correre oggi.

0: Triathlon Bardolino, Italy. La gara viene organizzata dal gruppo sportivo ASDGS Bardolino con sede a Bardolino Verona in via Cabrusa 2. Email: info@triathlonbardolino.it. Sito web: www.triathlonbardolino.it. Con il patrocinio e contributo del Comune di Bardolino, con la collaborazione tecnica delle società sportive di Bardolino e dei comuni limitrofi e sotto l'egida della F.I.TRI. Tutto comincia nel 1984. La favola del triathlon internazionale di Bardolino comincia a Verona il 2 settembre del 1984. Siamo in pieno centro storico, a pochi passi dal magico anfiteatro romano considerato una delle meraviglie del patrimonio culturale italiano, diventato icona della città veneta nel mondo insieme alle figure di Romeo e Giulietta. In una gremita piazza Bra ci sono una settantina di atleti, inconsapevoli che, da lì a poco, scriveranno la prima pagina di storia del triathlon italiano. Lo sparo in aria, infatti, darà il via ufficiale alla prima edizione della Verona Bardolino. 3 prove consecutive in una formula atipica, podismo, ciclismo e nuoto, per decretare il primo vero atleta multisportivo italiano. Alla partenza della prima frazione, una corsa di 8,5 km nel centro cittadino, ci sono grandi nomi degli sport acquatici di quegli anni, qualche atleta alle prime armi. In Italia negli anni 80 i praticanti si contavano sulle dita di una mano. Un 64enne di Follonica, Mauro Lombardi, che terminerà tutte e 3 le prove, e una donna, Anna Dondoglio, che si classificherà 16ª assoluta, dimostrando che il mito di essere un Ironman può appartenere anche alle donne. Già, perché il richiamo delle imprese leggendarie che da qualche anno si ripetono sull'isola di Kailua con Hawaii, nel frattempo è arrivato in Italia grazie a 2 uomini di sport dalle menti innovative, con una capacità di pensiero fuori dalla logica comune: Dante Armanini e Camillo Cametti.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantatela tu, Sam. Io me ne tiro fuori.

0: ma in tutto l'Occidente sono dissidente. Non mi inchinerò ai loro no, e non mi fermerò.
1: Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.
0: Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi inchinerò ai loro muri e non mi fermerò.
1: Tutta la fortuna che mi manca, io l'esercito muovendo l'anca. Quando a tempi folk cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o

0: chiamerò SDR, il codice fiscale.
1: Quella cosa strana che si legge male.
0: Fai del bene, dimentica il giusto.
1: Puzza di bruciato, ma è solo gusto.
0: Mi farò cremare senza panna.
1: Tanto in paradiso troverò la manna.
0: Illuso, mannaggia quella volta che potevo
1: ritornare indietro al Medioevo,
0: dove si estorceva la confessione
1: che calmasse il desiderio delle persone
0: assetate di una perfida vendetta
1: verso chi gli

0: fermerò.
1: Ecco che escono le parti strade. In questo momento la Rezzane ha preso la testa della gara femminile.
0: Cercasi Apotema.

0: prendo un bel foglio e disegno un poligono a tema. Traccio la circonferenza e ricavo la mia bella apotema. Con un numero fisso o con quello della scema, che prima me l'ha data e adesso se la mena. Dai baby, canti bene, puoi persino andare a Sanremo.
1: È andata bene, dai, entro nella storia come forse uno dei vincitori più vecchi, anche visto che 40 anni no, però insomma non sono più giovanissimo, però bene, dai, ho dimostrato che non conta l'età ma contano le gambe, il cuore e la voglia di arrivarvi.
2: Dove hai fatto la differenza?
1: Nella corsa, sapevo di star bene di corsa, sapevo altrettanto di non star benissimo, oddio, di non essere in formissima in nuoto e bici, soprattutto in questi sforzi così corti e intensi, perché sto facendo le mezze distanze, no? Quindi mi sto concentrando su un altro tipo di allenamento, quindi sapevo, ho affrontato un po' la gara disciplina per disciplina, prima il nuoto, senza pensare al resto, poi la bici, semplicemente cercando di rimanere lì davanti, e poi appunto di corsa sono sceso dove pensavo di scendere, quindi tra le prime posizioni, e ho corso subito forte e ho fatto subito la differenza, e poi mi sono goduto, diciamo, la seconda parte di gara. Il tifo, cioè gareggiare qui a Bardolino è veramente un piacere, poi terminare la gara con una vittoria fa ancora più piacere.
3: È una gara bellissima, ma allo

0: stesso tempo super faticosa, sia per il percorso perché è abbastanza mosso e sia a piedi che comunque ci sono un po' di rampette, poi il caldo non perdona e anche in bici comunque è super vallonato su e giù e quindi una gara bellissima ma super tosta.
1: Oggi ho faticato tantissimo. Sapevo che dovevo provarci nelle due frazioni iniziali di nuoto bici.

0: comunque una gara così prestigiosa, aver confermato, diciamo, il podio. L'anno scorso avevo vinto e ritornerò per vincere nei prossimi anni.
1: Mi ha preso ancora dall'inizio, di 2 settembre 1984, in cui ho anche gareggiato. Naturalmente erano due giorni che non mangiavo e così sono arrivato sesto, ma altrimenti avrei vinto la gara probabilmente. Avevo un grosso vantaggio sia nella corsa podistica che nella bicicletta. Poi nel nuoto, che era corto, cortissimo, ero due o tre giorni che non mangiavo e mi hanno portato al pronto soccorso e mi hanno preso il braccio, hanno misurato la pressione, mi hanno aperto l'occhio e il medico mi ha detto: ma dategli da mangiare questo.
2: E l'edizione di quest'anno?
1: L'edizione di quest'anno è sempre un po' più complicata, perché facciamo sempre delle innovazioni per poter dare spettacolo. E gli atleti, la soddisfazione migliore è quello che gli atleti vengono tutti a ringraziarmi, anche se io tutti non li conosco per nome. Loro sì, ma io non li conosco per nome molti. Però loro vengono sempre a fare i complimenti e mi ringraziano. Grazie del divertimento che ci porti.
2: Tanti grazie per te, ma se dovessi fare tu un grazie a qualcuno, chi sarebbe?
1: Tutti i collaboratori, tutti quegli aiutanti che vengono qui e vengono gratuitamente questi qua. Mentre invece, per quanto riguarda metterli sui percorsi delle strade dove si prendono anche delle parolacce, lì invece devi dare un contributo.
3: Sì, siamo molto contenti di poter ospitare questa edizione importante, la 40ª. Bardolino torna ad essere capitale del triathlon mondiale e di fatto quindi anche del capitale dello sport. Bardolino qui non è soltanto capitale del vino, dell'olio, abbiamo anche la fortuna di avere queste manifestazioni di rilievo internazionale che ovviamente non possono che portare visibilità al nostro territorio magnifico, e da un certo punto di vista devo dire che anche l'organizzazione che mettiamo in campo è veramente d'eccellenza, e quindi che dire, viva il triathlon, viva Bardolino!

Ciao a tutti! Oggi vogliamo parlarvi di una realtà che sta rivoluzionando il modo di fare televisione. Nova Produzioni, una casa di produzione internazionale nata nel 2018 con l'obiettivo di creare format originali per Nova Web TV. Siamo partiti con 6 format, ma la nostra crescita è stata straordinaria. Oggi produciamo oltre 20 format di successo, offrendo contenuti innovativi e di qualità. Nova Web TV è la televisione dei talenti e dello sport, un punto di riferimento per chi cerca qualcosa di nuovo e coinvolgente.

un nuovo modo di fare TV. A differenza delle televisioni tradizionali che impongono palinsesti rigidi con programmi che iniziano tardi, spesso dopo le 22, costringendo le persone a fare le ore piccole, Nova Web TV è una piattaforma on demand. Qui il pubblico può scegliere cosa vedere, quando vederlo e da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, PC, smart TV e persino Amazon Fire Stick. I nostri contenuti sono disponibili per 12 mesi senza limiti di orario.

Contenuti di nicchia? No, contenuti esclusivi. Noi di Nova Web TV crediamo che la nicchia non sia una limitazione, ma un'opportunità. Offriamo programmi che non trovate altrove, capaci di intercettare un pubblico appassionato e fedele.

0: siamo stati pionieri in Italia e nel mondo. Nel 2018 siamo stati la prima televisione italiana a trasmettere lezioni di yoga in TV, anticipando un trend che oggi è diffusissimo. E non solo. Siamo stati i primi al mondo a integrare il QR code nella televisione. Sì, proprio così. A quell'epoca il QR code veniva usato solo sui volantini digitali e gli smartphone non avevano ancora la funzione di scansione automatica. Bisognava scaricare un'app apposita per leggerlo. Noi abbiamo introdotto un sistema innovativo per connettere il pubblico ai contenuti extra, come gli highlights delle gare sportive, con un semplice codice QR presente nei poster degli eventi. Siamo stati i primi a fare le trasmissioni da remoto, poi è arrivato il Covid e anche le TV principali ad oggi fanno i collegamenti da PC o smartphone, ma noi ci appoggiamo ad una regia di nuova generazione, non a programmi per videochiamate.
1: Allora, io Patrizio ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti auguro una splendida serata e spero che in futuro abbiamo la possibilità di rincontrarci, di vederci magari per aggiornare una nuova intervista o chi lo sa, nella vita tutto è mistero, no? Quindi io ti ringrazio tanto, ringrazio voi per aver seguito anche oggi VIP qui e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao Dario.
2: Ciao ragazzi, bocca al lupo.

sport, ma non il solito calcio. Mentre le televisioni tradizionali trasmettono solo calcio, noi di Nova Web TV diamo spazio agli sport che meritano visibilità. Seguiamo discipline emozionanti e spettacolari come motori, Formula 1, MotoGP, rally, hard enduro, NASCAR, sport episode story, parkour, skateboard, sport di resistenza, maratone, triathlon, sci, interviste esclusive con piloti e squadre e molto altro. Una rete di distribuzione unica nel suo genere.

talk culturali e di ogni genere per scrittori, poeti, pittori, scultori, musicisti, cantanti, performer e tanto altro. Nova Produzioni collabora con 208 televisioni, 105 radio italiane e 120 radio internazionali, trasmettendo i nostri format ogni settimana e raggiungendo oltre 3 milioni di telespettatori settimanali.

non solo produzione televisiva. Siamo esperti in digital e marketing. Oltre alla creazione di format televisivi, ci occupiamo di grafica e sviluppo di siti web, gestione professionale dei social media, strategie avanzate,

0: avanzate di marketing digitale. Uno dei nostri fondatori ha collaborato con Google, acquisendo tecniche avanzate di social media marketing che oggi applichiamo con successo, aumentando la visibilità dei nostri contenuti e dei partner con cui lavoriamo.
1: Vuoi trovare nuovi clienti per la tua attività? Pubblicizza la tua azienda su Nova Way TV, la pubblicità con il costo più basso del mercato. Nova Way TV è innovativa e si occupa di programmi culturali e sportivi, tra cui Gusto Yoga, Arte Makeup, Ricette per Tutti, VIP Qui, Sport Estremi, Giro Bike, Il Talento è Qui, Rally Time e molto altro ancora. Nova Way TV è visibile tramite PC, tablet, cellulari e smart TV. Basta cercarci sul motore di ricerca con la parola Nova Way TV.
0: Formazione e opportunità di carriera nel mondo della TV. Abbiamo notato una grande carenza di professionisti della comunicazione in grado di condurre programmi da remoto, dal vivo o come inviati per le televisioni. Per questo, grazie all'associazione di cui facciamo parte, abbiamo lanciato una serie di corsi professionali per formare nuove figure nel settore televisivo e digitale. I nostri corsi offrono formazione pratica su conduzione TV, digital marketing, fotografi e videomaker, attestati riconosciuti, validi per il curriculum, opportunità di collaborare con noi o con le nostre emittenti partner. Il futuro dell'intrattenimento è già qui e noi siamo pronti a scriverlo.

Scatta e filma come un professionista con il tuo smartphone. Vuoi creare foto e video di alta qualità direttamente dal tuo smartphone? Il corso di fotografia e video con smartphone di Nova Produzioni ti insegnerà a sfruttare al massimo il tuo dispositivo per realizzare contenuti professionali. Obiettivo del corso: imparerai le tecniche fondamentali per scattare immagini perfette, registrare video coinvolgenti e post-produrli come un vero professionista, utilizzando solo il tuo smartphone. Cosa imparerai? Regole di composizione e tecniche avanzate di fotografia, uso della luce per ritratti, paesaggi, food photography e scatti notturni, tecniche di ripresa video per contenuti dinamici e storytelling visivo, app professionali per editing e post-produzioni di foto e video, strumenti per migliorare stabilità, audio e qualità dell'immagine. Impara con la pratica. Ogni lezione combina teoria e attività pratiche, shooting fotografici, riprese video, editing e creazione di un portfolio personale. Opportunità unica! I migliori scatti e video verranno trasmessi su Nova Web TV e su un circuito di 30 TV. A chi è rivolto? Content creator, influencer e blogger. Aziende e professionisti che vogliono migliorare i contenuti visivi, appassionati di fotografia che vogliono trasformare un hobby in una professione.

diventa conduttore di talk show online e inviato. Hai sempre sognato di condurre un talk show coinvolgente o di realizzare reportage e interviste come un vero inviato? Ora puoi trasformare la tua passione in una competenza professionale con il corso per conduttori di talk show online e inviati di Nova Produzioni. Obiettivo del corso: il percorso formativo ti guiderà passo dopo passo nell'arte della conduzione, della comunicazione efficace e della produzione di contenuti video professionali con il solo utilizzo di uno smartphone. Cosa imparerai?

strutturare e condurre un talk show online con stile e professionalità, tecniche di intervista per creare dialoghi naturali e coinvolgenti, uso della voce, dizione e linguaggio del corpo per una presenza scenica efficace, setup tecnico, luci, microfoni, software e strumenti per produzioni di qualità, strategie per fidelizzare il pubblico e aumentare l'engagement, riprese, montaggio e post-produzione video per reportage e servizi giornalistici. Impara facendo! Ogni lezione combina teoria e pratica, con esercizi di conduzione, registrazione video, interviste simulate e prove di diretta. Opportunità unica! I migliori partecipanti avranno la possibilità di co-condurre una puntata zero con un nostro presentatore esperto. A chi è rivolto? Aspiranti conduttori e podcaster, content creator che vogliono sfruttare format video professionali, giornalisti e aspiranti inviati, videomaker per web TV, blogger e freelance.

0: diventa speaker radiofonico e podcaster. Vuoi padroneggiare l'arte della conduzione radiofonica e del podcasting? Il corso per speaker radiofonici e podcaster di Nova Produzioni ti fornirà tutte le competenze per registrare, condurre e promuovere il tuo show audio in modo efficace e coinvolgente. Obiettivo del corso. Questo percorso formativo è pensato per aspiranti speaker e podcaster che vogliono sviluppare una voce distintiva, migliorare le proprie capacità comunicative e imparare le tecniche di registrazione e montaggio audio. Cosa imparerai? Tecniche vocali per una comunicazione chiara e coinvolgente, scrittura e gestione di una scaletta efficace, l'arte dell'intervista e del coinvolgimento del pubblico, utilizzo di microfoni, software di editing e strumenti di registrazione, strategie di branding per creare un'identità riconoscibile, differenze tra conduzione radiofonica in diretta e podcast registrato. Impara con la pratica. Ogni lezione combina teoria e attività pratiche, simulazioni di diretta, esercizi di conduzione, prove di registrazione e montaggio. Opportunità unica. I migliori partecipanti avranno la possibilità di co-condurre un'intervista in diretta con uno dei nostri speaker esperti. A chi è rivolto? Aspiranti speaker radiofonici e podcaster, content creator e storyteller, professionisti che vogliono migliorare la loro comunicazione.
1: Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è

0: dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita

0: tra gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica.

0: Montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening,

0: e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo.

0: Matica, investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi gli ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo, con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale.
1: Più di due mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al South, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di

I 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti. È un giovane operaio lucano, la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Rago, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture, con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure, la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestare

0: assicurarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto è immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
1: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela, davvero fa parte della nostra comunità.
2: Certo, è il minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? È una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita da una signora, giustamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. L'abbiamo affidata al fondo soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo apparente, è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.
3: È stata presentata nella sala del refettorio della Certosa San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula, Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Toni Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno Conor Federico e la direttrice artistica della manifestazione Stazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Didiano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto a lume di candela del Nevavorio dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.
4: Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer, orgoglio del territorio degli alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale. Una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier, il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca. Protegge senza nascondere nascondere e riflette il mondo senza

Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo Giuseppina Manzolillo attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del Sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata, ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio, che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lago Negro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lago Negrese, l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi gli ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo, con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale.
1: Più di 2 mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al SAUT, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di

I 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti. È un giovane operaio lucano, la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Rago, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure, la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto, immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
1: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela,
2: è
1: davvero
2: minimo.
1: Fa parte della nostra comunità.
2: Certo, è al minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? È una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita da una signora, certamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. Abbiamo affidato al fondo soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo apparente, è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.
3: È stata presentata nella sala del refettorio della Certosi San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula, Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno, Conor Federico, e la direttrice artistica della manifestazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Didiano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto al lume di candela del Nevavorio, dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.
4: Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer, orgoglio del territorio degli alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale. Una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano rappresentano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier, il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca. Protegge senza nascondere e riflette il mondo senza

Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo, Giuseppina Manzolillo, attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del Sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata, ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio, che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lagonegro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lagonegrese, l'ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
3: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
4: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella

0: dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
1: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
2: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
1: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
2: Oh, no! No, no!
1: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
1: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
3: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
1: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
0: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
3: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
1: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
2: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
4: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
1: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
3: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
0: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
1: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
2: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
2: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
0: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
1: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
0: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
1: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
0: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
0: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
4: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
6: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna! Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
7: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada!»
6: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
7: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare!»
6: «Vado io e torno prima di sera.»
8: «D'accordo, però copriti bene.»
1: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la

0: mamma e si avviò. «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto!»
1: «Va bene, mamma!»
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
2: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
2: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
1: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
1: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto, Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
2: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti!»
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
1: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.»
2: «Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?»
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
1: «Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.»
2: «Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.»
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: «Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.»
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: «Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.

0: L'attore che stava ancora inseguendo il lupo aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino, stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
3: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
3: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
3: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
3: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
4: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
3: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
3: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
1: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
3: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
1: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
0: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
6: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio?

0: Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza.

0: scadenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma

0: di Montascala piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi

0: poli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure,

0: Può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre! L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro: la conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo. Quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: con Silina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche, e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

Buonasera e ben ritrovata all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Parleremo di tanta cronaca, soprattutto dell'omicidio di Esposito, ma la nostra

0: Copertina è dedicata a una bella notizia, una notizia che riguarda il territorio, riguarda nello specifico Rossigno, da dove è partito lo stilista Antonio Marino e ora sta conquistando ancora una volta le passerelle di Roma.
1: Dagli Alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer, orgoglio del territorio degli Alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale. Una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier. Il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca: protegge senza nascondere e riflette il mondo senza perdere la propria
0: Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, dopo ci sarà la cronaca.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, allora è arrivata la pagina di cronaca, è arrivato il momento di parlare dell'efferato omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista trovato morto a Eboli nella notte tra sabato e domenica. Vediamo e ascoltiamo le ultime dopo l'autopsia di ieri pomeriggio. È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro, alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi gli ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo. Con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale. In merito all'omicidio di Esposito bisogna anche aggiungere che i sommozzatori delle forze dell'ordine sono al lavoro nei pressi di alcuni canali dove c'è stato il ritrovamento della salma del 53enne, ci sono ricerche in corso soprattutto per quanto riguarda l'arma del delitto e il cellulare del 53enne giornalista. Queste ricerche potrebbero dare dei

0: è che le sorelle, anche se è molto difficile parlare con loro, tra un pianto e un silenzio, mi hanno riferito che loro non sapevano, non hanno conoscenza di questo lavoro. Per loro Luigi si occupava di giornalismo sportivo. Forse tanti anni fa, non so se ha avuto una forma di collaborazione, però voglio dire, non voglio spingermi oltre perché, ecco, voglio attenermi a ciò che realmente so, a ciò che realmente sanno i familiari, e quindi non voglio andare oltre in realtà. Per loro Luigi si occupava di giornalismo, una persona molto riservata, una persona che diciamo vicina alla famiglia, però molto riservato sulla sua vita personale, e proprio per questo come dire, ero un po' titubante a rendere questa intervista, perché voglio rispettare la riservatezza della vittima.
1: Cambiamo argomento, ci occupiamo sempre di cronaca. Un incidente si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la 2 del Mediterraneo, un tamponamento tra un furgone e un'auto nei pressi dello svincolo di Padula Buonabitacolo. Una persona rimasta ferita è stata trasportata all'ospedale di Polla, sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici dell'ANAS. Ancora cronaca, ancora una tragedia, questa volta in Basilicata, una morte sul lavoro che riguarda un operaio lucano, aveva solo 25 anni.
2: È un giovane operaio lucano la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Ragu, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. E proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: Dopo questa tragica notizia, l'ennesima morte bianca in Italia e anche per quanto riguarda il Sud Italia, un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento.

0: momento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, abbiamo chiuso la prima parte del telegiornale parlandovi di un incidente tragico sul lavoro e un incidente sul lavoro anche quello che vi andiamo a proporre nel prossimo servizio, ovvero il ferimento di un agente della Polizia Municipale di Vallo della Lucania che è stato investito durante il suo operato.
1: Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure, la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto, immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
2: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela
3: È il
2: davvero
3: minimo.
2: fa parte della nostra comunità.
3: Certo, è il minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? Una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita una signora, giustamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. L'abbiamo affidata al pronto soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo, apparente è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.
0: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di sanità con l'ambulatorio di Teggiano che è tra i più virtuosi dell'ASL di Salerno.
4: Poco più di 2 mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al SAUT, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti.
0: E in merito alla telemedicina, ascoltiamo le interviste.
5: Il comune di Teggiano rientra in questi comuni per questo progetto sperimentale. Questo perché? Perché il comune di Teggiano sta lavorando con l'ambulatorio virtuale e in telemedicina, lavoriamo molto bene, ci sono un sacco di eccessi, ci sono tante persone che usufruiscono oggi di questo ambulatorio, vuoi per prenotazioni, vuoi per cambio medico, vuoi per tante altre prestazioni. Quindi diciamo che le ragazze che state vedendo a fianco a me sono le persone, il personale che lavora all'interno di questo ambulatorio. Stanno lavorando bene, stiamo lavorando bene, siamo contenti che l'ASL ci ha inserito in questo nuovo progetto. Mi auguro che, da quello che ho sentito anche stamattina, ci saranno dei prossimi progetti e che probabilmente io già ho espresso il nostro favore a fianco di questi progetti. Questo perché? Perché innanzitutto per dare un servizio al cittadino che sia non solo di Teggiano ma sia di tutto il comprensorio. Quindi è chiaro che oggi la sanità versa tra critiche e altre problematiche, noi siamo contenti che almeno questo riusciamo a darlo ai nostri cittadini.
6: Per le adeguate cure mediche da seguire. L'aspetto umano non è assolutamente da sottovalutare e noi siamo liete di poter essere per la comunità teggianese un punto di riferimento non solo sanitario ma anche e soprattutto umano.
0: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro.

porta bottiglie a partire da 20 euro, porta TV a 65 euro, set di 4 sedie a 190 euro, mobile multiuso a partire da 39,99 euro, tavolino da salotto a partire da 35 euro, armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con la cronaca con l'incendio di Maratea, 500.000 euro arrivano dalla regione.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla Protezione Civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'Ufficio regionale di Protezione Civile, Giovanni Di Bello, e i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha recato un grave danno al territorio.
0: Voltiamo pagina, ci occupiamo di spettacolo, del cartellone del Certosa Village che è stato presentato nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Tanti appuntamenti, li scopriamo nel servizio.
2: È stata presentata nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula, Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno, Conor Federico, e la direttrice artistica della manifestazione, Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Diano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella Canta Fabrizio Ivano Anime Salve. Mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto a lume di candela del Nevorio, dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.
0: Porterà sicuramente turismo questo evento a Padula e di turismo parliamo anche nel prossimo servizio che riguarda la Basilicata con le richieste del sindaco di Lagonegro Falabella per quanto riguarda il Monte Sirino e il Lago Laudemio.
1: Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo, Giuseppina Manzolillo, attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della regione Basilicata, Bardi, e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata, ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio, che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lago Negro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lago Negrese, l'ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social e sul nostro sito per stare sempre collegati e sempre aggiornati sulle vicende del territorio della Campania, della provincia di Salerno, del Vallo di Diano e anche della Basilicata e della Calabria. E noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come sempre in apertura c'è la rubrica dedicata all'informazione in breve, Info Salerno.
1: In vista dell'esodo estivo, ANAS ha ridotto del 50% i cantieri in Campania rispetto a giugno. Tra le novità principali, l'apertura della nuova canna della galleria Monte Pergola ad Avellino e la rimozione del senso unico sul ponte Soranna e Spani. Monitoraggio garantito H24 e presidi speciali nei weekend sulla statale 517 a Caselle in Pittari. Nuovi servizi al porto di San Marco di Castellabate. Il comune ha attivato wifi gratuito per i diportisti, potenziato la videosorveglianza e installato nuovi bagni pubblici con docce. A Buon Abitacolo nasce il polo integrato di comunità nell'ex asilo comunale ristrutturato. La struttura ospiterà servizi per l'infanzia, una mensa scolastica e una mensa sociale ispirata al piatto sospeso. Raccolti quasi 28.000 euro a favore del reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'iniziativa, nata dalla generosità di cacciatori, imprenditori e sponsor locali, consentirà l'acquisto di un moderno ecografo con sonde polmonari e venose. Si è insediata a Salerno la consulta provinciale delle politiche sociali, presieduta dalla consigliera Anna Rita Ferrara. L'incontro ha segnato la ripartenza ufficiale dell'organismo con l'obiettivo di definire le nuove linee guida per gli interventi sul territorio. Castellabate rilancia per l'estate 2026 A Mare Tutti, il progetto di spiaggia inclusiva ad accesso gratuito per persone con disabilità, fino al 15 settembre presso l'Arenile dello Scario a Santa Maria di Castellabate. Nuova campagna di scavi archeologici a Caselle in Pittari, località Laurelli. L'iniziativa è condotta dall'Università di Salerno in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune e punta a portare alla luce nuovi dettagli di un antico insediamento di epoca lucana. Inaugurato a Baronissi un nuovo parcheggio di circa 1.000 metri quadrati a servizio di cittadini e studenti universitari. L'opera mette a disposizione 43 nuovi posti auto, tra cui uno riservato alle persone con disabilità. Il comune di Caggiano rinnova il trasporto scolastico con un nuovo scuolabus Iveco completamente elettrico. Il veicolo consentirà agli studenti di viaggiare in modo più sicuro e moderno.
0: Ora una breve intervista al presidente della Proloco di Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano, su una iniziativa organizzata nei giorni scorsi.
2: Stasera parte la prima serata qua al centro del paese in un progetto molto più ampio, che è quello del laboratorio creativo realizzato ad hoc per i bambini. Un progetto, diciamo, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso un progetto del Comune di Castel San Lorenzo, un progetto indicato proprio in Buino del Principe, luogo di intrattenimento per i bambini, luogo di aggregazione e cooperazione, che sono le finalità della Proloco, ma anche del progetto stesso di cui parlavamo prima. Lo stiamo facendo attraverso laboratori creativi, educativi, attraverso l'arte pittorica della lettura, della scrittura, lo accennava l'altro giorno la dottoressa Copiello, la quale ha scritto questo programma legato per l'appunto al laboratorio creativo. Stasera la serata è dedicata all'intrattenimento per i bambini, abbiamo i gonfiabili, il truccabimbi ed altre attività per favorire anche il divertimento, e tutto questo passa attraverso, diciamo, un entusiasmo che si è creato intorno alla Proloco Kids. Stasera c'è stato questo passaggio da Vincenzo Peduto, siamo passati a Maria Giovanna Peduto, c'è stato un piccolo momento anche speciale dove abbiamo visto i genitori che avevano, diciamo, le lacrime agli occhi, perché si sentono coinvolti. L'obiettivo della Proloco Kids dei bambini è proprio quello, fare rete fra genitori, bambini e la comunità, e ci stiamo riuscendo attraverso proprio questo coinvolgimento, attraverso le attività che andiamo a praticare.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.
3: A Carpaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tensione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Carpaccio Pestum.
4: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
5: Nasce nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti.
0: Ora invece l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono, appuntamento questa settimana dedicato alla grotta di San Michele Arcangelo di Sant'Angelo a Fasanella.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: Non c'è altro per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it sui social e su YouTube. Vi ricordo anche la nostra mail vocidalcilento@gmail.com. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del Gal Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento, l'Etna, collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo. I castelli, le chiese, i monumenti, i ponti, questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
0: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
1: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
0: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso, un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizzano il basalto lavico e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: A Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
0: Passeggiando per le vie del centro si scopre la Casa Museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco. Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco, uno spazio espositivo più ampio che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia, nato nel 1986 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

0: Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura e devozione. Con oltre 48.000 abitanti, è il comune più popoloso del Gall e anche uno dei più ricchi di testimonianze storiche.
1: È una città millenaria, abbiamo notizie almeno dal quarto millennio avanti Cristo. I Siculi, i Sicani, si sono poi succeduti Greci, Romani, poi via di seguito anche Goti, Bizantini, gli Arabi, i Normanni che hanno poi lasciato tantissimo patrimonio sulla nostra collina storica e nella nostra città. Per poi parlare delle altre famiglie, gli Svevi, gli Aragonesi, gli Angioini che sono stati qui da noi, i Moncada che furono principi di Paternò, per poi giungere a quelli che sono i giorni nostri.
0: Il cuore del centro antico è la collina storica, dove spicca il castello normanno. Costruito alla fine dell'XI secolo da Ruggero d'Altavilla come presidio militare, insieme al cimitero monumentale, domina tutta la valle del Simeto. Sulla stessa collina sorge la chiesa di Santa Maria dell'Alto, raggiungibile tramite una scenografica scalinata settecentesca. L'edificio conserva decorazioni barocche ed è legato alla storia religiosa del borgo medievale.
1: La chiesa madre, la chiesa di Santa Maria dell'Alto, che noi vediamo adesso con una prospettiva verso la città, in realtà era girata al contrario. L'ingresso era verso ovest e l'abside era verso est, quindi il sorgere del sole. Per volontà di uno dei canonici che insistevano dentro la chiesa madre, venne realizzata quella scalinata settecentesca che doveva congiungere la città ormai spopolata sulla collina con la città che via via stava iniziando a realizzarsi a valle. Per cui questa scalinata è un trade union, una congiunzione tra la vecchia e la nuova città.
0: Intorno alla collina si sviluppa un tessuto urbano compatto, dove chiese e palazzi raccontano la centralità culturale e religiosa della città nei secoli. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina e l'ex monastero delle Benedettine. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti realizzati da Sofonisba Anguissola, famosa pittrice rinascimentale che, avendo sposato Fabrizio Moncada, visse a Paternò per 7 anni. La pala della Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata sono opere di grande importanza e fiore all'occhiello del patrimonio artistico locale. Scendendo verso il centro moderno, si incontra la chiesa della Madonna dell'Itria, uno degli edifici più rappresentativi della città, insieme alla Torre dei Falconieri, costruzione settecentesca che richiama la funzione difensiva e di controllo esercitata nel passato. Altro luogo simbolo di Paternò è la chiesa di Santa Barbara, patrona della città, imponente all'esterno e riccamente decorata all'interno. Infine, alle porte dell'abitato, il cimitero monumentale raccoglie una memoria tramandata attraverso cappelle familiari, monumenti scolpiti, architetture liberty e neogotiche. Un luogo che racconta, in forma silenziosa, la storia sociale ed estetica della città dall'Ottocento a oggi. Lasciato Paternò per salire verso l'Etna, si arriva a Ragalna, borgo montano a oltre 800 metri di quota, immerso in un paesaggio lavico e boschivo. Con poco più di 4.000 abitanti, è uno dei paesi più giovani della Sicilia. Ottenne infatti l'autonomia da Paternò appena 40 anni fa, nel 1985. Tuttavia, le sue origini partono già dal Medioevo, quando era conosciuta come Recalena ed era legata alla grande proprietà ecclesiastica e feudale della zona. Oggi conserva un impianto urbano ordinato e compatto, con un centro abitato che si sviluppa attorno a Piazza Cisterna, da sempre cuore civile e religioso del paese. Sullo slargo si affaccia la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, edificata nel XIX secolo e considerata il simbolo spirituale di Ragalna. Al suo interno, sopra l'altare, è custodito il fercolo della patrona, protagonista di due appuntamenti annuali che scandiscono e animano la vita religiosa del paese. Proseguendo verso valle, si arriva a Santa Maria di Licodia, borgo di origine medievale cresciuto attorno a un antico insediamento monastico. Punto di riferimento del paese è la chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Di origini tardo-medievali, sorge probabilmente su un antico luogo di culto di epoca bizantina. La facciata, semplice ma imponente, unisce elementi neoclassici ai dettagli più moderni, come le porte in bronzo, e si distingue per l'orologio storico che la sovrasta, risalente al 1756. Alle spalle della chiesa, lo sguardo viene catturato dalla torre campanaria, tra i pochi resti dell'antico monastero.

0: monastero greco-bizantino presente in zona.
1: Noi abbiamo una torre normanna, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, e diciamo è un punto di ritrovo per tutte noi le Coddiese.
0: Esplorando il borgo si incontra la fontana del Cherubino, scolpita in pietra lavica e alimentata dall'antico acquedotto. Realizzata nel Settecento, rappresenta un raro esempio di arredo urbano storico ancora in uso. A pochi passi si apre il parco della Villa Comunale Belvedere, uno spazio verde panoramico che domina la Valle del Simeto. Proseguendo lungo le vie centrali si incontrano numerosi palazzi in stile Liberty e Déco, con balconi in ferro battuto, decori floreali e portoni monumentali. Di rilievo anche il complesso Ardizzone, oggi sede della Biblioteca Civica e centro polifunzionale. L'edificio conserva al suo interno affreschi del Settecento e dettagli architettonici di pregio che ne confermano l'importanza storica. Il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione comunale, ha origini medievali, anche se l'aspetto attuale è frutto di successive trasformazioni. L'edificio tuttavia conserva ancora oggi elementi architettonici che testimoniano la sua storia antica. Tra gli spazi pubblici più recenti spicca la piazza Giardino delle Consuetudini, dedicata a Bianca di Navarra, regina di Sicilia nel 400. Secondo la tradizione, fu lei a confermare i diritti consuetudinari della comunità, che rappresentarono il primo riconoscimento giuridico dell'autonomia di Santa Maria di Licodia. Il nostro viaggio riprende attraverso la Valle del Simeto fino a Centuripe, comune collinare in provincia di Enna, definito da Garibaldi il balcone di Sicilia, per la straordinaria vista sull'Etna e sull'entroterra orientale. Con una forma urbana che ricorda una stella marina o un gigante adagiato, Centuripe conta poco più di 5.000 abitanti, ma custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici della regione.
2: La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo. Grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte. Abbiamo di questo periodo, del periodo del Neolitico e del Bronzo, diverse testimonianze come le pitture rupestri di Riparo Cassataro, le incisioni di pietra perciata e un sistema di grotte, quindi di tombe a grotticelle, nella zona a nord di Carcaci. Grazie alla presenza di terreno argilloso si sviluppa quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata Tanagras di Sicilia. Ma soprattutto nel secondo secolo avanti Cristo viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso centuripino, un vaso col policromo di grandi dimensioni e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina. La città diventa potentissima durante l'Impero Romano, tanto ad essere considerata una civitas romane.
0: Di questo fiorente periodo storico rimangono ancora importanti testimonianze, come il busto di Ottaviano Augusto, rinvenuto a Centuripe nel 1938. Databile tra il 20 e il 10 avanti Cristo, è uno degli esemplari più belli e meglio conservati della ritrattistica ufficiale augustea. Attualmente il busto è esposto presso il Museo Archeologico Regionale del Paese, accanto a importanti reperti della ceramica centuripina. Proseguendo il cammino alla scoperta del centro storico, troviamo il Teatro della Dogana, oggi riaperto come spazio culturale. Tra le architetture religiose, la Chiesa dell'Immacolata Concezione spicca per equilibrio e sobrietà. In posizione panoramica sorge la Chiesa del Calvario, collegata al centro da una lunga gradinata. Poco fuori dall'abitato, in contrada Prato, si trovano incisioni e pitture rupestri, testimonianza di insediamenti preistorici. Completano il percorso la Villa Corradino, già castello e oggi sede per eventi culturali.

e il castello di Carcaci, masseria fortificata che richiama l'anima agricola dell'entroterra, la cui piccola chiesa viene ancora utilizzata, mantenendo vivo il feudo antico ormai disabitato. Da Centuripe il paesaggio si apre verso le pianure centrali. Superiamo la valle del Dittaino e raggiungiamo Catenanuova,

0: e si sono portate diverse culture o colture di tanti aspetti di vita in altri luoghi.
1: La nascita di Catena Nuova risale al periodo tra il 1727 e il 1733. Sorto come borgo agricolo, si distingue per la struttura ordinata del centro storico, con strade perpendicolari e spazi urbani distribuiti in modo razionale. Ci sono però anche diversi elementi architettonici di rilievo storico. Tra questi, il serbatoio d'acqua in pietra lavica, struttura ottocentesca ancora visibile nella parte alta del paese, a testimonianza dell'organizzazione idrica di epoca premoderna che percorreva tutto l'abitato. Tra gli edifici più importanti da visitare ci sono la chiesa di San Giuseppe, dedicata al patrono, con facciata semplice e interni sobri, e la chiesa di Maria Santissima Immacolata, punto di riferimento per la comunità locale. Lasciata la pianura di Catena Nuova, il viaggio riprende, risalendo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Qui sorge Biancavilla, città fondata nel 1488 da profughi albanesi di rito greco-bizantino. Oggi conta oltre 24.000 abitanti ed è uno dei comuni più vivaci del Gall Etna, con un centro storico ricco di chiese, palazzi e spazi pubblici accoglienti. Il cuore spirituale della città è la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina, che domina Piazza Collegiata. Dalla piazza si raggiunge il Belvedere, terrazza urbana affacciata sulla piana di Catania. Nel tessuto del centro spiccano anche la chiesa di Sant'Orsola, con la sua architettura sobria e raccolta, e la chiesa di Santa Maria Annunziata, recentemente restaurata, dove è conservato il prezioso simulacro del Lecce Homo, ed è possibile osservare gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia. Poco distante, la chiesa di Santa Maria del Rosario, dall'imponente facciata barocca, conserva la semplicità delle strutture religiose locali legate alla vita quotidiana dei quartieri. Pochi isolati più in là si apre Villa delle Favare, una splendida residenza nobiliare del tardo Settecento, tornata oggi a essere un centro culturale aperto alla città.
2: Villa delle Favare, costruita a fine Settecento, completata nei primi dell'Ottocento dai Moncada, che nel frattempo da conti di Paternò diventarono principi di Paternò, era la fattoria di questi principi. Poi cosa succede? Succede che nei primi dell'Ottocento Giovan Luigi Moncada, durante un viaggio fra Palermo e Napoli, venne sequestrato dai corsari, dai pirati di allora, e per pagare il riscatto di questo sequestro lui si indebitò alla sua morte, venuta nel 1827, sua moglie concede alla sorella Agata del Bosco i tre feudi che contenevano Biancavilla: Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. In questi tre feudi c'era anche la Villa delle Favare, poi ovviamente da loro va ai Salvo, insomma, il comune l'acquista circa una ventina d'anni fa.
1: Oggi Villa delle Favare ospita la biblioteca comunale, la sede del Gall Etna, oltre che mostre permanenti e spazi dedicati alla comunità. Da dimora abbandonata, oggi finalmente è tornata ad essere un importante riferimento culturale e sociale per il paese. Uscendo da Biancavilla per raggiungere il comune di Adrano, il paesaggio cambia. Il percorso si addentra in una delle città più ricche di stratificazioni storiche del versante sud-occidentale dell'Etna. Questo comune, infatti, ha origini antichissime. Fondato secondo la tradizione nel 400 a.C. da Dionisio di Siracusa, prende il nome da Adranos, antica divinità sicula.
3: Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai greci ai romani, ai bizantini e ai saraceni. Ha un centro storico con tantissimi monumenti, appunto tantissime chiese che risalgono appunto a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese appunto sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
1: Il simbolo più noto è il castello normanno, fatto costruire da Ruggero d'Altavilla nell'XI secolo. La struttura massiccia in pietra lavica domina il centro storico ed è oggi sede del Museo Archeologico, che conserva

0: Perti preistorici, greci e romani, rinvenuti nel territorio. Tra i pezzi più rilevanti ci sono ceramiche, statue e corredi funerari che raccontano millenni di presenza umana alle falde dell'Etna. Poco distante si apre la chiesa Madre Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi più imponenti della città. Al suo interno è custodito il polittico dei Moncada, pala d'altare del Cinquecento legata alla potente famiglia spagnola. Le navate larghe, le colonne in pietra e le decorazioni sobrie restituiscono un senso di profondità e solennità. Accanto alla chiesa, in piazza Umberto, sorge il Teatro Vincenzo Bellini, costruito nei primi del Novecento. Con i suoi interni eleganti e la facciata Liberty, è oggi uno spazio attivo per la cultura e lo spettacolo. Poco più in là, Palazzo Bianchi, sede municipale, rappresenta un esempio sobrio di architettura pubblica del XIX secolo. Camminando si arriva alla Villa Comunale, nota anche come Giardino della Vittoria. Un polmone verde nel cuore urbano, con viali alberati, aiuole e monumenti. Tra le chiese più care alla comunità c'è quella di Santa Maria degli Agonizzanti, sede della confraternita che custodisce il simulacro del Cristo morto, protagonista della suggestiva processione del Venerdì Santo. Il rito è tra i più sentiti della tradizione religiosa locale. Meritano attenzione anche la chiesa di San Sebastiano, con la sua facciata scolpita in pietra chiara, e la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, esempio di architettura moderna, sobria ed essenziale, centrale nella vita spirituale del quartiere. Tra i dettagli urbani c'è la piccola fontana dell'Immacolata, che si trova in un punto centrale del paese e accompagna il passaggio tra le principali vie del centro. E sulle alture, ancora visibile anche se non accessibile, il monastero di Santa Lucia, costruzione seicentesca che richiama l'antica presenza benedettina nella zona. Appena fuori dal centro, il Ponte dei Saraceni, con le sue arcate medievali in pietra lavica, attraversa il fiume Simeto e collega storia, paesaggio e leggenda. Lasciata Adrano, la strada sale tra boschi e colate laviche. Il paesaggio si fa più aspro man mano che ci avviciniamo a Maletto, il comune più alto del versante nord-occidentale dell'Etna.
1: La storia di Maletto inizia nel 1263, quando il conte Manfredi Maletta, parente di un re di Sicilia, Manfredi, costruì una torre fortificata su una rocca, oggi definita anche come castello. Proprio attorno a questa rocca poi si sviluppò il centro abitato di Maletto.
0: La rocca fu costruita su un'altura strategica che dominava il territorio. Oggi ne restano solo alcuni resti murari, ma si riconoscono ancora le basi delle stanze, i pilastri in pietra lavica e le rovine delle volte. Sorgeva probabilmente su un sito già fortificato in epoca araba e, grazie alla sua posizione strategica, al confine tra terreni argillosi e colate laviche, garantiva il controllo sui territori circostanti. In origine semplice rocca di difesa, nei secoli la struttura venne ampliata e trasformata in un vero e proprio castello fortificato da Manfredi Maletta. Nonostante il tempo e i crolli, questo luogo conserva un forte valore simbolico. È lì che ha avuto origine il primo nucleo abitato.
2: Successivamente il paese venne infeudato alla famiglia Spadafora, una famiglia nobiliare di origine bizantina, venuta in Sicilia già nell'XI secolo, che rimase feudataria di Maletto per quasi 450 anni. Attorno a questa famiglia si sviluppò questo centro abitato e soprattutto dove siamo adesso, questo è il palazzo degli Spadafora, che poi divennero principi di Maletto. Durante tutto questo periodo venne costruita la più antica chiesa, che è quella di San Michele Arcangelo, l'antico patrono e protettore di Maletto, e successivamente nel 1700 la chiesa di Sant'Antonio di Padova, divenuto il nuovo patrono e protettore di Maletto, e da ultimo nell'Ottocento la chiesa madre.
0: Il percorso religioso del borgo parte quindi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, il primo edificio sacro documentato, risalente al XVI secolo. Oggi non ci si officia più regolarmente, ma conserva il valore simbolico delle origini. Nel centro abitato si trova la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dedicata all'attuale patrono. La statua del santo, molto venerata, è portata in processione

0: ogni anno nel mese di giugno. Chiude il percorso la Chiesa Madre dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sobria all'esterno, con facciata in pietra lavica, è oggi la principale sede liturgica del paese. Accanto a queste testimonianze di spiritualità, Maletto conserva anche due piccoli musei, che raccontano storie diverse ma complementari. Il Museo della Proloco custodisce oggetti del quotidiano novecentesco, utensili agricoli, telai, foto e abiti tradizionali. Il Museo Civico Salvo Nibali, invece, raccoglie reperti ritrovati nelle contrade locali, tra cui ceramiche dell'età del bronzo, vasellame greco e resti di epoca tardo-romana. Due spazi che, con pochi metri di distanza, ricostruiscono il filo profondo che lega memoria, terra e comunità. Da Maletto si scende verso Bronte, centro noto per la sua storia e per un'identità agricola che ha saputo farsi riconoscere nel mondo. Qui comincia il racconto di una città unica, tra coltivazioni di pistacchi, monumenti e memoria inglese.
1: Bronte ha un'identità storica notevole. Abbiamo anche l'unico pezzo di terra inglese sul territorio di Bronte. Abbiamo la Duchia di Nelson, che è stato donato questo castello da Ferdinando II di Borbone all'ammiraglio Nelson. È una tenuta che, oltre ad avere un valore storico, ha anche un valore culturale.
0: Oggi il castello Nelson ospita un museo multimediale che racconta la storia del complesso e le vicende che lo legano alla comunità locale e alla famiglia Nelson. Un'ulteriore testimonianza del passato si trova nella Biblioteca Borbonica del Real Collegio Capizzi, fondata nel 1778 da Ignazio Capizzi. Situata all'interno del collegio, ospita oltre 21.000 volumi antichi di teologia, filosofia, storia e letteratura, raccolti sin dall'epoca borbonica. Questo spazio è distinto dal complesso del Real Collegio stesso, fondato nello stesso anno come istituzione educativa. L'edificio, imponente e articolato, conserva ancora oggi aule storiche, cortili interni e una cappella barocca. Tornando in paese, si incontra la Chiesa del Rosario, sobria all'esterno ma storicamente centrale per la comunità, e la Chiesa Madonna del Riparo, punto di partenza per la Via Crucis, una delle processioni più partecipate di Bronte. L'interno è semplice, ma carico di simboli, volti, candele e fiori portati a mano dai fedeli. Il cuore religioso è rappresentato dalla Chiesa Madre della Santissima Trinità, con l'imponente facciata in pietra scura e un interno ricco di dettagli, altari laterali scolpiti, stucchi dorati, tele sacre. All'ingresso del paese si trova il convento dei Cappuccini, dedicato a San Felice da Cantalice. L'esterno è sobrio, immerso nel verde, con linee essenziali che riportano alla spiritualità francescana. Tra le colline a ovest di Bronte, dove la pietra lavica lascia spazio ai boschi, si apre un territorio di confine che unisce due comunità proprio dove sorge il castello Nelson. Infatti il complesso ricade nel territorio di Bronte, ma è profondamente legato anche alla vita sociale e culturale di Maniace.
2: Il mio comune, diciamo giovane, un comune che ha avuto l'autonomia comunale nel 1981, un paesino tutto nuovo, non abbiamo, diciamo, strutture così per visitare, però abbiamo il castello Nelson che è al confine dell'entrata del mio comune, cioè il castello Nelson che appartiene al comune di Bronte, però se ci affacciamo a balcone del castello siamo nel territorio di Maniace.
0: Il castello Nelson, che sorge proprio a ridosso di questo confine simbolico, venne costruito attorno all'antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace. Costruita nel 1173 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il bambino dopo la vittoria sui Saraceni. Dell'antica struttura restano la chiesa e parte del chiostro, che conservano intatto il fascino austero dell'architettura medievale romanica. A 5 minuti a piedi, nel territorio di Maniace, si trova il piccolo e raccolto cimitero inglese. Questo luogo suggestivo ospita le tombe di alcuni membri della dinastia Nelson, vissuti qui tra 800 e 900, e quella del poeta scozzese William Sharp, che firmava parte delle sue opere anche sotto lo pseudonimo di Fiona MacLeod. Poco distante, la Proloco ha allestito un piccolo museo etnografico che raccoglie oggetti della vita contadina, utensili, fotografie e testimonianze delle famiglie del posto. Uno spazio nato per custodire la memoria del lavoro e delle tradizioni, aperto ai visitatori e alle scuole del territorio. Nel centro del paese, la chiesa madre di San Sebastiano, costruita nella seconda metà del Novecento, oggi è il fulcro delle celebrazioni religiose. L'edificio ha linee semplici, con una facciata in pietra chiara e un interno ampio e luminoso, che accoglie statue in legno e immagini devozionali molto sentite dalla comunità. A questo edificio si affianca la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, realizzata più di recente per servire le aree residenziali sorte a valle del centro storico. A Maniace la storia vive ancora nella quotidianità. Un'identità antica e riconoscibile, che chiude il cerchio di un viaggio tra borghi diversi, ma legati da un orizzonte comune. Il Gal Etna è anche questo. Un territorio che si racconta attraverso la sua arte, le sue voci e le tracce di chi lo ha attraversato, costruendo bellezza giorno dopo giorno.
3: Il sogno per il futuro del Gal Etna è proprio questo, mettere tutto dentro. Storie, tradizioni, valorizzazione dei territori, e devo dire che l'obiettivo che ci siamo posti, quello di invadere il mondo di bellezza, di quello che abbiamo. Questa è la nostra strategia, è attirare il più possibile persone da tutto il mondo per far conoscere quello che noi abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare.
0: Il viaggio tra arte e cultura nei comuni del Gal Etna si conclude qui, ma resta ancora molto da vedere di questi 11 borghi ricchi di storia, paesaggi, tradizioni e architetture. Un territorio autentico che conquista chi lo attraversa, passo dopo passo.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Television, visto che fa caldo mi sono messo la giacca e visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima Marco Carena, la sigla, naturalmente fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: no, che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale Fiat 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Si mangia pure bene.
0: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dovete venire.
0: Basta. Mare, piscina,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: Zapatero.
1: Sì, perché non lo tengo.
2: Allora,
1: due, tre,
2: tre,
1: vieni avanti.
3: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, da parte dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi casino, tacca tra i panni e il tuo sorriso, se ti avvicini
7: con... Ciao, sono Gabriele Cavidi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... d'oggi ho scoperto che è molto attuale.
8: Ciao, mi chiamo Daria Azzorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
9: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
10: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
11: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra! È tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: In attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore, le loro, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti
6: ma
3: a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No, voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP

0: Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio del Miage, e andremo anche al lago del Miage.
3: Partiamo.

0: testa, queste queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè, qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivavano
0: qua. Il ghiaccio, sì, interamente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega, nella Salunga.
2: Ciao Luca.
3: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
3: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
3: La ringrazio, professore.
5: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite, fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
6: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
3: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai,
6: quindi,
3: siamo su Rai 1.
6: Compratelo!
3: Sì!
6: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 €.
5: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
7: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che

0: in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Piana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
1: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
2: Alassio da vedere e da scoprire.
3: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
4: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
5: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
6: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
7: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
8: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
9: Sì. Viviamo a Alassio tutti i weekend, tutta la stagione, stiamo veramente bene.
10: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
11: Grazie.
0: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
12: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo, non fa caldo.
13: Ciao. Questo programma è stato offerto da
14: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
15: 1, 2, 3, ho!

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di cotizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'Acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
0: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza. Se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle

0: che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università.

0: europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi

Chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia? L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite, con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso, associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocaloriche e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato, un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio.

0: presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione.

0: Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovata all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Parleremo di tanta cronaca, soprattutto dell'omicidio di Esposito, ma la nostra copertina è dedicata a una bella notizia, una notizia che riguarda il territorio, riguarda nello specifico Roscigno, da dove è partito lo stilista Antonio Marino e ora sta conquistando ancora una volta le passerelle di Roma.
1: Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer

0: orgoglio del territorio degli Alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale, una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier, il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca. Protegge senza nascondere e riflette il mondo senza perdere la propria identità.
1: Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, dopo ci sarà la cronaca.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, allora è arrivata la pagina di cronaca, è arrivato il momento di parlare dell'efferato omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista trovato morto a Eboli nella notte tra sabato e domenica. Vediamo e ascoltiamo le ultime dopo l'autopsia di ieri pomeriggio.
3: È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo. Con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale.
1: In merito all'omicidio di Esposito bisogna anche aggiungere che i sommozzatori delle forze dell'ordine sono al lavoro nei pressi di alcuni canali dove c'è stato il ritrovamento della salma del 53enne, ci sono ricerche in corso soprattutto per quanto riguarda l'arma del delitto e il cellulare del 53enne giornalista. Queste ricerche potrebbero dare degli sviluppi per quanto riguarda il ritrovamento di chi ha ucciso il collega Luca Esposito. E ora, proprio parlando di Esposito, ascoltiamo le parole dell'avvocato della famiglia, Anna Maria Califano.
4: Viviamo una fase molto delicata, è una fase delle indagini preliminari. Ciò che posso dire è che le sorelle, anche se è molto difficile parlare con loro, tra un pianto e un silenzio, mi hanno riferito che loro non sapevano, non hanno conoscenza di questo lavoro. Per loro Luigi si occupava di giornalismo sportivo. Forse tanti anni fa, non so se ha avuto una forma di collaborazione, però voglio dire, non voglio spingermi oltre perché, ecco, voglio attenermi a ciò che realmente so, a ciò che realmente sanno i familiari e quindi non voglio andare oltre in realtà. Per loro Luigi si occupava di giornalismo, una persona molto riservata, una persona che diciamo vicina alla famiglia, però molto riservato sulla sua vita personale e proprio per questo, come dire, ero un po' titubante a rendere questa intervista perché voglio rispettare la riservatezza della vittima.
1: Cambiamo argomento, ci occupiamo sempre di cronaca. Un incidente si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la 2 del Mediterraneo, un tamponamento tra un furgone e un'auto nei pressi dello svincolo di Padula Buonabitacolo. Una persona rimasta ferita è stata trasportata all'ospedale di Polla, sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici dell'ANAS. Ancora cronaca, ancora una tragedia, questa volta in Basilicata, una morte sul lavoro che riguarda un operaio lucano, aveva solo 25 anni.
0: È un giovane operaio lucano, la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Rago, aveva 25 anni ed era originario di Brindisi di Montagna, nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: Dopo questa tragica notizia, l'ennesima morte bianca in Italia e anche per quanto riguarda il Sud Italia, un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, abbiamo chiuso la prima parte del telegiornale parlandovi di un incidente tragico sul lavoro e un incidente sul lavoro anche quello che vi andiamo a proporre nel prossimo servizio, ovvero il ferimento di un agente della Polizia Municipale di Vallo della Lucania che è stato investito durante il suo operato.
1: Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre era impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure, la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto è immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
2: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela
3: È il
2: davvero
3: minimo.
2: fa parte della nostra comunità.
3: Certo, è il minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? Una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita una signora, certamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. Abbiamo affidato al fondo soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo, apparente è negativo, mi auguro che sia anche quello strumentale.
0: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di sanità con l'ambulatorio di Teggiano che è tra i più virtuosi dell'ASL di Salerno.
4: A poco più di 2 mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al SAUT, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di 2 mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti.
0: E in merito alla telemedicina, ascoltiamo le interviste.
5: Il comune di Teggiano rientra in questi comuni per questo progetto sperimentale. Questo perché? Perché il comune di Teggiano sta lavorando con l'ambulatorio virtuale e in telemedicina, lavoriamo molto bene, ci sono un sacco di eccessi, ci sono tante persone che usufruiscono oggi di questo ambulatorio, vuoi per prenotazioni, vuoi per cambio medico, vuoi per tante altre prestazioni. Quindi diciamo che le ragazze che state vedendo a fianco a me sono le persone, che il personale che lavora all'interno di questo ambulatorio. Stanno lavorando bene, stiamo lavorando bene, siamo contenti che l'ASL ci ha inserito in questo nuovo progetto. Mi auguro che da quello che ho sentito anche stamattina ci saranno dei prossimi progetti e che probabilmente io già ho espresso il nostro favore a fianco di questi progetti. Questo perché? Perché innanzitutto per dare un servizio al cittadino che sia non solo di Teggiano ma sia di tutto il comprensorio. Quindi è chiaro che oggi la sanità versa tra critiche e altre problematiche, noi siamo contenti che almeno questo riusciamo a darlo ai nostri cittadini.
6: Per le adeguate cure mediche da seguire. L'aspetto umano non è assolutamente da sottovalutare e noi siamo liete di poter essere per la comunità teggianese un punto di riferimento non solo sanitario ma anche e soprattutto umano.
0: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con la cronaca con l'incendio di Maratea, 500.000 euro arrivano dalla regione.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture, con delega alla Protezione Civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile, Giovanni Di Bello, e i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del Comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha recato un grave danno al territorio.
0: Voltiamo pagina, ci occupiamo di spettacolo del cartellone del Certosa Village che è stato presentato nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Tanti appuntamenti li scopriamo nel servizio.
2: È stata presentata nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula, Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Toni Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno, Conor Federico, e la direttrice artistica della manifestazione Stazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Didiano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto a lume di candela del Nevorio dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.
0: Porterà sicuramente turismo questo evento a Padula, e di turismo parliamo anche nel prossimo servizio che riguarda la Basilicata con le richieste del sindaco di Lagonegro Falabella per quanto riguarda il Monte Sirino e il Lago Laudemio.
1: Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo, Giuseppina Manzolillo, attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione

circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e

0: regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lago Negro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lago Negrese, l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social e sul nostro sito per stare sempre collegati e sempre aggiornati sulle vicende del territorio della Campania, della provincia di Salerno, del Vallo di Diano e anche della Basilicata e della Calabria. E noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchi.

0: Io a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2620.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza, soprattutto anziani e

0: Bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso, associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocaloriche e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di Biomarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4.700.000 i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147.000 invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare

0: Aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovata all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Parleremo di tanta cronaca, soprattutto dell'omicidio di Esposito, ma la nostra copertina è dedicata a una bella notizia, una notizia che riguarda il territorio, riguarda nello specifico Roscigno, da dove è partito lo stilista Antonio Marino e ora sta conquistando ancora una volta le passerelle di Roma.
1: Dagli alburni alle passerelle più prestigiose della capitale, lo stilista Antonio Martino ha nuovamente incantato Roma con la sua nuova collezione riflessi notturni PVC Couture, protagonista dell'ensemble Atelier Fashion Show, andato in scena nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio, uno dei luoghi simbolo della città eterna. Il fashion designer, orgoglio del territorio degli alburni, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori con una collezione di 12 creazioni che reinterpretano il classico trench in PVC in chiave couture, trasformando un materiale tradizionalmente associato alla funzionalità in un raffinato linguaggio di alta moda. L'ispirazione nasce dalla Roma vissuta ogni giorno, quella autentica di chi attraversa le strade, prende la metropolitana, affronta la pioggia e vive la città nella sua dimensione più reale. Una metropoli dinamica che Antonio Martino traduce in abiti dove trasparenze, riflessi e giochi di luce raccontano identità, libertà ed eleganza. Il PVC dialoga con il Mikado in un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione sartoriale. Il risultato è una collezione che unisce ricerca stilistica e manifattura artigianale, dando vita a capi dal forte impatto scenico, capaci di trasformare il trench in una moderna armatura di stile. A caratterizzare la sfilata anche la scelta cromatica, da sempre cifra distintiva del couturier. Il nero e il rosso, colori simbolo delle sue creazioni, accompagnati da un bianco scenografico che ha chiuso

la passerella con un abito dallo strascico infinito, regalando uno dei momenti più emozionanti della serata. Con riflessi notturni ho voluto raccontare la bellezza di ciò che non si vede immediatamente, ha spiegato Antonio Martino. Mi affascina il momento in cui la luce incontra una superficie e si trasforma, ed il trench in PVC è diventato il simbolo di questa ricerca. Protegge senza nascondere.

0: 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, allora è arrivata la pagina di cronaca, è arrivato il momento di parlare dell'efferato omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista trovato morto a Eboli nella notte tra sabato e domenica. Vediamo e ascoltiamo le ultime dopo l'autopsia di ieri pomeriggio. È stata un'autopsia complessa quella effettuata sul corpo di Luca Esposito, il 53enne giornalista ucciso a Eboli all'alba di domenica. Un'autopsia complessa a causa delle condizioni in cui versano i resti della vittima. La salma al momento resta ancora sotto sequestro, alla luce del fatto che si attendono conferme dall'esame del DNA effettuato allo scopo di accertare, senza alcun dubbio, che si tratti proprio del 53enne. Per i risultati ufficiali dell'esame autoptico occorrerà ancora aspettare alcuni mesi, ma intanto alcune notizie sono state già confermate. Luigi Luca Esposito non è stato colpito da un'arma da fuoco, come si pensava all'inizio, ma vittima di un pestaggio brutale. Confermate anche i riscontri relativi alle fratture alla clavicola sinistra e alle ossa nasali. Resta da chiarire se il decesso sia sopravvenuto prima o dopo che chi ha agito dal cosparso di liquido infiammabile e poi ha dato fuoco. L'ipotesi più plausibile è che con le fiamme si volessero distruggere tutte le prove dell'omicidio. Da un'analisi più approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vedrebbe poi che Luca in auto quella sera non era da solo, con lui c'era un uomo misterioso. Su questo si sta concentrando l'indagine da parte dei carabinieri di Salerno. Altro punto al vaglio degli inquirenti, la vita di Luigi Luca Esposito. Dopo l'ARPAC e la Regione Campania, che hanno smentito qualunque rapporto lavorativo intercorso con la vittima, anche l'Ordine dei Biologi ha fatto sapere che il 53enne non è mai risultato iscritto al loro albo professionale.
2: In merito all'omicidio di Esposito bisogna anche aggiungere che i sommozzatori delle forze dell'ordine sono al lavoro nei pressi di alcuni canali dove c'è stato il ritrovamento della salma del 53enne, ci sono ricerche in corso soprattutto per quanto riguarda l'arma del delitto e il cellulare del 53enne giornalista. Queste ricerche potrebbero dare degli sviluppi per quanto riguarda il ritrovamento di chi ha ucciso il collega Luca Esposito. E ora, proprio parlando di Esposito, ascoltiamo le parole dell'avvocato della famiglia, Anna Maria Califano.
3: Viviamo una fase molto delicata, è una fase delle indagini preliminari. Ciò che posso dire è che le sorelle, anche se è molto difficile parlare con loro, tra un pianto e un silenzio, mi hanno riferito che loro non sapevano, non hanno conoscenza di questo lavoro. Per loro Luigi si occupava di giornalismo sportivo. Forse tanti anni fa, non so se ha avuto una forma di collaborazione, però voglio dire, non voglio spingermi oltre perché, ecco, voglio attenermi a ciò che realmente so, a ciò che realmente sanno i familiari, e quindi non voglio andare oltre in realtà. Per loro Luigi si occupava di giornalismo, una persona molto riservata, una persona che diciamo vicina alla famiglia, però molto riservato sulla sua vita personale, e proprio per questo come dire, era un po' titubante a rendere questa intervista, perché voglio rispettare la riservatezza della vittima.
1: Cambiamo argomento, ci occupiamo sempre di cronaca. Un incidente si è registrato nel pomeriggio di ieri lungo la 2 del Mediterraneo, un tamponamento tra un furgone e un'auto nei pressi dello svincolo di Padula Buonabitacolo. Una persona rimasta ferita è stata trasportata all'ospedale di Polla, sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici dell'ANAS. Ancora cronaca, ancora una tragedia, questa volta in Basilicata, una morte sul lavoro che riguarda un operaio lucano, aveva solo 25 anni.
4: È un giovane operaio lucano la vittima dell'ennesima tragedia sul lavoro. Si chiamava Michele Ragu, aveva 25 anni.

0: Era originario di Brindisi di Montagna nel Potentino. Il 25enne ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento di manutenzione all'interno di un parco eolico tra i comuni di Mongrassano e Cerzeto nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando ad un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una squadra specializzata nelle operazioni ad alta quota. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano che hanno effettuato i rilievi del caso sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. È proprio la Procura cosentina ha aperto un'inchiesta che sarà utile a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: Dopo questa tragica notizia, l'ennesima morte bianca in Italia e anche per quanto riguarda il Sud Italia, un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, abbiamo chiuso la prima parte del telegiornale parlandovi di un incidente tragico sul lavoro e un incidente sul lavoro anche quello che vi andiamo a proporre nel prossimo servizio, ovvero il ferimento di un agente della Polizia Municipale di Vallo della Lucania che è stato investito durante il suo operato.
1: Momenti di apprensione a Vallo della Lucania, dove una vigilessa della Polizia Municipale è stata investita mentre

0: impegnata a regolare la circolazione. L'agente Angela stava dirigendo il traffico all'ingresso di Via Croce per deviare i veicoli e consentire l'ultimazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto in Via Francesco Cammarota, principale arteria di accesso alla città e all'ospedale San Luca. Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un'autovettura condotta da un'altra donna. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia partita dal vicino ospedale San Luca. Dopo le prime cure la vigilessa è stata trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. La notizia ha destato forte preoccupazione. Poco dopo l'arrivo della vigilessa in ospedale, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, si è recato personalmente al pronto soccorso per sincerarsi delle sue condizioni di salute e manifestarle la vicinanza dell'intera amministrazione comunale e dell'intera comunità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Sul posto immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale di Vallo.
1: Sindaco, allora, siete stato subito in ospedale per vedere le condizioni della nostra vigilessa. Angela davvero fa parte della nostra comunità.
2: Certo, è al minimo. Dipendente o non dipendente, che significa? È una persona che ci appartiene, quindi è stata leggermente investita una signora. Certamente non l'ho fatto apposta, ma ho visto grossi problemi, penso che non ne abbia. Abbiamo affidato al fondo soccorso, farà tutti gli accertamenti necessari, ma l'esame clinico, diciamo apparente, è negativo. Mi auguro che sia anche quello strumentale.
3: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di sanità con l'ambulatorio di Teggiano, che è tra i più virtuosi dell'ASL di Salerno.
4: A poco più di due mesi dalla sua attivazione, l'ambulatorio virtuale di telemedicina del comune di Teggiano, ospitato al South, si conferma tra le realtà più attive dell'ASL Salerno. Con circa 600 accessi registrati in poco più di 60 giorni, la struttura è stata selezionata per entrare a far parte del progetto sperimentale della clinica virtuale del sonno, nuovo modello di assistenza sanitaria digitale promosso dall'ASL. L'ambulatorio ha garantito numerosi servizi ai cittadini, tra cui prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del fascicolo sanitario elettronico, ma anche il rilascio della carta nazionale dei servizi e assistenza durante le televisite. L'elevato numero di accessi ha consentito alla struttura di rientrare tra i 4 ambulatori virtuali di comunità più attivi dell'intera provincia salernitana. Il riconoscimento è arrivato nel corso di un'iniziativa organizzata dall'ASL Salerno al Cilento Village, durante la quale è stato presentato anche il nuovo progetto della clinica virtuale del sonno, che sarà attivato nei prossimi giorni a Teggiano e consentirà di effettuare percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne, grazie al supporto delle facilitatrici digitali, degli infermieri dell'ospedale virtuale e dei medici specialisti collegati in telemedicina. Essere stati inseriti tra i primi 4 comuni dell'intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto è un risultato che premia anche il lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e la collaborazione con l'ASL Salerno, ha sottolineato il sindaco di Teggiano Michele Di Candia. Soddisfatto anche l'assessore alla sanità Vincenzo D'Alto. L'ingresso in questo progetto sperimentale, ha detto, conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a investire nella sanità di prossimità e nell'innovazione. Molto soddisfatte si sono dette anche le facilitatrici digitali Melissa Books e Melanie Tropiano, che hanno sottolineato come i circa 600 accessi registrati in poco più di due mesi abbiano dimostrato quanto il servizio sia apprezzato dalla cittadinanza. La clinica virtuale del sonno consentirà di offrire nuove prestazioni grazie a strumentazioni innovative e alla teleassistenza degli specialisti.
3: E in merito alla telemedicina, ascoltiamo le interviste.
5: Il comune di Teggiano rientra in questi comuni per questo progetto sperimentale. Questo perché? Perché il comune di Teggiano sta lavorando con l'ambulatorio virtuale in telemedicina. Lavoriamo molto bene, ci sono un sacco di eccessi, ci sono tante persone che usufruiscono oggi di questo ambulatorio, vuoi per prenotazioni, vuoi per cambio medico, vuoi per tante altre prestazioni. Quindi diciamo che le ragazze che state vedendo a fianco a me sono le le persone, il personale che lavora all'interno di questo ambulatorio. Stanno lavorando bene, stiamo lavorando bene, siamo contenti che l'ASL ci ha inserito in questo nuovo progetto. Mi auguro che, da quello che ho sentito anche stamattina, ci saranno dei prossimi progetti e che probabilmente io già ho espresso il nostro favore a fianco di questi progetti. Questo perché? Perché innanzitutto per dare un servizio al cittadino che sia non solo di Teggiano ma sia di tutto il comprensorio. Quindi è chiaro che oggi la sanità versa tra critiche e altre problematiche. Noi siamo contenti che almeno questo riusciamo a darlo ai nostri cittadini.
6: Per le adeguate cure mediche da seguire. L'aspetto umano non è assolutamente da sottovalutare e noi siamo liete di poter essere per la comunità teggianese un punto di riferimento non solo sanitario ma anche e soprattutto umano.
3: È arrivato ancora il momento di un po' di pubblicità.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, riprendiamo con la cronaca con l'incendio di Maratea, 500.000 euro arrivano dalla regione.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico.

0: Nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'Ufficio regionale di protezione civile, Giovanni Di Bello, ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.
1: Voltiamo pagina, ci occupiamo di spettacolo, del cartellone del Certosa Village che è stato presentato nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Tanti appuntamenti li scopriamo nel servizio.
2: È stata presentata nella sala del refettorio della Certosa di San Lorenzo a Padula la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che dal 28 luglio al 5 agosto porterà nel monumentale complesso certosino un programma di spettacoli, musica, teatro e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato la vice sindaca di Padula Caterina Di Bianco, gli ideatori del progetto Tony Anania, Luca Paladino e Gianluca Vegliante, il direttore generale della Banca Montepruno Conor Federico e la direttrice artistica della manifestazione Stazione Stefania Capobianco. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il percorso di crescita del Certosa Village, nato con l'obiettivo di trasformare la Certosa di San Lorenzo in un luogo sempre più aperto alla partecipazione culturale, capace di coniugare grandi eventi e promozione del patrimonio storico del Vallo di Diano. La manifestazione, dopo il risultato della prima edizione con oltre 20.000 presenze, propone quest'anno un cartellone che spazia dalla danza al teatro, dalla musica d'autore agli spettacoli per le famiglie. L'apertura il 28 luglio sarà affidata a Romeo e Juliet Project, produzione di teatro danza ispirata alla creazione di Lindsay Camp. Il 29 luglio spazio al pubblico delle famiglie con il Carolina Summer Party di Carolina Benvenga. Il 30 luglio protagonista sarà Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, mentre il 31 luglio è previsto Senza Fine, concerto a lume di candela del Nevorio dedicato a Ornella Vanoni. Il 3 agosto arriverà Vincenzo Salemme con lo spettacolo Della mia vita, mentre il 5 agosto il gran finale sarà affidato a Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo. E continua a volare i sogni del Certosa Village. Accanto agli appuntamenti serali, il Certosa Village infatti proporrà attività diffuse negli spazi della Certosa con iniziative dedicate alle famiglie, laboratori, artigianato, percorsi enogastronomici e momenti di intrattenimento.
1: Porterà sicuramente turismo questo evento a Padula, e di turismo parliamo anche nel prossimo servizio che riguarda la Basilicata con le richieste del sindaco di Lago Negro Falabella per quanto riguarda il Monte Sirino e il Lago Laudemio.
0: Un piano straordinario di investimenti per il Monte Sirino e la creazione di una cabina di regia condivisa per programmare il rilancio del comprensorio. E questa è la richiesta avanzata dal sindaco di Lago Negro, Salvatore Falabella, e dall'assessore al turismo, Giuseppina Manzolillo, attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Basilicata Bardi e all'intera giunta regionale. L'iniziativa punta a superare una visione circoscritta alle criticità locali, proponendo invece un progetto di sviluppo che riconosca il Monte Sirino come una risorsa strategica per l'intera Basilicata e per il Mezzogiorno. Secondo l'amministrazione comunale, il comprensorio rappresenta infatti un patrimonio capace di generare crescita economica, occupazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Inoltre, nella lettera viene evidenziato come il Sirino, grazie alla sua posizione geografica e alla facilità di accesso, sia già oggi un punto di riferimento per il turismo montano del sud Italia. Ogni anno il massiccio richiama visitatori non solo dalla Basilicata ma anche da Campania, Calabria e Puglia. Nel documento viene dato ampio spazio anche al patrimonio ambientale del territorio che si trova all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e tutelato come riserva naturale regionale. Il lago Laudemio, riconosciuto dagli studi scientifici come il lago glaciale più meridionale d'Europa, viene indicato come il simbolo di un turismo sostenibile, esperienziale e fruibile durante tutto l'anno. Per dare concretezza a questa strategia, Falabella e Manzolillo chiedono alla Regione la convocazione urgente di un tavolo interistituzionale permanente che coinvolga la giunta regionale, i comuni di Lago Negro e Lauria, ma anche l'Unione dei Comuni del Lago Negrese, l'ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. L'obiettivo è quello di mettere in rete competenze, risorse e programmazione.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social e sul nostro sito per stare sempre collegati e sempre aggiornati sulle vicende del territorio della Campania, della provincia di Salerno, del Vallo di Diano e anche della Basilicata e della Calabria. E noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare.

Gare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi parleremo di un caso che ha messo in subbuglio, oserei dire, l'Italia intera, l'opinione pubblica del nostro paese. Soprattutto quello che più di tutti ha messo in discussione quelli che sono stati i metodi investigativi e processuali, già da allora piuttosto discutibili. Le vicende del mostro di Firenze. 7-8 duplici omicidi, 8 coppie assassinate tra il 74 e l'85. Omicidi per i quali poi sono stati arrestati e condannati Giancarlo Lotti e Mario Vanni, mentre Pietro Pacciani, il terzo imputato, venne assolto in primo grado, poi morì e non fu possibile processarlo successivamente. Naturalmente ne parleremo in studio con i miei ospiti. Inizio da Alessandro Ceci, criminologo e docente universitario. Bentornato Alessandro, il nostro ospite fisso ormai. Dal dottor Mauro Valerignani, esperto tra l'altro nel mostro di Firenze. Bentornato anche a te, Marco. Con l'amico e collega Paolo Cocchi.
1: Buonasera.
0: Paolo, benvenuto in trasmissione. Intanto sono felicissimo di rivederti dopo tanto tempo. E con il generale dei RIS, ex generale dei RIS e avvocato Ernesto Di Serio. Bentornato anche a te, Ernesto. Collegato dal suo studio abbiamo anche l'avvocato Walter Biscotti. Ciao Walter, benvenuto in trasmissione.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi ospiti.
0: Ecco, ricordo che Walter Biscotti, l'avvocato Walter Biscotti, è l'avvocato della famiglia Vanni, per la quale sta approntando il ricorso per la riapertura, per la revisione del processo. Tra l'altro, Walter, ho parlato ieri col dottor Piero Toni, contentissimo di questa cosa, ha detto che è giustissimo che questo processo abbia la revisione, perché insomma sono stati dei soggetti condannati un po' a caso, no? Forse non tanto a caso, però insomma hanno trovato 3 capri espiatori da buttare in galera probabilmente.
2: Bene, Piero Toni è stato il primo ad aver capito tutto quello che era successo.
0: Piero Toni sì, è stato il primo a capire tutto quello che è successo, tra l'altro ad avere anche l'onestà intellettuale di ammettere, tra l'altro se Pacciani è stato assolto deve ringraziare proprio il dottor.

0: Tony.
1: Tony ha avuto il coraggio di dirlo pubblicamente contro tutta l'opinione pubblica italiana, di schierarsi contro la Procura della Repubblica di Firenze, allora potentissima, e credo che proprio da quella richiesta di assoluzione di Tony è nato tutto il resto.
0: Assolutamente sì.
1: Poi ne parleremo.
0: Assolutamente sì. Bene, allora io inviterei intanto la regia a mandare il primo contributo video, così poi diamo fuoco alle polveri, iniziamo a parlare di questa terribile vicenda che poi, ripeto, ha sconvolto l'Italia intera e ancora oggi non si è trovata la verità.

0: Il caso più difficile, il più controverso e dibattuto della cronaca giudiziaria italiana dal dopoguerra ad oggi, i delitti del mostro di Firenze. Una storia costellata sicuramente da 8 duplici omicidi, ma nessuno potrà mai escludere che dietro gli assalti armati del mostro possano esserci anche altre vittime. Una storia che forse si può solo paragonare a quella di Jack lo Squartatore. La storia del mostro di Firenze prende ufficialmente il via nella notte di 9 luglio, tra il 21 e il 22 agosto del 1968, quando Antonio Lo Bianco, muratore siciliano di 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, sposata con Stefano Mele, entrambi di origini sarde, e madre di Natalino, che all'epoca dei fatti aveva appena 6 anni, vengono assassinati mentre facevano l'amore in auto. Per Antonio e Barbara, da tempo inseparabili amanti, quel luogo lontano da occhi indiscreti, a pochi passi dal cimitero di Signa, era diventata la loro alcova a cielo aperto, il luogo sicuro dove incontrarsi di nascosto, come tante altre volte. Quella notte, però, non sono soli. Ad attenderli c'è la morte, che sbuca all'improvviso e inizia a sparare. I due vengono raggiunti da 8 proiettili Long Rifle Winchester con la serie H impressa nel fondello, ad ogiva ramata. Barbara Locci, la peregina, come la chiamavano in paese, viene colpita da 4 proiettili, uno alla spalla sinistra in alto, uno al centro dell'emitorace sinistro, uno alla base dello stesso emitorace sinistro e l'ultimo tra la regione toracica e quello lombare sinistra. Antonio Lo Bianco invece viene raggiunto da un colpo all'avambraccio sinistro, uno al braccio sinistro e 2 colpi alla cavità sinistra dell'emitorace. Gli investigatori pensano subito al delitto passionale e il primo a essere sospettato è Stefano Mele, 49 anni, il marito di Barbara Locci. Dopo aver negato ogni addebito e gettato sospetti sugli amanti della moglie, il 23 agosto confessa il delitto. Solo poche ore dopo, però, ritratta tutto e chiama in causa Salvatore Vinci, amante storico della moglie e a suo dire complice del delitto. Lo accusa di avergli fornito l'arma, di essere stato lui ad accompagnarlo in auto fino al luogo del duplice omicidio. Poi, dopo l'esecuzione, ho gettato la pistola nel canale che corre lungo il cimitero, racconta. L'arma non verrà mai ritrovata. La storia però non regge, in quanto Vinci ha un alibi di ferro e quando i magistrati li mettono a confronto, Mele cambia nuovamente versione. Questa volta chiama in causa Francesco Vinci, fratello di Salvatore, anch'egli amante di Barbara. Ma anche questa volta l'accusa si dimostra mendace e Mele punta il dito su un altro amante della peregina, Carmelo Cutrona, senza però alcun risultato. Nel marzo del 1970 Stefano Mele viene condannato dal Tribunale di Perugia in via definitiva alla pena di 14 anni di reclusione, più altri 2 per la calunnia contro i fratelli Vinci. Il Tribunale lo riconosce comunque parzialmente incapace di intendere e di volere. A farlo condannare è la testimonianza del piccolo Natalino, il quale, sentito dai magistrati, racconterà che al suo risveglio vede il padre, il quale, dopo avergli fatto promettere di non dire nulla, lo prende sulle spalle e l'accompagna alla casa dove chiede aiuto e trova rifugio. Durante il processo a Stefano Mele spunta un altro inquietante dettaglio. Giuseppe Barranca, cognato di Antonio Lo Bianco, collega di lavoro di Mele e anch'egli amante della Locci, racconta che Barbara, alcuni giorni prima del delitto, si era rifiutata di uscire con lui perché, disse, potrebbero spararci mentre siamo in macchina. Mentre in un'altra occasione aveva anche raccontato che c'era un uomo che la seguiva in motorino. Una deposizione analoga fu resa da Francesco Vinci, che parlò di un uomo in motorino che avrebbe pedinato la Locci durante i suoi appuntamenti con gli amanti. La pista sarda, con la condanna di Mele, esce di scena dunque dalla vicenda del mostro.
1: Ecco Marco, io partirei da te. A inizio puntata ho detto che insomma questi fatti del mostro di Firenze hanno messo in discussione soprattutto i metodi investigativi e processuali del nostro paese. E con questi primi 2 delitti, insomma, prima ci fu la pista passionale, poi questa pista passionale è stata ricollegata al mostro di Firenze. Ecco, secondo te c'è un collegamento reale tra questi primi 2 omicidi, tra l'altro poi è uscita fuori la pista sarda, la gelosia, un sacco di storielle, insomma. Ma di fatto, secondo te, tu hai studiato a fondo questo caso, cioè, ci hai fatto anche un libro, ecco, c'è un collegamento reale tra questo primo duplice omicidio e i restanti 7?
2: Allora, l'unica cosa che lega questi delitti è una pistola, che tra l'altro non è mai stata trovata, che dicono sia una Beretta della serie 70,
1: Calibro 2,
2: calibro
1: 22, calibro
2: 22,
1: 22, che poi all'epoca ne vendevano circa
2: sì,
1: 22.000, una cosa
2: tantissime,
1: del genere.
2: che utilizzava delle cartucce calibro 22 con impresso nel fondello la lettera H, che tra l'altro era un tipo di cartuccia venduta tantissimo. Allora, fondamentalmente, la problematica che sta nel correlare questi delitti, diciamo quello del 68 rispetto a quello del 74 e quelli che si sono succeduti dopo, è stata sempre nel fatto appunto di correlare una conoscenza diciamo così, di coloro che sono stati incolpati di delitti nella fattispecie di Pietro Pacciani, con coloro che invece vennero appunto, come abbiamo detto, come si è detto appunto all'inizio trasmissione, incolpati all'inizio appunto attraverso i fratelli Vinci. C'è da dire un'altra cosa però, che quello che porta una correlazione tra la cosiddetta pista sarda e i delitti del mostro di Firenze avverrà dopo il delitto di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini del 19 giugno 1982, che ancora non è stato appunto portato non è stato visto sullo schermo. Fondamentalmente, dopo questo delitto vi fu un appello anche sul giornale per il cosiddetto cittadino amico, che aveva dato sempre delle informazioni in merito ai delitti del mostro, ma in più ci fu anche appunto, venne richiesta appunto alla polizia giudiziaria di verificare tutti i delitti che si erano succeduti dal 1970 in poi con le stesse modalità e con lo stesso tipo di pistola, perché a quel tempo diciamo che già una correlazione tra i delitti, che poi dopo lo esporremo, del 74 e poi dell'81, si verificò questa correlazione, che appunto c'era sempre la stessa mano. Quindi fondamentalmente questi rimangono sempre insoluti da un certo punto di vista, perché una stretta correlazione, se non quella dell'arma, che poi tra parentesi non è mai stata trovata, ricordiamo, non è mai stata trovata, forse anche per la vittimologia, perché era una coppia che, ripeto, ancorché amanti, furono separati dopo l'omicidio. Però altre cose non ve ne sono di carattere forte e pregnante che gli
1: Io
2: può correlare.
1: la stessa domanda, scusami Marco, la vorrei fare a Paolo, perché tu sei un esperto, anche tu hai scritto dei libri su questa storia, hai fatto delle ricerche molto approfondite. Secondo te, voglio ricordare tra l'altro che Paolo è anche il consulente di parte di alcuni avvocati che stanno lavorando per la revisione del processo di Mario Vanni. Ecco, secondo te c'è un collegamento reale?
3: No, io sono piuttosto d'accordo con il professor Valeriani, e aggiungo anche che gli unici elementi appunto è la coppia e forse il periodo dell'anno, estate, e il luogo che è i dintorni di Firenze. Questo fa sì che molto probabilmente, oltre alla pistola che hai citato, fa parte della serie omicidiaria. Però vorrei altresì sottolineare che di passionale non v'è nulla, perché il Stefano Mele non era certo geloso della moglie, tant'è che gli concedeva di andare con tutti gli amanti, né tantomeno i Vinci, i fratelli Vinci, erano gelosi della Locci perché aveva altri amanti, Cutrona, eccetera. Quindi la dinamica, e mi rifaccio a quello che diceva professor Bruno, è la presenza del bambino. La presenza del

0: bambino che era sdraiato dietro e dormiva. Molto probabilmente l'autore, perché qui parliamo di un autore unico, e non l'ha visto e non è andato avanti nelle operazioni di overkilling. Il bambino arriva a casa di De Felice, che è quel casolare, con i calzini strappati e logori, e questo lo vediamo dai verbali che ho pubblicato anche nel libro, e quindi nessuno ce lo accompagna. E quindi trovo avulso il coinvolgimento dei sardi anche nel primo, soprattutto anche nel primo omicidio. E questo poi farà capire che nell'82 a Baccaiano quella famosa input, quella lettera anonima, o era un depistaggio per riportare appunto a quell'omicidio, perché non v'erano stati altri casi di omicidi di coppia, è una vittimologia molto particolare. Serial killer che fa omicidi di coppie, solo di coppie, ce ne sono pochissimi e ce ne sono stati pochissimi. Quindi, secondo me, ecco, la vedo in questo modo. La presenza del bambino ha fatto da deterrente poi eventuali operazioni di overkilling.
1: Ho capito. Bene, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo da te, Alessandro.

Ecco, adesso prima di darti la parola, Alessandro, io chiederei alla regia di mandare in onda il secondo contributo video, ma in tale che poi abbiamo più tempo anche per affrontare tutti gli altri omicidi, insomma parliamo di altri 7 duplici omicidi.

primo omicidio di natura maniacale, almeno nelle apparenze, avviene nella notte di sabato 14 settembre, è il 1974. Anche stavolta è una notte di novilunio. A finire sotto i colpi del killer, armato di beretta calibro 22, sono Pasquale Gentilcore, 19 anni, impiegato alla Fondiaria Assicurazioni, e la fidanzata Stefania Pettini, 18enne, segretaria d'azienda presso un magazzino di Firenze. I due giovani vengono assassinati in una stradina sterrata, nella frazione di Rabatta, vicino a Borgo San Lorenzo.

0: Pasquale, dopo aver accompagnato la sorella Cristina in discoteca, decide di andare a casa di Stefania, a Pesciola di Vecchio, da dove intorno alle 22 escono per raggiungere alcuni amici. Prima però decidono di appartarsi in uno spiazzo sulle sponde del Lieve, in cerca di intimità. Sembra tutto normale, quando improvvisamente, da dietro i filari di una vigna, sbuca una persona. È veloce e silenziosa. Sono le 23.45 quando l'inferno si scatena squarciando il silenzio della notte. La coppietta non ha nemmeno il tempo di reagire. Lo spietato killer comincia a sparare i suoi colpi calibro 22 long rifle che seminano la morte. Pasquale viene colpito da 5 colpi mentre si trova seduto al posto di guida della sua 127, mentre Stefania viene colpita da 3 proiettili ma non muore sul colpo. Il killer si accorge che è ancora viva, la trascina fuori dall'auto e la finisce con 3 coltellate allo sterno. Poi, dopo averla distesa dietro l'auto, la colpisce ancora, con violenza. Alla fine si conteranno 96 coltellate, molte delle quali al seno e al pube. Lo scempio, però, non finisce qui. L'assassino continua la sua opera di vilipendio e penetra la vagina della ragazza con un trancio di vite. Proprio questa insana violenza fa pensare ad un possibile movente di stampo esoterico. I corpi dei 2 giovani vengono ritrovati il mattino successivo da un contadino della zona. Mentre sparsi tutti intorno, gli investigatori troveranno gli oggetti della ragazza contenuti nella borsetta. Una sorta di macabro rituale che si ripeterà anche negli altri delitti. Lo scempio sul corpo della ragazza probabilmente non è bastato all'assassino o a chi per lui, perché dopo qualche anno anche la tomba di Stefania viene profanata e danneggiata da ignoti. Il 1981, a differenza degli anni precedenti, è segnato da 2 duplici omicidi distanti 4 mesi l'uno dall'altro. Il primo avviene la notte tra il 6 e il 7 giugno, in agro di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono altri 2 giovani, Giovanni Foggi, 30 anni, dipendente Enel, e la fidanzata Carmela Denuccio, pellettiera, di 21 anni. Anche l'omicidio di Giovanni e Carmela cade in un sabato di novilunio. La sera del delitto, i 2 giovani la trascorrono a casa dei genitori di lei. Finita la cena, intorno alle 22, i 2 escono di casa con la Fiat Ritmo color rame di Giovanni e una volta sulle colline di Roveta si appartano in una stradetta bianca isolata. Anche per Giovanni e Carmela il rituale è sempre lo stesso. L'assassino, che forse li ha seguiti da giorni, coperto dal buio, riesce ad arrivare vicino all'auto. Poi all'improvviso inizia a sparare, questa volta da dietro. Il giovane viene raggiunto da 3 colpi di pistola esplosi attraverso il finestrino anteriore sinistro, mentre altri 5 proiettili, tutti esplosi da una berretta calibro 22 long rifle, colpiscono Carmela uccidendola. La ragazza viene tirata fuori dall'auto e trascinata in fondo al terrapieno rialzato. Qui l'assassino le recide i jeans e con 3 precise incisioni le asporta il pube. Infine, prima di allontanarsi, assesta un ultimo colpo di coltello sul corpo ormai senza vita del giovane disteso sul sedile anteriore. Una serie di analogie, dall'accanimento sui cadaveri alla mutilazione dei genitali femminili, fanno subito capire che la mano assassina è sempre la stessa. Le indagini, inizialmente indirizzate verso l'ex fidanzato di Carmela, devono ben presto cambiare direzione. Il giovane ha un alibi di ferro e non può essere l'assassino. Chi invece ha corso dei grossi rischi è Vincenzo Spalletti. L'uomo, 30 anni, sposato e padre di 3 figli, guardone riconosciuto in casa e fuori, la domenica successiva al duplice delitto racconta alla moglie ed alcuni avventori di un bar di aver visto 2 morti ammazzati, aggiungendo anche alcuni particolari sul delitto e soprattutto sulle mutilazioni subite dalla ragazza che nessuno sapeva. Ma non solo. Alcune persone raccontano di aver visto la sua auto nei pressi del luogo del delitto proprio la notte del 6 giugno. Spalletti viene arrestato, si difende. Dice di aver letto quelle cose sui giornali, ma è una menzogna, come quella dell'orario di rientro a casa la notte del duplice omicidio. Viene accusato però solo di falsa testimonianza e incarcerato. Ma mentre l'uomo è in carcere, la moglie e il fratello ricevono alcune telefonate, in cui uno sconosciuto li rassicura sull'innocenza del loro congiunto e che presto sarebbe stato scagionato. Da cosa derivava tanta sicurezza? La risposta forse è semplice. L'assassino torna a colpire ancora.
1: Alessandro, insomma, questo l'omicidio di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini arriva dopo 6 anni da quello l'occilo bianco e anche qui trovano dei bossoli calibro 22 marchiati H e in più c'è questa, poi magari ne parleremo anche con voi.

0: questo traliccio, questo pezzo di vite inserito nella vagina della ragazza. Ecco, che significato avrebbe potuto avere questa sorta di rituale?
1: Intanto bisogna dire che è un caso molto, cioè, che in questo caso del mostro di Firenze è molto affascinante, no? Perché se ne parla ancora dopo
0: nel
1: 40
0: suo
1: anni.
0: È affascinante, sì. No, sotto aspetto criminologico.
1: Ma poi la cosa forte è che ogni università che tratta aspetti criminologici alla fine c'ha sempre un

0: Firenze si diffonde un clima di paura, non soltanto di Firenze ma anche a livello nazionale, un clima di paura per cui le ragazze e i ragazzi stavano attenti ad uscire di casa, i genitori erano preoccupati, quindi per la prima volta si diffonde nel sistema della comunicazione la presenza, la paura come elemento fondamentale di aggregazione sociale. Questo è un tema importante. E allora il rito del traliccio non fa nient'altro che incrementare questo trend. Intanto sono passati 6 anni. Dopo 6 anni non è stato preso il colpevole. Anzi, il colpevole rassicura i sospettati che non verranno ripresi. Ma la cosa che a me ha più impressionato di tutte queste vicende è questo fatto qui. Ma è mai possibile che il mostro sapesse sempre dove si fermavano le coppie? O è uno che gira a caso, le ha trovate tutte quante per caso, il che non è possibile, o le ha seguite.
1: Poi parliamo anche di questa bella ipotesi.
0: Questa
1: poi
0: è un'ipotesi importante, perché non è possibile che lui giri per caso con le pistole, tutto organizzato, pronto per ammazzare, e sa bene dove stanno le macchine.
1: Tu, è un'ipotesi che è molto affascinante, tra l'altro. Poi ne parliamo, magari ce lo spiegherai.
0: Ma poi chiudo sulla faccenda del traliccio dicendo che una delle classificazioni innovative per cui il caso del mostro di Firenze affascina in qualche modo, una delle classificazioni è quella di considerare non l'assassino della coppia ma questo killer come un femminicida seriale, cioè uno che ammazza per caso la coppia, ma in quanto nella coppia c'è una femmina, tranne che per il caso dei due omosessuali in cui si ammette l'errore,
1: i tedeschi.
0: Ora il punto è questo qui: se noi lo interpretiamo in questo modo come una forma di assassinio seriale, perché poi alla fine lui elimina tutte le parti che sono le parti genetiche della donna, cioè il seno sinistro, l'utero, con una capacità proprio anche di selezione quasi medica, no? Quindi l'obiettivo suo non era tanto la coppia quanto la femmina dissacrante e dissacrata, per il semplice fatto che sempre le donne prese erano donne che trasgredivano il rito della famiglia, che comunque erano persone che avevano una sessualità allargata e così via. Quindi io credo che ci sia questo elemento fondamentale, che il traliccio lo indica come una firma, cioè l'unico o uno dei pochi casi di femminicidio seriale, di assassinio della donna in quanto elemento di una coppia. E certo l'ammazza sempre in una coppia, ma l'azione vera del killer è sugli apparati sessuali e riproduttivi, perché il seno con cui si allatta, l'utero con cui si partorisce, della femmina in questo caso qui. Quindi questo credo che sia il simbolismo dato dal traliccio inserito nella vagina di questa ragazza di 18 anni.
1: Ecco, io vorrei chiamare in causa l'avvocato Biscotti. Walter, ci sei, mi senti?
2: Ecco, sì, ti sento.
1: Ecco, tu su questo duplice omicidio, Gentilcore Pettini, no, praticamente ha dato il colpo di grazia a quella, alla fantomatica pista sarda, per poi la pista sarda si è rivelata una bufala. Ha segnato anche le prime defiance delle indagini, per poi insomma, andavano sempre su una strada morta, non trovi?
2: No. Innanzitutto saluto te, saluto i tuoi ospiti e in particolare Paolo Cochi, che ripeto insieme all'avvocato Mazzeo stiamo conducendo la battaglia della revisione per conto dei familiari.
1: Sì, poi parleremo anche di questo, perché è molto importante.
2: Per salutare Paolo che è uno dei massimi esperti in materia. Guarda, io ti dico questo, io ho un'idea, innanzitutto mi occupo di questo caso da pochissimo tempo, un anno e mezzo, quindi diciamo che rispetto ai tuoi ospiti ho un approccio un po' laico rispetto alla vicenda e quindi forse ho anche un po' più di visione un po' distaccata. Vedi, io non solo faccio l'avvocato di questo tipo di processi da quasi 40 anni, quindi l'idea che mi sono fatto relativamente soprattutto al primo omicidio è quello che la pista sarda non esiste. La pista sarda è un'abilissima invenzione del mostro dico mostro perché parlo di

0: un serial killer unico, non aiutato da nessun altro. La pista sarda come nasce? E io credo che nell'omicidio dell'82, quello di Mainardi e Migliorini, è l'unico momento in cui il mostro ha avuto davvero paura, in qualche modo, di essere individuato. Questo grazie a un'abilissima intuizione e stratagemma della dottoressa Della Monica, che quando colui che guidava l'ambulanza, adesso mi sfugge il nome, dopo l'omicidio, se il ragazzo era quasi era morente, e quindi viene trasportato in ambulanza all'ospedale, ma arriva all'ospedale praticamente già morto, Mainardi. Quindi la dottoressa Della Monica ebbe la bellissima intuizione di sostenere e dichiarare alla stampa che il Mainardi, prima di morire all'ambulanziere, avesse parlato. E questo ha scatenato sicuramente una forte preoccupazione del mostro, il quale non solo ha cominciato a fare telefonate particolari ai familiari, spacciandosi per marescialli vari, per avere più informazioni, per cercare di sapere quello che aveva detto il Mainardi all'ambulanziere mentre stava morendo. Succede che contemporaneamente arriva questa segnalazione anonima del delitto del 68. Una segnalazione di cui non si ha certezza né della fonte né della provenienza, perché alla fine non si è capito come è venuta fuori questa notizia. Certo è che appena venuta fuori questa notizia nasce la pista sarda, l'attenzione si sposta tutta su questa pista sarda e sull'omicidio del 68, e credo che l'abilissima mossa di colui del mostro di Firenze è stata quella di allontanare diciamo, l'attenzione rispetto a quello che stava accadendo. Un altro fatto che mi lascia perplesso sull'ipotesi che il delitto del 68 possa avere a che fare con gli altri delitti è che poi, quando ritrovano il fascicolo, ritrovano il fascicolo con i proiettili pinzati sulla copertina del fascicolo che era in cancelleria. Bene, io ho fatto, credo, 40 processi di omicidio, non ho mai visto e nemmeno sentito dire che reperti così importanti fossero pinzati in una bustina nella copertina del fascicolo, cosa assolutamente improbabile. Quindi è chiaro, a mio giudizio, e questa è una mera ipotesi ovviamente, che colui che ha depistato abbia in qualche modo avuto accesso al fascicolo, abbia pinzato proietti dello stesso calibro, dello stesso calibro di quelli degli altri delitti. E infatti sono sempre stati analizzati i proiettili che sono stati trovati pinzati nella copertina del fascicolo. Io non sono sicuro che poi sono quelli realmente utilizzati per l'omicidio del 68, anche se sono della stessa natura, perché sono comunque proiettili abbastanza comuni, non sono certamente diciamo, difficili da trovare, tra virgolette, sul mercato. Quindi io, per questa ragione, ritengo che forse il delitto del 68 non è un delitto attribuibile al mostro di Firenze. Questa è la prima cosa che mi viene in mente rispetto a quello che ho sentito. Poi, adesso aspettiamo il dibattito, e poi se potrò intervenire, interverrò, insomma, ecco.
1: Ecco, prima di andare dal generale, Paolo, c'è questo trancio di vite inserito nella vagina di questa ragazza. Secondo te, che messaggio voleva dare il mostro?
2: Era sicuramente un'opzione pragmatica dell'autore, perché c'era lì proprio la vite. I filari di viti erano accanto proprio alla macchina. Però è interessante anche quello che dice il professore,
1: Alessandro.

0: sul discorso della donna, sul discorso della donna, lui sì, l'uomo lo colpisce ma per assicurarsi della morte. E dobbiamo tener conto che siamo anni 60, 70, 80 e quindi il fare certe cose, specialmente da parte delle donne, in luogo pubblico, anche se appartati in campagna, era un qualcosa che per l'autore, per il mostro, diciamo, era una cosa molto, molto sporca e quindi andava punita, quindi una sorta di carattere pseudo-religioso punitivo, missionario in questo personaggio si può ricavare da questo, da questi elementi qui. E per chiudere il discorso del 68 io faccio presente però che le interpretazioni possono essere molte. E il fatto di aver trovato i bossoli sul fascicolo, non dimentichiamoci che innanzitutto questi bossoli sono accompagnati da una perizia fatta nel 68 e che dice le stesse cose dei bossoli poi
1: Settantaquattro.
0: di quelli successivi. Ma soprattutto il Mele fu condannato in concorso con ignoti e quindi la distruzione dei reperti non è sempre certa. A volte i bossolini sono delle cose così, magari potrebbero, io do un'altra interpretazione, non è che sono depositario della verità. E quindi questo è un elemento significativo.
2: Ecco, adesso prima di passare al generale, perché io con te vorrei parlare della vicenda investigativa, diamo spazio alla pubblicità, poi ci vediamo fra 2 minuti anche con te.

0: Ecco, generale, io vorrei ricordare ai telespettatori che faremo un'altra puntata sul Mossa, anche perché sono 8 duplici omicidi, insomma, e vanno analizzati bene, anche perché le contraddizioni sono tantissime, come tantissime sono le ipotesi, però insomma noi vorremmo andare a fondo e tra l'altro dobbiamo ancora parlare di questo lavoro che sta facendo l'avvocato Biscotti con i suoi collaboratori e con Paolo Cucchi per chiedere la revisione del processo voluta dalla famiglia Vanni. Generale, insomma, l'avvocato Biscotti ha parlato di questi reperti, insomma, raccolti in maniera spartana, proiettili che non si sa neanche se fossero realmente quelli utilizzati. Insomma, per l'ennesima volta, o forse erano le prime indagini, insomma, che hanno fatto discutere, e non poco, ti sembra normale che dei reperti così importanti, per dei casi così importanti, possano essere raccolti in questo modo? Cos'è che non ha funzionato secondo te?
1: Non si è visto mai che i reperti così vengano, come ha detto l'avvocato, vengano poi pinzati al fascicolo. Non si è vista mai una cosa di questo genere. Però l'aspetto balistico in tutta questa storia, tutti i delitti che hanno caratterizzato la storia del mostro di Firenze, l'aspetto balistico ha delle singolarità. Allora, intanto non sono mai stati ritrovati il numero dei bossoli rispetto ai colpi sparati alle vittime. Per cui magari sono stati sparati un certo numero di colpi, diciamo 6, e hanno trovato 3 bossoli, dico per dire. Non hanno mai trovato tutti i bossoli. E questa è una cosa strana. Altra cosa strana è questa, che la pistola usata dal mostro, che poi è sempre la stessa, perché sappiamo bene che dai bossoli noi possiamo risalire, ci sono le cosiddette impronte digitali dell'arma, no? E quindi sappiamo che quell'impronte, la pistola è sempre la Beretta 22. Ma la Beretta 22 usata dal mostro era la Beretta prima serie, che aveva un caricatore di 8 colpi. Ora, in sostanza, quindi un serbatoio poteva... Che succede? Che in alcuni casi sono stati esplosi più di 10 colpi. Allora, come si spiega questo fatto? Non credo che il mostro, nella concitazione del momento, dovendo inseguire, in genere inseguiva la donna, perché prima faceva fuori l'uomo perché poteva difendere, eccetera, e poi dopo finiva la donna. Non credo che in quel momento si mettesse a cambiare caricatore. E allora che cosa è una cosa molto strana? E qui, secondo me, probabilmente c'è stata una modifica
0: all'arma.
1: È un'ipotesi, ovvio. Una modifica al caricatore è stata applicata al caricatore della Beretta prima serie, perché la Beretta era sempre quella, è stato applicato un altro caricatore con una piccola modifica tecnica. E sono sicuro che Pacciani, il contadino...
0: Cioè questa modifica, scusami...
1: Una piccola modifica al caricatore che aveva un serbatoio un po' più ampio.
0: Sì,
1: poteva contenere un maggior numero
0: di... Una modifica del genere era possibile?
1: Era possibile, ma non era nelle corde di Pacciani, il contadino di Valdipesa. Non ce lo vedo proprio.
0: Ecco, una domanda. Chi avrebbe potuto fare una modifica del genere?
2: Militare.
1: Sicuramente un militare. O chi aveva avuto molto... Io ho in mente qualcuno che poi dirò, insomma, se volete ne parlo subito, ma volevo parlarne più avanti parlando degli altri casi. Comunque Pacciani, no, assolutamente.
0: Poi arriviamo anche a Pacciani, Vanni e Luti, che anche lì, ma penso che ne parleremo ormai nella seconda puntata. Io volevo chiedere a te, Marco, c'è un altro particolare dell'omicidio Gentilcore Pettini, le 96 coltellate con le quali è stata colpita la ragazza.
3: Sì, allora...
0: Cioè lei era ancora viva, è stata trascinata e poi cioè, colpita con una violenza inaudita con 96 coltellate. Ecco, perché questa violenza secondo te?
3: Allora, intanto iniziamo a dire che questo è il primo vero omicidio che accomuna una, e questo si è sempre pensato, una conoscenza diretta, perché poi non ce ne saranno altri della stessa specie con tale veemenza.
0: Sì, ma dopo questo poi sono passati altri 7-8 anni, se non ricordo male, perché l'altro mi sa che ne è 81, 7 anni.
3: Tante volte c'è il periodo di raffreddamento che consente appunto al serial killer di riposizionarsi e continuare con un agito, diciamo, più ravvicinato. Infatti, se voi ci fate caso, dal 74 poi passa all'81 e poi tutti elementi ravvicinati, perché i due dell'81, uno nell'82, uno nell'83, uno 84 e uno 85. Per ciò che riguarda invece il delitto vero e proprio del 74, rappresenta, diciamo, un inizio, perché

0: Le 96 coltellate che sono date alla Stefania Pettini sono state 4 letali che hanno rotto il tavolato osseo dello sterno. Le altre che le sono state date, e questo è importante, non sono state tutte con la stessa profondità. Tant'è vero, io su quello che scrissi al tempo avevo ipotizzato una sorta di picherismo, che è una parafilia che riguarda una penetrazione surrettizia, perché sembrava avesse saggiato il corpo con la lama del coltello, tant'è vero che si sono andate a focalizzare quelle ferite nei posti dove poi lui successivamente ha praticato le scissioni. Un'altra cosa molto importante è che le mutandine tolte alla Pettini, di colore blu, furono tagliate e lui infatti non ha mai toccato la donna con le mani, tranne quella volta che c'era un segno di unghiatura proprio sulla bocca della Pettini, prima di essere uccisa, fu portata fuori. E poi un'altra cosa importante è questa: i vestiti della coppia furono trovati al di fuori della macchina piegati, tranne il giubbetto del Gentilcore, che era buttato, diciamo così, sul lato sinistro del lato guida. Altra cosa importante è quando intervenne il medico condotto del paese, non ravvide colpi d'arma da fuoco, se ne accorsero dopo all'Istituto di Medicina Legale e quindi dovettero ritornare per cercare questi bossoli. Il delitto invece, non so, posso parlare già del 6 giugno 81? O il 6 giugno 81 il delitto ne posso parlare perché già è un'ulteriore sequela. Dal 74 all'81 passano ulteriori anni e si vede già un'affinità lì, perché differentemente da quella sorta di furor destruendi che aveva avuto nel 74, sparando tutti i colpi del serbatoio più che altro indirizzato verso il Gentilcore e pochi hanno attinto la Pettini, come abbiamo detto precedentemente, il 6 giugno dell'81 lui mira al cranio, perché si avvicina all'autovettura, la Fiat Ritmo con rame del Foggi, a Mosciano di Scandicci, località Villa Bianca se non vado errato, spara al cranio e poi la vittima femminile, e lì infatti c'è stata una discrasia tra chi è intervenuto come first responder e chi poi dopo è intervenuto successivamente, perché si parla di segni di trascinamento, ma i segni di trascinamento non c'erano sul corpo di Nuccio. Infatti De Fazio sulla sua perizia disse che era stata trasportata più che trascinata in un avvallamento in un avvallamento che stava in fondo, e lì è stata praticata l'escissione. Ricordiamo, un'escissione in 3 taglinetti con i jeans ha tagliato tutto. E un ultimo particolare che è importante è stata la collana. Alla denuncia fu trovata la collana nella bocca, mentre invece alla vittima del 68 fu strappata la collana, cosa che avvenne poi nell'84 con Pia Gilda Rontini.
1: Ecco, io volevo chiedere a Alessandro, cioè proprio insomma questa violenza inaudita, insana, unita al trancio di vite nella vagina, aprì le porte a quella che poi venne definita la pista esoterica. Secondo te anche Francesco Bruno fu uno dei primi, il primo in assoluto a parlare di una ipotetica pista esoterica. Tu che ne pensi di questa cosa?
2: Allora, il primo aspetto che volevo mettere in evidenza è questo qui.
1: Perché poi vorrei parlare, magari ne parliamo, scusami, nella seconda puntata, perché il generale ha detto una cosa molto importante.
2: Precisa, infatti.
1: Il caricatore modificato.
2: Ma non solo.
1: È la mia domanda: chi può modificare? Ha detto un militare.
2: Ma non solo, cioè un caricatore, tutta proprio la procedura richiede una prestanza fisica, una competenza. Sparare prima ai fari, per esempio, è una tecnica militare molto precisa, nel senso annullo. Beh, c'è tutto un discorso da fare.
3: Sì.
2: Ma io volevo intanto dire una cosa che non abbiamo detto, cioè se facciamo un'analisi comparata di tutti i serial killer, il primo omicidio, che è sempre quello scatenante degli altri, è sempre un po' diverso. Ha sempre una certa diversità, sembra sempre anomalo.
1: Cioè quello che dà la carica.
2: Quello che scatena poi gli altri.
1: Scatena
2: poi c'è stato questo periodo di incubazione di 8 anni dal...
0: Dal
2: 79 all'81,
1: dal
2: 74 all'81, e comunque è chiaro che il primo omicidio sia sempre un po' diverso. Arriviamo alla pista.
4: C'era un bambino,
2: c'era tutta una situazione totalmente diversa. Arriviamo alla pista, diciamo religiosa, chiamiamola così, perché non è soltanto il trancio di vite. Marco ha fatto un grande studio, per esempio, sull'ipotesi di Maria, no? L'immagine mariana. E così via. Io sono un po' resistente da questo punto di vista. Credo che ci sia anche questo.

0: senso che è chiaro che in un caso di questo genere gli elementi che intercorrono sono moltissimi, ma resto fermamente convinto dell'idea.
1: Beh, anche gli omicidi sempre in plenilunio, insomma.
0: Sempre, sì, c'è tutta una serie di ritualità.
1: Porta naturalmente a pensarlo.
0: Ma questo lo fanno tutti, no? Anche io, se mettiamo credessi alle dimensioni astronomiche, prima di fare un'azione normale guardo la luna, guardo l'oroscopo, guardo una serie di questo.
1: Insomma,
0: lo fanno,
1: come,
0: accompagnano l'azione, sono elementi di riempimento dell'azione. Io resto dell'idea che la motivazione, non il movente dell'assassinio, in questo caso sia una vendetta nei confronti della donna, di un certo tipo di donna, una donna molto libera, che frequentava facilmente rapporti sessuali diversificati. Quindi è come se ci fosse dietro il killer, ecco perché ha senso, al limite dal punto di vista religioso, il discorso mariano, perché anche la Madonna è una donna e può essere un riferimento santifico dell'azione che io compio di dissacrazione, però il punto centrale è che io ce l'ho con una madre, con una donna che deve essere madre, e poiché porta il suo sesso alla disponibilità di tutti, io te lo tolgo. I due elementi del sesso che rappresentano la santificazione della donna e la genesi, cioè il parto e l'allattamento, io te li levo perché tu non sei degna, per ciò che fai, di portarli con rispetto. Credo che questo sia il senso profondo. Ecco perché noi dovremmo chiamarlo, questo caso, l'unico caso di femminicidio seriale. Il maschio è stato ammazzato per difesa, è stato ammazzato per non farlo reagire, è stato ammazzato perché, e questo è l'altro elemento che io ritengo innovatore di questo caso, era una delle possibilità di approccio. Se non ci fosse stato il maschio, il mostro, chiamiamo così, il killer,
1: non avrebbe potuto trascinare la vittima
0: in un luogo come quello in cui poi sono state tutte ammazzate.
1: Poi parliamo di questa teoria perché è molto interessante.
0: E quindi questo è l'altro elemento.
2: Da qui arrivare alle 7 la vedo.
1: Assolutamente. Però la pista esoterica ci potrebbe anche stare, non necessariamente alle 7, perché poi
2: sono. Perché il discorso 7 è entrato anche ai processi.
1: Sì, lo so.
2: È stata una cosa abbastanza...
1: Purtroppo le 7 sono entrate un po' dappertutto, perché quando non sapevano dove attaccarsi uscivano fuori le 7, anche nel caso dell'omicidio Meredith è uscita fuori la 7.
0: Sì, queste le 7 sono di moda. Però in realtà l'elemento mariano, cioè religioso, entra solo come giustificativo di un'azione che ha una motivazione che è totalmente diversa. Oppure che ha una dimensione complementare, cioè l'elemento mariano come elemento complementare.
2: Sì, certo, questo discorso delle sette potrebbero entrarci le sette, stavamo dicendo, no? Questo secondo livello. Ma facciamo una considerazione. Questo secondo livello che quindi l'ipotesi è che questi compagni di merende avrebbero eseguito questi delitti su commissione di questo secondo livello, perché poi dopo c'erano riti, cose che
3: sarebbe il caso unico al mondo, però esistono.
2: Ma secondo voi per quale motivo questo secondo livello poi non credo che possa dar ordine di tagliare sempre il seno sinistro di una donna, il pu, eccetera.
0: Francesco Bruno raccontava questa storia qua. Sono andato a pranzo con Pacciani e ho visto come tagliava la carne. Metteva la forchetta così e col coltello così. Non sarebbe mai stato capace di usare un bisturi.
1: Cioè, già era escluso, assolutamente fuori.
0: Tutta questa
1: non poteva entrare mai nell'inchiesta.
2: Ma quindi è questa storia dell'eccezione del colpire gli organi sessuali femminili è una cosa dell'autore e basta.
0: Esatto,
2: cioè dello psicopatico che ha agito.
0: Esattamente.
3: Generale, poi gli otto. Sono 8 duplici omicidi.
2: 8.
3: Su 4 ci sono state scissioni.
0: Sì,
3: su gli altri 4?
2: No.
3: E perché sono stati fatti? Quindi non sta in piedi a nessuna parte questa cosa del mandante, esecutore.
2: È traballante, molto traballante.
4: Perché agiva anche in maniera diversa. Io infatti ho ipotizzato la nosografia multifattoriale, che praticamente a seconda delle vie

0: vittime con cui lui andava a interagire calibrava in maniera diversa il delitto. Se pensiamo per esempio il delitto dell'82 e quello dell'83 rispetto a questi che abbiamo detto del 74,
1: non ci sono
0: assolutamente,
2: ma neanche, seconda puntata,
0: neanche il modo di operare. Però una cosa rimaneva, e questa mi preoccupa.
2: Hai un minuto, Marco.
0: Sì, sì. La cosa che rimaneva era la capacità di questo soggetto di reagire sempre con immediatezza strategica, dopo la pianificazione che c'è stato e dopo l'effetto sorpresa, che non era da tutti, perché le vittime che reagirono nell'85 e poi anche il poveraccio di Paolo Menardi che è scappato, lui è riuscito a destreggiare.
2: Anche perché la sorpresa è un momento, poi devi gestirla.
0: Assolutamente, lui l'ha gestita benissimo, anche per avvicinarsi
2: a qui si potrebbe ricollegare al discorso fatto dal generale con la modifica del caricatore della pistola, e chissà che non ci fosse come la tesi di Filastò, d'altronde, no? Che ci fosse dietro qualcuno in divisa. Io purtroppo devo stoppare tutti, perché il tempo a nostra disposizione è andato ormai a ramengo, come dicono in Veneto. Tu ne sai qualcosa, Valerignani? Pertanto devo salutarvi, però c'è una seconda puntata dove analizzeremo questi fatti, perché è vero che il mostro di Firenze è una cosa che risale ormai a tantissimi anni fa, però come diceva prima Alessandro Ceci è sempre affascinante, perché c'è veramente da studiare a livello criminologico e anche criminalistico, oltre che investigativo, perché hanno fatto delle cappelle pazzesche. Bene, io ringrazio intanto Paolo Cocchi, ci vediamo anche nella prossima puntata. Paolo, grazie intanto per essere stato in questa prima puntata, ringrazio naturalmente anche il generale Di Serio, grazie generale. Alessandro Ceci sarà anche lui la prossima settimana, naturalmente. Ringrazio Paolo Valerignani, anche tu sarai nella prossima puntata, e ringrazio anche l'avvocato Biscotti. Avvocato, poi ci sarai anche tu nella prossima puntata, dove parleremo di questa richiesta che c'è stata, di questo lavoro che state facendo per la richiesta di revisione, che sarebbe anche cosa buona e giusta, naturalmente, come ha detto il dottor Piero Toni, perché insomma molte cose lasciano il tempo che trovano in questo caso. Bene, cari amici, a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.